0: Radio Number One, le 2:03.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Eila!
2: Ciao amore, ma dove sei?
1: In macchina.
2: Da solo?
1: No, no, sono con due donne.
2: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
3: Ma tranquilla, siamo noi.
4: Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
4: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi, ecco.

Radio Number One è dove vivi tu.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Number One Night.
2: Il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: mattino.
1: Salve a tutti e bentornati sugli Scombriccolati. Come ogni mattina siamo qui per accompagnarvi con il nostro spirito giocoso, le vostre storie incredibili e la musica che amate. Pronti a partire?

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: Ciao Sergio, sei un personaggio eccezionale ma in versione veneta insuperabile. Ciao Paolo da Bergamo e grazie della serenità che date alla giornata.
2: Sì, pronto, buongiorno. Sì, vorrei un'informazione. E per far parte qui della Combric Colesi Lani, c'è da fare un esame, c'è da fare la tessera, qualcosa. Mi date un'informazione per capire? Perché i miei amici dicono che non posso mancare io, perché dovrei essere socio onorario. Non so perché.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Buongiorno a tutti. Alla mattina tutti ascoltiamo la combricola. Adesso che sono tornato dalla foresta nera, mi sono comprato un animale domestico, ho comprato un cucù che là mangiava soltanto i wurster e i crauti. Qui ho scoperto la piadina, la rucola, lo squacquerone. Piantala che sto ascoltando la combricola.
2: Buongiorno combricola. Qual è il cantante che fa andare gli aerei? È Fausto Leali. Ciao Federico.
3: La combricola. La combricola. La combricola. Di Radio Number One. Gli scombricolati del mattino.

0: nostri scombricolati stamattina si sono svegliati molto creativi. Sentiamo quanto.
1: È un mondo difficile. Quando devi incontrare quelle persone lì che non sopporti e che quando le vedi devi per forza dire ciao, è da tanto che volevo vederti, come stai, tutto bene?
2: Vabbè, ma allora se non volete mettermi la canzone basta, non mi spiego più, non mi alzo più al mattino presto, mi alzo più tardi e io mi sveglio presto per mandarvi quando lo volete voi, dove lo volete voi e tutto quanto, ma voi non me la mettete, non me lo fate mettere, non siete onesti, non mi ascolto più io.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Buongiorno Combricola, ma io mi sono sempre chiesto se lo fanno per punizione ai genitori la storia del flauto a scuola ai ragazzi. Secondo me non ci siamo.
2: E niente, buongiorno a tutti, mi sto recando al lavoro e devo fare la visita del lavoro. Ho esaminato il sangue e ho paura. E si paura dell'esame, la siringa, il sangue. Sì, però non ho fatto colazione. Io non posso non fare colazione, ragazzi. Io quando faccio colazione, yogurt, avena, i cereali. Io sto morendo di fame, però. Vabbè, buona giornata, ragazzi, vi voglio bene. Max De Como.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: per parlare uno di voi e noi siamo pronti a non intervenire.
1: Allora, signora Longari, le facciamo una domanda. Quanti anni ha la sua fagiana? Su, parta il conto alla rovescia.
2: Buongiorno, Combriccoli, ma... sono fuori tema, ok, ma non ci vogliate fare niente oggi. Aiuto? Aiuto? Potete aiutarmi in qualche modo?
3: Restate con noi perché tra poco sugli scombriccolati i nostri scombriccolatissimi vi racconteranno le storie più divertenti e assurde da non perdere.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Gli scombriccolati del mattino.
7: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
8: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
9: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli spacca notizie.
8: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
9: Io ho già chiamato Albano.
10: Pazzesca.
8: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli spacca notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
10: Da brivido.
11: Gli spacca notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
12: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Siete pronti?
1: Chiamate un medico! Chiamate un medico! Questa radio sta esplodendo!
2: Sironi con gli occhiali, che ridere fa!
3: Me lo prendi, papà?
2: Sì! Patromano col suo ciuffo, che fisico ha!
3: Me lo prendi, papà?
2: Sì! Ma la Doriani tatuata che gragnocca è!
3: Me la prendi, papà?
2: Te la prendo però, me la tengo per me.
4: Amici, so che della provincia di Padova, tema che bel tempo che fa qua, non c'è nuvoloso neanche un po', proprio bellissimo cielo, veramente terzo. Che se bello, che se brutto, che se tutto brusato, la solita frase che dico io. Ciao a tutti, combriccolini!
5: Gli scombriccolati del mattino!

0: Gli scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Wow, la combriccola, che botta di energia, yuppie.
2: Ciao a tutti, sono Lapo Erkan e voglio dire che

0: come diceva il grande Martin Luther King, anche io ho un sogno. I am a drink. Ciao.
1: Lo sapete, è vero che il bonus psicologo l'hanno creato apposta per gli ascoltatori della Combriccola.
2: La Combriccola.
3: La Combriccola.
2: La Combriccola.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: C'è qualcuno che ci ha lasciato un messaggio e noi irresponsabilmente lo mandiamo in onda.
1: Buongiorno scombricolati, il mio papà mi ha sempre detto: studia così fai lavorare gli altri al posto tuo, che la terra è bassa. Io invece sono voluto andare a lavorare e sono andato a lavorare, non è che si è arrabbiato tanto. Hai cominciato a arrabbiarsi un po' di più quando ho cominciato a bere il prosecco e ha visto che la cantina si svuotava molto più velocemente di prima. Ecco, allora lì mi ha detto: ma perché non vai a drogarti come fanno tutti gli altri?
2: Più vi ascolto e più mi rendo conto che non sono l'unica sbalvolata on the road della mattina. Ciao, buona giornata da Roberta, la Montagna Piana.
3: Semplicemente fantastici, guarda, mi sto sbudellando dalle risate.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Scombricolati di tutto il mondo, preparatevi, sta per arrivare l'universo nei vostri messaggi, la vera onda nuova della radio. A tra poco.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombriccolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Buongiorno, sono l'amministratore di condominio del signor Sironi. Vorrei comunicargli che è arrivata la fattura della ditta di Spurghi per l'intervento urgente di ieri per liberare la linea di scarico del condominio, in quanto il suo vombato l'ha ostruita totalmente. La cifra è di 1.782 euro e la ditta mi fa sapere che potrà pagarli in 3 comode rate.
2: Ali, Ali, Ali, combricolale, ci svegliamo al mattino per sentirvi da vicino. Siete i numeri uno, Robby da Cantignaga.
3: Gli sgombriccolati del mattino.

0: Apriamo il reparto Genio Mattutino. Premiamo play, però a rischio di tutti,
1: Uè, scombricolati, qui è il vostro vichingo padano. Se volete un bel segno di battaglia, lo sapete già, ragazzi. E adesso sentite il vostro bello allulato. Qui dal vostro vichingo padano. Ciao scombricolati, siete stupendissimi tutti e tre. Birichini, ciao, buona giornata a tutti.
2: Ma vi dovete svegliare il lunedì. Ciao a tutti, Omar. Ma vieni, Omar, sei mitico. Ciao scombricolati, Radio Numbers One.
3: Maria ci vecchissimi,
4: ma vitali e fortissimi, sono matti da legare, a volte fingono di essere un po' seri, ma ci fanno stare in allegria, loro sono la combricola, la la la la la combricola, la la la la la combricola, e questo è il nome del trio compatto, sono tre mariachi che hanno fatto un patto, la combricola su Radio Number One.
5: La combriccola,
6: la combriccola,
5: la combriccola
6: di Radio Number One.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Cambia frequenza la combriccola, crea dipendenza. Cambia frequenza la combriccola, crea dipendenza.
2: Voilà la combriccola, voilà la combriccola, voilà la combriccola, voilà la combriccola, voilà la combriccola. Buongiorno miei cari mariachi radiofonologi.
3: Gli scombriccolati.

0: Fabulous.
1: Sgombriccolati del mattino.
2: Se siete sopravvissuti fino a qui, da adesso la giornata può iniziare solamente in discesa. A tra poco con gli sgombriccolati del mattino.

0: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
1: Buongiorno Radio Number One, Combriccola. Il momento difficile è quando vado al bancomat e infilo dentro la tesserina e guardo il saldo del mio conto. Il bancomat si rifiuta di farmelo vedere, poi mi sputa fuori pure la tesserina del bancomat. Pum, miserabile, vai a lavorare, vai a là. Ciao a tutti, un bacione, Flavio da Berzo.
2: Fratelli, Eli e sorelle, Ele, ascoltare gli scombricolati, ati, è cosa buona e giusta, usta.
3: È lunedì, è lunedì.

0: alzi la mano chi ha dormito poco e ha deciso comunque di registrare un vocale. Eccolo.
1: Buongiorno scombricolati, Simone Camionaro. Anch'io voglio la tessera. Oggi faccio bonifico, domani, dopodomani faccio bonifico.
2: Buongiorno ragazzi, ma io volevo dirvi, con 70 milioni al giorno d'oggi non è semplice fare benzina all'elicottero, paghi l'assicurazione del 4-5 Ferrari, del Lamborghini, lo yacht. 70 milioni non è così una cifra tanto buona, per i poveri magari, ma per i ricchi cosa vuoi che sia? Ciao Paolo da Gallarate.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Scombricolati! Qui il vostro amico vichingo padano vi vuole salutare, cuccioloni, e io sono il vostro pastore. Ciao scombricolati, giornata da lupi qui in Val Padagna.
2: Buongiorno Maria, ci radiofonologi, vai che si parte, su e vai! Con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani,
3: sono morto.
2: C'ho la Max!
4: La combriccola.
5: La combriccola. La combriccola.
4: Gli scombriccolati del mattino! No, no, no.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Buongiorno number one, buongiorno combriccola, buongiorno, buongiorno. Praticamente sono di nuovo con la macchina di... e quindi non c'ho la radio, che tristezza senza la vostra compagnia. I primi della classe siamo noi, i primi della classe siamo noi, ultimi della classe. Ciao un bacione, Omar D'Averzo.
2: Buongiorno, Chuck, si gira, il caffè della pirina non si beve alla mattina, né col latte né col tè, ma soltanto con voi tre. Ciao Manu, ciao Pat, ciao Serginio, abbraccio di gruppo. Manu, hai ragione, anche in questo momento ho più occhiaie che neuroni, mamma mia che fatica la mattina. Comunque meno male che ci siete voi che mi fate tanta compagnia, baci baci baci baci, ciao.
3: Buongiorno, carica carica sveglia, scombriccolati, ciao Dasti.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Buongiorno, ho le isole nel cuore, ho il sistema immunitario così bello, per brillare c'è un mondo così grande, c'è l'immensità che batte dentro me, è un fermento che fa così, boom boom boom boom, da Marco Roma, buongiorno.
2: Buongiorno Combriccola, buongiorno Radio Numbers Ones. Allora, quando è che facciamo il parco giochi della Combricolandia? Così andiamo tutti a divertirci. E comunque, ragazzi, calcia gnagna. Non sono tanto diversi. Ciao a tutti, un bacione, Omar D'Averzo.
3: Fino ad ora abbiamo fatto quello che potevamo, cioè pochissimo, ma con entusiasmo. Torniamo tra poco.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Tonne è arrivato al barlucchino.
6: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
7: Sono qui, non mi vede?
6: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
7: Le stavo appunto cercando.
6: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
8: Sono la nuova barista.
6: Ancora lei?
7: Ah, io non so nulla, eh?
9: Non mi meraviglia, mio sire.
6: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
10: Però si poteva far meglio.
11: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
12: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
13: Tutta la musica che cerchi, è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Radio Number One Meteo.
3: Un cordiale buon mattino da Deni Nardi, diamo un'occhiata alla meteo. Oggi avremo un esordio settimanale con l'alta pressione, cielo sereno o poco nuvoloso dappertutto, ampio soleggiamento e clima estivo con temperature fino ai 27-30 gradi, sole anche sul nord-est e su regioni centrali, anche qui caldo anomalo con temperature di 30 gradi in Emilia-Romagna e Toscana. Al sud ancora qualche rovescio tra Sicilia e Calabria, più diffuso nel pomeriggio, soleggiato sulle altre regioni, temperature stazionarie con massime tra i 25 e i 30 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.
4: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.

0: Momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Se io posso scombricolare e voi potete scombricolare, allora tutto il mondo può scombricolare. Manuela! Manuela!
2: Sì, allora quando esco con la famiglia paga la moglie, e quando esco invece con un'amica paga la moglie.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Ciao a tutti, sono Max da Como e l'altro giorno mia moglie mi ha chiesto: amore, fammi vedere come sei romantico, dimmi cos'è che ci lega oltre l'amore. E io gli ho risposto: il mutuo. Buona giornata.
2: Ragazzi, stamattina tra tosse, raffreddore, mal di gola, naso chiuso, ossa rotte, avrò dormito un'ora come Pat quando sta bene, ma piuttosto che stare a casa con mia moglie preferisco andare a lavorare pure in queste condizioni. Ciao da Anonimo da New York.
3: La combriccola, la combriccola, la combriccola di Radio Number One. Gli scombriccolati del mattino.

0: Siamo circondati da un sacco di scombriccolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Quando dovete prenotare un ristorante per più persone e volete pagare voi, dovete assicurarvi che il bagno sia nella stessa direzione dell'uscita. Così mangiate, fate tutto quanto, arrivati al caffè, scusate, vado un attimo in bagno, e sparisci, e se lo pagano loro.
2: Buongiorno, stamattina percorrendo la tangenziale di Bergamo all'alba e guardando il cielo mi è venuto in mente l'animale per eccellenza del mattino, che è l'albatros. E ho pianto per aver detto sta cazzata, però volevo condividerla. Ormai siete i miei compagni di rientro dal lavoro, quindi almeno ancora per un po'. Ciao, buona giornata. L'albatros.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Buongiorno Scombriccola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Sono in ritardo, non mi sono andata a sveglia, non so che cazzo è successo, sto sveglia. Ciao del Mercuri, a cavallo del Western, corre Forest.
2: I primi della classe siamo noi, i primi della classe siamo noi. Buongiorno Capricola, buongiorno Radio Numbers One. Dai con la grinta del lunedì che comincia una bella settimana di mere. Ciao a tutti, un bacione, over the verso. Dai che ci serve la grinta.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola
5: di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino. Yeah.

0: abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Sono il lunedì, sto arrivando.
2: Buongiorno, io rimanendo in tema, penso che il vero romanticismo è quello che ti danno i tifosi ultras quando esci da Trigoria e dicono mister grazie, quello è romanticismo. Più romanticismo di quello, niente.
3: La combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola
4: di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Ove, Giove, Ove, buongiorno, Ove. Ciao, number one, Marco Diazzi, appena svegliato. Ciao, ciao, la combricola.
2: Pronto, buongiorno, è la sveglia, ma di muoversi manca la voglia. Buongiorno amici, la voglia me la fate venire voi di sorridere con tanti sorrisi in bocca. Ciao, vi lovo, sono Piera. Ciao, ciao, ciao.
3: Avete dormito bene? E allora ci pensiamo noi a rovinarvi la quiete. Gli scombricolati del mattino tornano domani tra le 5 e le 7. Tra poco inizia la combricola.
4: Gli scombricolati del mattino.

0: tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Sono le 7 in punto su Radio Number One, buongiorno.
3: Un cordiale buongiorno da Danny Nardi. Oggi è lunedì 21 settembre 2026. Queste le notizie del nostro giornale. In apertura alle guerre in Medio Oriente, USA, UTI, allarme escalation. Trump rientra in anticipo da Camp David. Il presidente USA potrei far esplodere Teheran, ma anche incontrare Pezeschian. Israele bombarda ancora Gaza e concede la grazia per il soldato che uccise un palestinese disarmato. Politica, Phoenix, Roma, Meloni ai giovani di Fratelli d'Italia. Presto un tetto agli studenti stranieri nelle scuole. In consiglio dei ministri anche il divieto al velo islamico. Attacchi a Schlein e Conte, chiusa così la quinta edizione della festa di Gioventù Nazionale. La Lega a Pontida, Salvini affronta la fronda interna. A ottobre un congresso straordinario, mossa a sorpresa del segretario contro il dissenso nel partito. Oggi il consiglio federale. Romeo, vogliamo un partito più collegiale. Il Movimento 5 Stelle in corona Conte, crescita e stipendi sono le priorità. Sbagliato continuare a inviare armi a Kiev così e allontanare la pace. Schlein, economia ferma dopo 4 anni di Meloni, serve un'alternativa credibile. Ticket sanitari, da oggi cambiano le tariffe, il decreto rialza i costi di oltre 600 prestazioni tra visite, esami e protesica con un impatto medio del 5,8%. Spara i ladri sorpresi nel cortile, ne uccide uno, indagato per omicidio a Cuneo, sparatoria nella cascina di proprietà di Roberto Mollo in ristrutturazione e non abitabile. L'uomo era là per vigilare sui materiali edili. Estero, Germania, due Länder al voto, avanti sinistra ed estrema destra, perde il cancelliere Merz. A Berlino la sinistra radicale Linke si attesta sul 25,5%, nel Mecklenburg-Pomerania l'estrema destra esplode al 37,7%, crolla dappertutto la CDU di Merz, che però esclude le dimissioni e promette nuove riforme. Elezioni farsa in Russia, Putin vince senza avversari, pioggia di bombe ucraine sulla Russia, Zelensky annuncia un incontro con Trump a margine dell'assemblea ONU, attacchi russi su Kiev e altre città, 3 bambini e un sacerdote tra i morti. Sport in chiusura, la quinta giornata di Serie A di calcio, Milan-Lecce 3-0, i rossoneri salgono al quinto posto, Juventus-Atalanta 2-0, Frosinone-Como 2-0, Parma-Genova 2-1, Fiorentina-Napoli 1-1, 3 squadre in vetta, Roma, Inter e Lazio. Europei di volley maschile, l'Italia non si ferma 3-0 alla Danimarca, ora ai quarti con la Finlandia. Gran premio d'Austria della MotoGP, Acosta festeggia la sua prima vittoria, secondo Martin, terzo Bezzecchi. Dopo la caduta nella sprint, lo spagnolo della KTM si prende la rivincita nella gara lunga, in difficoltà Marc Marquez, solo quinto, che scivola a meno 12 dalla vetta del mondiale. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.
4: Mi senti?
5: No, non ti sento, riprova, sei muto.
4: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
5: No,
4: mi senti?
5: Niente. Ti vedo frizzato.
6: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
7: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.

0: applausi per Virginia Costioli. Applausi.
1: Ma non cominciamo. Così.
2: Buongiorno.
0: Pronti per ricominciare la settimana con la combriccola? Con me, Virginia, c'è il coso number one.
2: Sono
0: Sergio
2: io.
0: Stironi.
2: Hai ragione, sono il number two.
0: Coso number two, Pat Romano, che oggi mi sembra la figura del fratello di Mercoledì Adams. Vorrei che lo immaginaste
2: che
0: così
2: in
0: questo momento.
2: Bella immagine, grazie.
1: È proprio quella figura lì che porta gioia e, come posso
0: e
1: dire,
0: perplessità. Gioia e perplessità
1: mi piace di più.
0: Ah, un po' la perplessità che c'è magari anche in un lunedì mattina, no?
2: Assolutamente sì. Dopo un weekend molto complicato, molto difficile, bisogna, come dire, rimodulare tutti gli ingranaggi.
0: Vabbè. Ore dormite questo weekend? Poche?
1: Pochissime. Io credo di aver dormito 20 minuti in tutto il weekend.
2: Ma smetti di dire sciocchezze. Io ho dormito 20 minuti.
0: Anche i nostri ascoltatori, insomma, lo dimostrano anche in base a quello che ascolteremo tra poco.
1: Bravissimo.
3: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.

0: 44, ci svegliamo in vostra compagnia e, come dire, ci prendiamo anche carico di quelli che potrebbero essere i vostri problemi mentali.
1: Come? I primi disagi della settimana. Ci stanno.
2: Disagi. Dai, sì.
0: Ascoltiamo.
3: L'estate sta finendo.
1: Sì, lo sappiamo.
3: Il caldo se ne va.
0: Non lo so.
3: Tanto chi se ne frega. Lo stesso devo lavorare. Caro Pat. Oh Pat, ma spiace per ieri, d'altronde, quando si è sotto di 2-0 è difficile recuperarla, non siete mica noi, d'altronde l'unica cosa che avete in comune sono i colori. Ciao dal Max!
1: Ciao Max, simpaticone Max.
2: Polemica calcistica di primo mattino.
0: Pugsley Adams, si chiamava così il fratello di mercoledì, o sbaglio? Giusto?
2: Non lo so, io sono arrivato giovedì e già non c'era più nessuno.
4: Dai che lunedì, Natale è già qui. Buongiorno Combriccola, buongiorno Radio Number One. Avete già tagliato il panettone?
2: No.
4: Ciao a tutti, un bacione, a guarda aperto.
1: Mancano 94 giorni e 17 ore al Natale, siamo già qui a menare il torrone.
0: Comunque non manca tanto,
2: Come
0: no,
2: non
0: secondo
2: manca
0: voi
2: tanto.
0: Ma le previsioni saranno, cioè sembrerà una Pasqua piuttosto che un Natale o sembrerà effettivamente un giorno di Natale?
1: Ma dici da un punto di vista meteorologico, non lo so, secondo me sarà un Natale, vero?
2: Secondo me succederà però una cosa, che ci sarà il panettone a forma di uovo con dentro non la sorpresa ma i canditi.
0: Vabbè, un bianco felice Natale, speriamo di viverlo nel più breve tempo possibile, chissà. Intanto c'è il disco di Mike Smith,

0: Si chiama Stargazing, Mai Smith in diretta su Radio Number One. Buongiorno, buongiorno a tutte le persone che si sono svegliate molto presto, gli scombriccolati, i primi della classe, no? Insieme a noi, sempre presenti, anche con quelli che sono i vostri audio, le vostre note vocali. Sentiamo.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno amici scombricolati. Ciao Virgi, che piacere sentirti stamattina. Comunque volevo chiedervi una cosa, ma è oggi che finisce l'estate, vero?
2: Sì, sì.
1: Finalmente, che estate infuocata che è stata, ragazzi, non l'ho proprio sopportata. Viva. Sentite, sono sicura che anche oggi sarà una bella giornata e quindi vi lobbo. Baci baci, ciao ciao.
3: Ciao.
0: Comunque la piera ha gli stessi orari di Pat Romano, cioè ore dormite e 25 minuti a notte, una roba del genere.
2: Forse anche qualcosa in meno. Sì.
4: Oh ragazzi, accendo la macchina e c'è sto qua che mena il torrone. Cos'è questa storia di prima mattina?
2: Lunedì mattina soprattutto il torrone ogni tanto viene.
3: Poi parlando di Natale, parlando di Natale il torrone serve.
0: Ma voi siete team panettone o pandoro?
3: Uguale, basta che si mangia
0: qualcosa,
3: sì.
0: Aggiungi un posto a tavola che c'è un dolce in più,
3: esatto.
0: E va bene,
3: c'è un suino in più.
2: Ma cosa vuol dire c'è il suino in più?
3: Che si mangia,
0: Sergio,
3: che
0: per
3: mangia.
0: Piacere,
5: buongiorno combricola. Qual è il colmo per un barista che ha appena fatto un caffè macchiato? Metterlo subito in lavatrice. Ciao Federico.
2: Signori, questa parte non tocca mai stata.
6: E allora diciamo un'altra cosa. Cosa non può ordinare una suora al bar? Il cappuccino.
2: Questa è vecchia,
6: ma funziona sempre.
0: Non l'ho capita.
2: Ma come non l'hai capita?
6: Il cappuccino è un frate.
0: Il frate cappuccino.
6: Ma se te
0: cappuccino.
6: Le devo spiegare, sei proprio bionda, cazzarola.
0: La parafrasi della barzelletta. Ascoltiamo il prossimo disco, i Clean Bandit.

0: Molto bella questa dei Clean Bandit con la voce di Jess Glynn, Redderby riascoltata su Radio Number One. Tra pochissimo ritorneremo con un domandone. Dico bene o dico male?
1: No, dici molto bene. Dici bene.
0: Perché vi vedo un po' intimoriti questa mattina. Avete paura?
2: Abbastanza.
0: Faccio paura?
1: Sì. Cioè, gli figli pronti, stiamo aspettando.
0: Arg. No, anzi, guardate che ho tagliato le unghie, ce le ho cortissime.
1: Vabbè, meno male.
0: Comunque, torniamo tra pochissimo. Mi raccomando, voi restate qua con la combriccola.
3: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
4: Benvenuto nel futuro.
5: Siamo nell'anno 2046.
4: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: I got a lot of right in me, but I don't wanna say this.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Quest'autunno cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clemente a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
4: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike e offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 990120.
5: Radio Number One. Viabilità.
6: Ancora una buona giornata dalla nostra redazione. Diamo uno sguardo veloce alla situazione del traffico sulla tangenziale ovest di Milano, code tratti tra l'allacciamento a 4 e lo svincolo di Trezzano direzione 1. Sulla 4 Milano-Brescia abbiamo rallentamenti tra Dalmine e Cavenago direzione Milano. Sulla 8 la Milano-Varese code tra Busto Arsizio e barriera di Milano Nord verso Milano. Sulla 10 la Genova-Ventimiglia traffico rallentato tra Genova-Pegli e A7 in direzione Genova. Lavori in corso anche tra Imperia Ovest e Arma di Taggia verso Ventimiglia e tra Andorra e Albenga verso Genova, anche qui con rallentamenti. Sulla 7 la Milano-Genova, rallentamenti invece tra Casei Gerola e Castelnuovo Scrivia per un ostacolo sulla strada. Abbiamo poi delle code sulla 4 nel tratto Torino-Milano tra Nodo di Pero e svincolo di Pero, e sulla A21 la Torino-Brescia tra lo svincolo Broni-Stradella e lo svincolo per la A4 all'altezza appunto dello svincolo verso Brescia. Per quanto riguarda Roma e dintorni, tangenziale est della capitale, traffico intenso in entrambe le direzioni con rallentamenti in particolare tra l'uscita via Salaria, Villada e Piazzale degli Eroi, ancora tra via Prenestina, Pigneto e viale Castrense. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: Ha infatti vinto le elezioni per il rinnovo della Duma, non la Duna, la Fiat di vecchi ricordi, la Duma con la M, la Camera Bassa in pratica del Parlamento russo, con una maggioranza attorno al 55%. Si tratta delle prime elezioni da quando Mosca ha invaso l'Ucraina. Il risultato replica, tra l'altro, in maniera quasi identica a quello di 5 anni fa, quando con quasi il 50% dei voti Russia Unita si aggiudicò 324 dei 550 seggi proprio della Duma. Così come un lustro fa, Vladimir Putin si assicura dunque la maggioranza di almeno i 2/3 dello stesso Parlamento russo. Veniamo alle vicende di casa nostra. Un tetto massimo al numero di studenti stranieri presenti nelle singole classi e divieto di indossare burka e hijab a scuola sono solo alcune delle misure contenute in un provvedimento che, secondo la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arriverà presto all'esame del Consiglio dei Ministri. La Premier ha poi aggiunto che ci si appresta a varare un provvedimento che introduce l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico di imparare la lingua italiana. Sul divieto del burka, Meloni ha detto che a scuola si va a viso scoperto e in Italia nessuno, in nome di una vera o presunta tradizione, può decidere che una giovane donna debba nascondersi. La parità tra uomo e donna, ha concluso poi la Premier, non è assolutamente negoziabile. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Number one, è arrivato il momento che stavamo aspettando. Oh yes, prego, prego, un po' di. Buon lunedì! Buon lunedì! Scusate, ma quindi oggi inizia l'autunno?
1: Sì, inizia l'autunno, sì.
0: Quello, no, ma non è oggi, sbagli.
1: Ah, perché adesso spostano il 22, sì, va bene.
0: No, più che altro perché ci sono 35 gradi al sole.
1: Ah, per quello. Ma
0: 27
1: non
0: all'ombra.
1: Non esageriamo, a parte che comunque ci siamo svegliati con 16-17 gradi in alcune località della Valpadana.
2: Anche in alcuni appartamenti.
1: Ecco, quindi.
0: Sì, perché l'aria condizionata era bassa.
1: Potrebbe essere quello il motivo. Ragazzi, ma allora, domandones, che parte da un dato di fatto, ovvero nel fine settimana ho assistito, non devo citare i nomi, cito soltanto le circostanze così in modo generalizzato, ho assistito a persone che avevano un po' il braccino corto.
2: Porca miseria.
1: Ragazzi, ecco. capita a tutti noi di avere amici, conoscenze che hanno così il braccino corto, e quando c'è da tirare fuori il grano nei momenti giusti, insomma, sono sempre lì con la mano tirata indietro.
2: Mamma.
1: E allora la domanda sorge spontanea dopo quello che ho assistito nel fine settimana: qual è la cosa più tirchia a cui avete assistito?
0: Il classico T-Rex di città. Il classico T-Rex di città.
1: Ma anche di campagna,
0: o di campagna.
1: Ma anche di campagna, o di montagna, o di lago, o di fiume. Cioè, avete assistito a qualche episodio di grandissima tirchieria? O magari anche voi siete stati protagonisti, confessatelo, di un gesto così, un po' col braccino corto, eh?
2: Noi, guarda, in compagnia avevamo ai tempi uno veramente braccino, e tutte le volte la buttavamo un po', dai, fai un conto unico, dividiamo. E questo
0: è lui?
2: No, ma io, scusami, serissimo. No, ma io, scusami, io ho preso un'insalata e l'acqua.
0: Guarda, mi fate veramente rovinare il piacere di essere sveglia così presto il lunedì mattina. 393-444-0444, tra poco anche le vostre storie e disavventure.

0: avete assistito, insomma, la più tirchia della vostra vita? Potrebbero essere tante, ma
1: tantissime.
0: Cosa facciamo? Ascoltiamo qualcosina ora oppure assolutamente no? Dopo, state lì.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: www.filemi.it.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: di Billy Joel 1983, riascoltata qua su Radio Number One. Come sempre una grande canzone che ci porta nel passato per farci rivivere i ricordi più belli prima di riportarci alla realtà, una triste realtà dove un domandone sta ancora una volta ci lascia, insomma, senza parole.
1: Qual è la cosa più tirchia a cui avete assistito?
0: Ma siete pronti per ascoltare?
1: Siamo nati pronti, vai.
0: Mamma.
2: Sì. Ecco, l'accordo di una tirchiaggine al contrario. Mm. Cena tra amici, compagni, decisi di fare una pizzata, arrivano i classici due fenomeni della situazione che hanno ordinato pesce, aragosta, 18 bottiglie a testa di vino. E alla fine abbiamo deciso di pagare tutte la romana. Si qua vanno a mangiare a casa loro, vanno a mangiare.
0: Voi cosa ne pensate in merito al discorso dell'uscire a cena? Si paga la romana, ognuno paga il suo?
1: Beh, dipende. Allora, se uno ordina una pizza e uno ordina l'aragosta e il pesce fresco, direi che a questo punto sono abbastanza distanti le due posizioni culinarie. Quindi
0: magari dividi, cioè ognuno si paga il suo.
1: Sì, ma se poi c'è un'insalata in più oppure c'è una pizza, cioè allora a quel punto.
3: Se però io arrivo quella sera lì, ho voglia di mangiarmi il fritto misto, dico: oh, ragazzi, io mi prendo una cosa diversa, però sì, me la pago. Cioè,
1: ma direi di sì.
0: Oppure noi, esempio, con il nostro gruppo di amici, proprio quelli stretti. Tendenzialmente le volte in cui siamo noi, magari siamo 6-7, una volta c'è chi vuole prendersi un piatto che è un pochino più costoso, paghiamo comunque alla romana, ma la volta dopo magari lo voglio io e quindi so che dall'altra parte nessuno, cioè quindi quello magari siamo più abituati così.
1: Però
0: ecco,
1: tra una pizza e un piatto con l'aragosta, credo insomma che ne passi, ecco.
0: Beh, poi c'è il lo capisci subito se uno lo fa per fare il furbo, se lo fa perché effettivamente insomma vuole quella roba lì. Quindi, insomma, diciamo non benissimo. Poi ascoltiamo un altro.
4: Buongiorno scombricolati. Io ho mio cognato che veramente ce ne fa di ogni. Basta non pagare. Se riesce a schivare di pagare o dare dei soldi, lui è il primo. E addirittura si fa comprare magari le cose dal fratello. Poi ti do i soldi dopo, non li dà mai visti. Però una volta mi ricordo, eravamo a un matrimonio. E ai tempi si usava, adesso non lo so perché è un po' che non vado ai matrimoni, si usava fare il giro col taglio della cravatta, facevi il giro con la bottiglia, mettevi dentro, prendevi un pezzo di cravatta e mettevi dentro quello che volevi, dalle 5.000 lire, 10.000. Lui, eravamo un matrimonio, al momento che è partito quello con la bottiglia per dare, è sparito, si faceva tutti i giri dei tavoli dove non c'era, la bottiglia era di lì, lui era dall'altra parte, l'ha schivata per non mettere dentro. Ti mette dentro anche 1.000 lire. Ciao da Simona.
1: Ciao Simo.
0: Poi no, ma queste persone qui
3: gliel'hanno tirata la bottiglia alla fine.
0: Sì, in testa proprio. Hanno detto si tiene in testa. Alla fine della fiera queste persone qui sono quelle che a fine mese hanno il conto corrente proprio che esplode.
3: Sì. Meditate gente, meditate.
0: Giusto così.

0: Si chiama Parlare d'amore, canzone che abbiamo appena ascoltato qua su Radio Number One. Ascoltiamo altri audio.
1: Il domandone. Qual è la cosa più tirchia a cui avete assistito?
2: Sì? Ciao bellissimi e buongiorno. Io dico solo che il mondo è pieno di tirchi, ragazzi. Buona giornata a tutti.
0: Infatti lo confermano.
3: Ha lasciato un messaggio breve.
1: Sì, per non sprecare parole e audio.
4: Allora, ho visto la ex moglie del mio compagno mandargli uno scontrino da 2 euro per avere il suo 50%, calcolando che prende già 1000 euro di mantenimento. Mi è sembrata un'operazione veramente, veramente da genovese. Un bacione da Franci, dalla provincia di Bergamo.
1: Zenese.
3: È tanta roba, però 2 euro qui, 2 euro là fa 1000 euro.

0: I BTS con Dynamite ci portano alla fine di questa prima ora insieme. La combriccola che ritornerà tra poco anche con il domandones.
1: La combriccola quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Chiediamo tutto all'intelligenza artificiale. Facciamo una domanda e arriva una risposta. E sembra tutto leggerissimo, ma dietro ogni risposta ci sono degli enormi data center che consumano energia e soprattutto acqua.
1: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma.
6: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
7: Porte aperte sabato e domenica.
8: Penelope, son tornato!
9: Ulisse, sempre più alto!
8: E tu invece sei rimasta bassa.
9: Come uno scontrino del gigante?
8: Sì!
10: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
11: A ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, 3 imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
12: Ma buongiorno, sono le 8 in punto su Radio Number One.
13: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
14: Subaru.
15: Radio Number One Notizie.
16: Buongiorno da Nicola De Muro. In Germania, altra vittoria dell'ultradestra. 2 settimane dalla vittoria in Sassonio-Anhalt, l'AfD vince anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, superando il 38% dei voti. La CDU crolla e per la prima volta nella sua storia non entra nel Parlamento regionale. Risultato opposto a Berlino, dove trionfa la sinistra di Die Linke, pronta a guidare la capitale con la probabile nuova sindaca di origine turca, Elif Eralp. Il cancelliere Friedrich Merz parla di disastro, ma conferma che resta alla guida del governo. E veniamo alla politica italiana. Ieri giornata molto intensa, hanno parlato praticamente tutti i leader dei maggiori partiti, a partire da Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ha parlato dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma, annunciando le novità in tema per la scuola: un tetto per le presenze di stranieri in classe e il divieto del velo che copre il volto per le ragazze.
17: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe, il numero massimo si intende chiaramente. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
16: Poi dalla Premier le stoccate alla leader del PD sulle divergenze del campo largo. Chiedo alla Schlein, ha detto Meloni, se ha un solo punto in programma che ci può contestare. Ed Elly Schlein replica dal Festival Open di Parma: pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota.
18: I tempi che giustamente chiedete a noi ogni giorno non li diamo noi, attenzione, perché è Giorgia Meloni che deve finalmente dire all'Italia quando questo paese tornerà al voto. E se chiedete a me, prima è, meglio è, visto i fallimenti che sta ottenendo questo governo.
16: E ieri si è conclusa a Nova la due giorni del Movimento 5 Stelle a Milano, alla luce dei risultati della consultazione tra gli iscritti. Giuseppe Conte blinda il programma.
19: No a riarmo. Chiedete semplicemente di attuare l'articolo 11 della nostra Costituzione. L'Italia ripudia la guerra. Che nessuno ci chieda di andare al governo per proseguire nella politica estera internazionale del governo Meloni.
16: E poi c'è il tradizionale raduno della Lega a Pontida. Salvini annuncia a sorpresa la mossa per arginare i governatori del nord che criticavano la sua leadership.
20: E proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti.
16: Tragedia a Baldissero d'Alba nel Cuneese, dove un autotrasportatore di 35 anni ha sorpreso una banda di ladri nel cortile del proprio cascinale e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei presunti malviventi, un 36enne di origine albanese, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario ha allertato subito i soccorsi ed è indagato a piede libero per omicidio. In più ha manifestato forte angoscia, temendo, così ha detto, di finire come il gioielliere Roggero. All'orizzonte il debutto della nazionale, bis di Mancini. La Serie A dopo 5 giornate si congeda restituendo il sorriso a Juventus e Milan che battono Atalanta e Lecce, tornando in scia delle prime. Episodio deprecabile allo Stadium. Gli ultras bianconeri si voltano durante il ricordo di Sandro Mazzola. Ed è tutto per ora, a più tardi.

0: Sweets, la novità di Miley Cyrus ad aprire questa seconda ora insieme con la combriccola. La combriccola.
1: Qual è la cosa più tirchia a cui avete assistito?
0: Sentiamo.
2: Ciao Radio Number One. La cosa più assurda a cui ho assistito è essere invitata a un compleanno e vedersi offerta l'acqua. Il resto tutti gli invitati hanno pagato le proprie consumazioni. Buona giornata, ciao.
3: A me è andata peggio, un amico mi ha invitato alla festa, mi ha detto porto una candela, eravamo in 50, compiva 50 anni, neanche le candele si è comprate.
0: Vabbè, così proprio toccare il fondo. Anche qui potremmo aprire il tema del deve pagare tutto il festeggiato, si divide, sono cambiate le cose nel corso degli anni.
4: Sì, sì, sì, il massimo l'ho raggiunto con andiamo a fare colazione in quel posto. No, cambiamo posto perché lì il parcheggio è a pagamento.
3: magari se erano 7 euro l'ora.
1: Infatti.
0: Ah, peggio di così non può andare, certo.
5: Ciao combriccola, allora io avevo un amico ricchissimo che addirittura quando uscivamo a bere in un locale lui si portava dietro la Red Bull perché non voleva spendere soldi per comprare.
1: Incredibile.
5: Per comprare nulla. E aveva anche una casa in montagna, ogni volta che andavamo ci faceva pagare di tutto, anche il riscaldamento, cioè pazzesco.
0: No, ma lì avete sbagliato voi, non dovevate andare.
3: No,
0: assolutamente
1: no. Queste amicizie bisogna emarginarle.
3: Invece no, tu arrivi con la tua tanica di cherosene, se no dormi al freddo.
0: Che schifo, veramente. Sono scioccata, ragazzi. Giornata rovinata dopo questa notizia. Normale secondo voi?
3: Abbastanza.

0: Imagine Dragons, li abbiamo sentiti su Radio Number One, la combriccola, il domandone.
1: Il domandone stirchione.
2: Parliamo di tirchieria, la cosa più tirchia a cui avete assistito. Dai,
0: sentiamo.
3: Buongiorno, scusate la voce. Allora, a me è capitato di andare fuori a pranzo e qualcuno che ha preso pesce e vino mi guarda e mi dice: ma loro poverini, perché c'erano anche dei figli, hanno preso solo la pizza e l'acqua, loro dovrebbero pagare di meno. Allora io mi chiedo, ma perché se dividiamo alla romana loro devono pagare di meno e tu non paghi di più perché hai preso il pesce e il vino? Allora da allora paghiamo la genovese, quindi ognuno per sé. Buona giornata.
0: Vedi,
2: bravo,
0: vedi.
2: Bravo, bravo, bravo. Alla senese.
0: Quindi alla romana è la somma diviso tutti,
2: okay. La spesa totale viene divisa in parti uguali tra tutti, okay, i commensali. Alla genovese invece ognuno paga il suo, cioè quello che ha consumato.
4: E poi c'è alla milanese che ognuno sta a casa sua.
2: Esatto.
0: Tra tutti i commensali, tra tutti i commensali. Senti, Pat Romano, mamma mia, che enciclopedia.
4: Tu ti siedi vicino, fa, sa che lei è un commensale.
2: Commensale preferito.
0: Comunque sono scene tristi, si può dire che sono scene tristi.
4: Sai, se tu prendi come al solito due panettoni, perché lo devo pagare io?
2: È rimasta lì basita.
0: devi pagare perché devi pagare tu, Sergio.
2: Certo.
4: Capito? Ma due panettoni?
0: Due. A me piace tanto il panettone, quindi uno non mi basta.
2: Golosona.
0: Io team panettone, ho la faccia e riesco a dirlo, a differenza vostra che non vi siete sbilanciati sotto questo punto di vista prima,
4: Va bene, va bene. Adesso vado a prendere due panettoni e torno.
0: Dai. Pronti anche per ascoltare il prossimo disco mentre aspettiamo questi panettoni? Dai, Sergio.

0: Conan Gray, riascoltata su Radio Number One. Allora, sentite anche questa confessione Aldo Mandones, particolare.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
1: La Cristina da Mantova, più che tirchieria è approfitteria questa, però di gente tirchia così che ne approfitta ce n'è tanta. In assoluto, tanti anni fa, ero una ragazzina, avevo poco più che 20 anni, a Jesolo, una compagnia, ci siamo trovati in una compagnia e c'era uno di questi che tutte le sere, che prendessimo il gelato, che prendessimo qualcosa da bere, no grazie, io non prendo niente, e poi assaggiava la roba di tutti, regolarmente, e ovviamente non pagava. Una sera mi sono stufata, in una gelateria c'era un bellissimo cane, gli ho fatto assaggiare il gelato, 7-8 belle cucchiaiate, mentre lui era in bagno, e poi gli ho detto, guarda, si chiamava Enzo, non me la sento più di mangiare il gelato, vuoi finirlo tu? Lui felicissimo l'ha finito e si è mangiato il gelato col cucchiaio ben leccato dal cane. Ciao ragazzi, buona giornata.
3: La vendetta è un piatto che va servito freddo, soprattutto quando si parla di gelato.
0: È una bella vendetta sicuramente questa, ma poi tu vai in un locale, ti siedi e non prendi nulla, no. C'è neanche un'acqua.
3: Beh, però l'acqua è... insomma, cominciamo a spendere,
0: ormai anche l'acqua è aumentata, quindi sì, bisogna stare a casa per risparmiare, questo è, se si vuole risparmiare a casa.
3: Brava, ti aspettiamo.
4: La combriccola di Radio Number One. Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
5: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
4: Oh, taci e rispondi.
5: Va bene, ci provo.
4: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
5: Ma è facile, Federici.
4: No, la risposta è PN1, ti maledico!
6: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
8: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi.

0: Liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
7: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Presso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
8: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Presso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
7: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
8: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
7: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
9: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
10: Semplice. L'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata. Ed il mio fornitore, Valchiavenna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno, solo programmando meglio i miei consumi.
11: Gianni conosce i tuoi consumi, ti consiglia, ti fa risparmiare. Scopri di più su valchiavennaenergie.it.
12: Radio Number One. Viabilità.
13: E allora rituffiamoci nel traffico sulla 4, la Milano-Brescia. C'è un incidente tra Trezzo e Cavenago in direzione Milano che sta causando lunghe code. Code per traffico intenso anche in direzione Torino, sempre sulla 4, tra innesto tangenziale est di Milano e viale Monteceneri. Sulla tangenziale nord di Torino c'è un incidente allo svincolo Venaria Stadio in direzione A32. Tornando alle tangenziali milanesi, code per traffico intenso sulla tangenziale nord all'uscita per Sesto San Giovanni, Sesto San Giovanni Sud per l'esattezza. Rallentamenti anche sulla tangenziale est di Milano tra Cernusco sul Naviglio e viale Rubattino. Sulla A55 in Piemonte, diramazione per Pinerolo, traffico intenso con code a tratti tra Drosso e Corso Orbassano. Spostandoci alla 7, la Milano-Genova, code per traffico intenso in entrambe le direzioni nei pressi di Genova-Bolzaneto. E ancora sulla A6, Torino-Savona, cantieri con rallentamenti tra Millesimo e Altare, direzione Savona. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
14: La Fiera della Musica ti aspetta a Cremona. Cremona Musica dal 2 al 4 ottobre.

0: che...
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
5: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

0: Si chiama Paparazzi, la voce quella di Cesare Cremonini su Radio Number One, la combriccola. La combriccola. Non mi seguite, non mi state ascoltando probabilmente. Coso e coso.
1: Io sono già pronto per il focus, sono qui che mordo il freno.
0: Andiamo col focus di Patromano.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One.

0: cittadini, e ci mancherebbe altro. Secondo in particolare il sindaco di New York, Zohran Mamdani, che ha ospitato l'incontro insieme alla sindaca di Los Angeles, Karen Bass, questo significa rendere più accessibili gli affitti e le bollette energetiche, proteggere i concittadini dalle minacce del cambiamento climatico e contrastare le grandi aziende che sfruttano i lavoratori. Tante belle parole, poi devono essere ovviamente applicate, mi raccomando. E adesso parliamo di questo signore che ha 101 anni. 101 anni e non ha mai abbandonato l'ufficio. Incredibile. Lui si chiama Alberto Bertani, è presidente di Elesa, lavora ancora nonostante la veneranda età. Ripeto, 101 candele spente sulla torta. La sua è una routine fissa. La mattina dice: mi piace guardare i dati di vendita. Il pomeriggio invece va in ufficio, lavoro con un gruppo di 5 ingegneri nella ricerca e nello sviluppo con attenzione al design. È l'azione, è l'azienda, perdonate, fondata da suo padre nel 1941, che fattura 245 milioni ed è presente in 60 paesi nel mondo. Produce macchinari, più di 80.000 all'anno, dalla nautica all'industria alimentare fino al settore medicale e tessile. Non gli piace usare il computer a questo signore di 101 anni, ma continua a disegnare a mano. Evidentemente c'è ancora la mano bella ferma. Però uso il tablet, aggiunge, e faccio le call senza bisogno di aiuto. Queste le parole di Alberto Bertani, milanese doc, classe 1925. Tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Harry con Teenage Dream, l'abbiamo risentita in diretta su Radio Number One, la combriccola con me Virginia, Sergio Sironi, Pat Romano. Domani ritornerà la Manu, ma io so che in questo momento c'è Pat Romano che si è svegliato molto molto presto, si è messo la maglia per assomigliare al fratello di Mercoledì Adams,
1: sì, anche,
0: e poi...
1: anche al gondoliere di Venezia comunque.
0: È vero. E poi si è posto questo dubbio di cui ora ci parlerà, prego.
1: Fava di Focus. Sì, sì, che bello, la fava di Focus. Allora, ragazzi, mi sono concentrato su questa frase pronunciata dal vice premier Antonio Tajani. Non la voglio assolutamente buttare in politica, non dobbiamo buttarla in politica. Poi arrivo al merito della frase e formulo anche la domanda. Allora, ha acceso sicuramente polemiche questa frase pronunciata appunto da Tajani. Meglio sposare una donna meno appariscente perché è più affidabile e seria. Lui parla di essere appariscenti, parla anche della lunghezza della gonna, insomma è andato su discorsi abbastanza complicati. Lo stesso consiglio Tajani lo ha dato anche alle donne per quanto riguarda gli uomini. Vuoi il ragazzo muscoloso, vuoi il playboy oppure vuoi quello che va in ufficio con giacca e cravatta? Questa la domanda che si è posto Tajani. Io, risponde lo stesso Tajani, consiglio sempre di scegliere l'affidabile, insomma questa la versione del vice premier. Allora, senza buttarla in politica, senza andare su Tajani perché se no non mandiamo in onda i messaggi, non dobbiamo buttarla sul centrodestra, centrosinistra oppure le varie correnti politiche. La domanda è: siete d'accordo? È vero che chi vuole essere più appariscente è meno affidabile in un rapporto di coppia? Eh?
2: Ma no.
1: Ma cosa? Perché dici no ma non sei convinto di questo? È un no un po' così stiracchiato.
2: Questa qui è proprio una baggianata, secondo me.
1: È una baggianata.
0: Sì, è tutto falso. Sì, sì.
2: No, non è che è tutto falso. Cioè, non dipende da come uno si veste, se è una persona affidabile. Cioè, oramai se tu entri in banca e ne trovi uno con le bermuda, i sandali afrocubani, cos'è, non gli affidi il tuo conto corrente, però è il direttore della banca, è una persona affidabile, lavori con lui. No,
0: cioè
2: no.
0: L'abito non fa il monaco.
1: Sì, però qui stiamo parlando non di affidare i propri averi, stiamo parlando di un rapporto di coppia. Quindi,
2: sì, di affidare il proprio cuore, che vale un po' più dei propri averi.
1: Le donne, no ragazzi, ragazze, state attenti al playboy, al muscolato eccetera, perché è meno affidabile di uno che è più tranquillo. La donna appariscente, magari con la gonna più corta, con un bel décolleté.
2: Perché ci sono ancora donne con le gonne?
1: Qualcuno ancora sì la indossa. È meno affidabile di una donna che ne so, con i pantaloni, tutta bella vestita. Non lo so, questa è una domanda che che è stata posta da Tajani, ha dato una risposta. Voglio capire le vostre risposte in base proprio all'appariscenza di genere.
0: No, anche perché Sergio dice che ormai non ci sono più le gonne di una volta. Le gonne,
2: Sì, in che
1: senso? Le gonne.
2: Le donne con le gonne. La donna con le gonne. O le gonne?

0: dirti mai più.
1: Mai più, tu cosa fai questa sera? Si chiama così la canzone di Noemi. Possiamo insomma ascoltare un attimo i pareri degli ascoltatori veloci veloci? Ma proprio veloci veloci veloci.
2: E l'hai già detto, fallo.
3: Vai, pillolina veloce.
1: Via. Sì.
4: Ma io rispondo solo con una frase. L'abito non fa il monaco.
1: No, ma aspetta, lui dice così, eppure...
5: Della serie che gli conferma che è l'abito che fa il monaco, quindi... E tutti qua a dire non è l'abito che fa il monaco. Allora dove sta la verità? Ciao, sono Katia.
1: E quindi...
6: Ok, quello che ha detto Tajani è una cagata pazzesca. Ciao ragazzi, buona giornata da Emanuela Asola.
7: La combriccola di Radio Number One.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Chiedilo al tuo farmacista.
17: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
18: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.

0: 1979, Message in a Bottle. L'abbiamo riascoltata insieme qua su Radio Number One. Come sempre, una grande canzone che ci riporta nel passato, ci fa rivivere i ricordi più belli e poi ci riporta immediatamente alla realtà con una di quelle domande, di quei dubbi esistenziali proprio alla Pat Romano.
1: Sì, ma può rispondere tranquillamente. Chi

0: veramente non ho più parole. Sentiamo.
1: Ragazzi, buongiorno, sono Paolo dalla provincia di Vercelli. Non c'entra l'abito, se ti devono inlare, ecco, lo fanno comunque.

0: Cari Coca-Cola, la voce quella di Tommaso Paradiso. Sì.
1: Agitiamo qualcos'altro!
2: Dai, agitiamo!
0: Cosa agitiamo?
3: Viva la bottiglia! Ragazzi, c'è tempo per vivere e uno per morire! Viva la bottiglia!

0: Sleep, Adele ci porta alla fine anche di questa seconda ora insieme. La Combriccola ritorna tra poco.
1: La Combriccola quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: I PFAS sono sostanze chimiche usate ovunque, nei tessuti impermeabili, nelle pentole antiaderenti, negli imballaggi. Sono sostanze così persistenti che vengono chiamate inquinanti eterni.
1: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
2: Penelope, son tornato!
3: Ulisse, sempre più alto!
2: E tu invece sei rimasta bassa.
3: Come uno scontrino del gigante?
2: Sì!
4: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
5: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
6: Ma buongiorno, sono le 9 in punto su Radio Number One.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: Radio Number One Notizie.
10: Buongiorno da Nicola De Muro. Il voto amministrativo in Germania non si arresta all'avanzata dell'AfD dopo la vittoria in Sassonia. L'estrema destra stravince anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore ed è prima con il 38% dei voti, seguita dall'SPD al 36%. Crolla invece la CDU, che per la prima volta nella sua storia non è entrata nel Parlamento del Land. A Berlino vince la sinistra radicale di Die Linke con il 26%. Un disastro, riconosce il cancelliere Merz, ma conferma che resterà alla guida del governo. Nel pomeriggio, atteso un suo discorso. Torniamo in Italia. Con il Consiglio dei Ministri introdurremo un tetto al numero degli studenti stranieri in classe e il divieto di burka e niqab a scuola. Così Giorgia Meloni, parlando ieri dal palco di Phoenix, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia. E poi frecciate alla leader del PD: Elli, se non hai argomenti contro il governo, te li do io sotto banco. Pronta la replica della leader Dem, Schlein: pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota. Contro il governo anche Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che dalla Due Giorni Nova di Milano annuncia: quando saremo al governo cambieremo la politica estera, niente riarmo, basta armi all'Ucraina e niente accordi commerciali con Israele. E ieri da Pontida, tradizionale raduno leghista, sfida di Matteo Salvini alla fronda interna dei governatori del nord, che avevano espresso malumori sulla linea del sovranismo, del Carroccio, e che chiedono il ritorno delle istanze dell'autonomia del nord. Il segretario della Lega annuncia a sorpresa la convocazione di un congresso straordinario a ottobre per la scelta dei vertici del partito. Oggi l'Assemblea federale. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio Roberto Mollo, l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba, che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti. Mollo si dice disperato e teme, così ha detto, di fare la fine di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, che ha ucciso due ladri e ferito un terzo e che è stato condannato a 14 anni di reclusione. È tutto, a più tardi.
11: Mi senti?
12: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
11: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
12: No.
11: Mi senti?
12: Niente. Ti vedo frizzato.
13: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
14: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.

0: Harry, scusa, lo sento, loro sono i Pinguini Tattici Nucleari. 9:08, qua in diretta su Radio Number One, la combriccola.
1: Che dolore, che male. Mamma mia,
0: mannaggia. Allora, facciamo le persone serie, sì. Perché a partire da domani, per quanto riguarda la città di Milano, arriva una delle settimane più temute sotto il punto di vista del traffico, insomma, del casino, no?
2: Ma a te non piace il casino? Nel senso di affollamenti, no?
0: No,
2: non sei da una da movida, eccetera. No,
0: da io pensione.
2: Sì, ognuno ha i suoi gusti. Allora, da domani inizia la Milano Fashion Week, la settimana della moda, dal 22 al 28 settembre, quindi ci sarà, insomma, un bel giro lì nel capoluogo lombardo, e la mente va subito a quelli che sono gli outfit, i look anche da sogno, perché abbiamo visto qualcosa anche di coraggioso recentemente al Festival del Cinema di Venezia, e in attesa di quello che vedremo alla Fashion Week, la domanda sorge spontanea, cioè sì. Qual è il capo d'abbigliamento più imbarazzante, visto che parliamo spesso di outfit coraggiosi, che avete ancora nell'armadio e che continuate a mettere dicendo è di moda comunque? Capo, sì, lo so, è coraggioso, ma è di moda, magari ovviamente sbaragliando quelle che sono le carte.
1: Una giacca di renna, quando la metto piove.
0: È apposta,
1: forse è un avviso che oramai quella roba lì non si mette più.
0: Probabilmente è più quello.
2: Sì.
0: No, io invece mi sento di dire che non ho un capo vintage barra vecchio barra old nell'armadio che tiro fuori. Forse i leggings sono una di quelle cose che magari ora si usano per andare in palestra, ma io, se devo fare un viaggio in aereo piuttosto che un giro al parco, non metto il pantalone della tuta, metto ancora leggings
2: che ricordano un po' gli anni 80, con le superga ai piedi e con quelle giacche con le spallucce belle larghe, belle imbottite.
1: Si veste così ogni giovedì.
2: Io, se devo essere sincero, ho una bella collezione di pantaloni a zampa d'elefante.
0: Belli.
2: Sì, che però erano usciti di moda da mo'. Adesso c'è un ritorno comunque al pantalone largo, quello bello comodo, eccetera. Sì, ecco.
1: Come
2: io
1: si chiamano? Portapalazzo, no? Come si chiamano?
0: Pantaloni a palazzo.
2: A palazzo. Sì. Ecco, il mio è un bel palazzo, bello ampio. Sì. Ecco, mi piace vestire anche comodo, come magari ho seguito altre mode che possono essere anche quelle degli anni Ottanta, le famose camicie da dandy con la grechetta qua all'altezza del colletto.
0: Vabbè, non ti ho mai visto così,
2: Certo.
1: Ma lo usa di notte, quando va per locali.
0: In giro, ecco. E poi sicuramente un'altra differenza di generazioni, insomma, è che... Io tra 10-15 anni non avrò un capo che ho mantenuto in tutto questo tempo. Magari le borse, chiaramente una borsa, se è una bella borsa, magari di marca, che ho pagato anche tanto, è una cosa che si può tenere nel tempo, ma capi da dire a quel jeans lì a 15 anni, a 20 anni, no? Sì. Perché ormai c'è un po'
2: allora,
0: più...
2: Allora, lei avendo una liquidità sicuramente importante, può permettersi le rotazioni nell'abbigliamento.
1: Esatto.
2: Noi invece dobbiamo mantenere nella naftalina i capi di 30 anni fa.
1: Che quando li ho comprati erano normali, adesso li metto e sono pinocchietta.
0: No, è proprio al contrario il discorso, nel senso che ormai si compra roba che si
1: dura,
0: rovina subito,
1: che
0: di poca qualità.
1: Un gatto in tangenziale.
0: Costa poco, però dura anche poco.
2: Dai, chiediamo allora qual è questo capo abbigliamento, magari tra virgolette imbarazzante, che avete nell'armadio e che continuate a mettere dicendo vabbè ragazzi, è di moda.
1: È di moda. 393 444 0444.

0: di
1: anche meno,
2: che sta succedendo?
0: Mi sono fatta un pochino prendere dal canto, da questo canto soave divino.
2: Di mica.
0: Ascoltiamo invece una nota vocale. Stiamo parlando di questi capi che magari avete nell'armadio, insomma, sono lì, non sono più di moda, però per voi sono iconici.
2: Sentiamo.
3: Ciao amici di Radio Number One, sono Manuel, un saluto al mio Pat. Ciao Pat, spero tu ti ricordi di me. Cosa ho di imbarazzante nell'armadio? Una giacca a costine in velluto che si abbinava ai pantaloni alla zuava di quando ero piccolo. Quei bottoni in pelle bordò inguardabili ed ero obbligato a metterlo tutte le domeniche mattina per andare a messa. Vedrai che ti guarderanno tutti perché sei bellissimo. Mi guardavano tutti in effetti. Ciao a tutti, un abbraccio!
2: Ciao. Ho capito che Manuel è comunque.
1: C'erano quegli inserti in renna ed era di lana.
2: Esatto, mio padre ho ereditato proprio un giubbotto di quel tipo. Lana intrecciata, con questi inserti di renna.
1: Poi andiamo indietro ancora negli anni, cara Virgi, tu non eri neanche nei pensieri dei tuoi genitori. E noi andavamo a messa con le scarpe di vernice e le calze traforate bianche che arrivavano sotto il ginocchio con i pantaloni corti.
2: Io vado ancora così, con le scarpe di vernice e i calzini traforati.
0: Ma voi eravate due chirichetti?
1: No.
2: Io sì, eravate solo due persone. Ho fatto anche il chirichetto, sì, per bere il vin santo ogni tanto.
1: prima, quando era solo vino.
0: E poi è diventato santo?
1: Esatto.
0: Ma poi.
1: Ma molto poi.

0: si chiama così la voce, quella di Olivia Dean. L'abbiamo riascoltata insieme qua su Radio Number One. Ci fermiamo per un istante, subito dopo torna la combriccola. State qua.
1: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite? L'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: sonno tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Radio number one, Meteo.
3: Buongiorno alla Meteopat, siamo insieme alle Meteopattine, alle Meteocostioline.
4: Eccomi, bimba di patto romano.
3: Sì, bimbe mie. Allora, parliamo di tempo, parliamo di quello che sta ancora accadendo, perché questa terza decade di settembre verrà condizionata quasi per intero dal solito macigno legato all'alta pressione che da oltre sei mesi si tormenta l'Europa centro-occidentale, dove la siccità è ormai ai massimi livelli. Allora, veniamo alle previsioni dettagliate che sono presto fatte. Locale maltempo oggi si avrà soltanto sulle nostre estreme regioni meridionali, proprio Sicilia e Calabria in particolare. Sul resto d'Italia avremo invece un transito innocuo di velature. Il cielo che si vela. Ma cosa c'entra i maiali? Particolarmente diffuse queste velature al nord Italia, con il sole che apparirà in alcuni momenti della giornata come dietro un vetro smerigliato. Perché ho detto vetro smerigliato? Nulla di male ancora. Vabbè, in un contesto termico però tutt'altro che autunnale. Perché? Perché le temperature massime oggi in alcune località della Valpadana, ad esempio la città di Torino, la città di Milano, torneranno a raggiungere anche i 30-31 gradi. È ancora estate. Domani e dopodomani invece cieli più sereni, con meno nuvole, meno velature, aria fresca da est e temperature che scenderanno invece di qualche grado. Le massime in Valpadana potrebbero arrivare a 26-27 gradi, ma non raggiungere più i 30 come nella giornata odierna. Direi che al momento è tutto, ragazzacci!
5: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
6: Cremona Musica. Tre giorni, un mondo di musica. Dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.

0: Christmas.
1: Miss Italia, dito nella piaga, siamo pronti per il prossimo focus di Patromano.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
3: Buongiorno dalla nostra redazione della Combriccola, cacciata dalla Casa Bianca. La giornalista della CNN va in diretta dal marciapiede. Perché? Perché Trump ha accusato 3 testate giornalistiche americane di diffondere fake news, quelle insomma che dispensiamo con l'edicola di Pat ogni venerdì, almeno un paio sono fake news.

0: Vuoi vivere un bagno al mare in compagnia dei maiali senza fare troppi chilometri? La domanda sorge spontanea. No problem, basta andare a Atokos, questa piccola isola greca nel Mar Ionio, a poca distanza da Itaca, che negli ultimi tempi ha attirato l'attenzione dei viaggiatori anche italiani per una presenza decisamente insolita, quella di numerosi maiali neri che frequentano le sue acque. Quindi fai un bel bagnetto col maiale adeso. I maiali si muovono liberamente lungo la costa e in alcune occasioni entrano in acqua, avvicinandosi alle imbarcazioni e ai visitatori. Le immagini hanno iniziato a circolare con grande velocità sui social, TikTok, Instagram e compagnia cantante, trasformando una destinazione fino a poco tempo fa sconosciuta in una tappa sempre più richiesta. E quindi sempre più escursioni in barca prevedono una sosta nelle sue vicinanze, appunto ad Atokos, permettendo ai passeggeri di fare il bagno nelle acque di quell'area e, quando le condizioni lo consentono, di poter fare il bagno insieme ai maiali neri di Ataca. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Luis Capaldi, la voce che abbiamo appena ascoltato qua in diretta su Radio Number One. Ma cosa succede ora, ragazzi? Cosa uno, cosa due, ragazzi?
1: Andiamo a Milano, dalla Marta tutto piano.
2: Buongiorno dalla vostra Marta tutto piano, segretaria personale del sindaco Beppe. Avete citato quella Fashion Week lì?
1: Sì, la Fashion Week.
2: No, no, siamo milanesi, quindi Fashion Week.
1: Vabbè, italianizziamolo, ok?
2: Sì, mi piace molto.
0: Devo dire, outfit per domani?
2: Ma no, noi abbiamo stabilito delle regole per i milanesi per evitare di incombere in pericolosi mélange che attraversano la città. Per esempio, abbiamo fatto durante la Fashion Week, tutti i milanesi sono invitati a camminare come in una passerella, anche se vanno dal panettiere. Questa manifestazione

0: chiamata Sfila Milano.
1: Beh, sì, ci sta,
0: sì,
1: ci
0: sì,
1: sta.
0: Sì, è molto bello.
2: Sfilami.
0: Oh, sì. Oppure abbiamo anche una Campania contro le ricrescite.
1: Okay.
0: Perché stanno male, stonano. Il comune mette a disposizione parrucchieri per salvare i cittadini da una radice non conforme. E questa si chiamerà Colora Milano.
1: Ah,
2: sì. Mi sento chiamata in causa in questo
0: assolutamente
2: momento. Assolutamente.
0: Mamma mia, che roba orribile. E poi soprattutto c'è questa grande campagna istituzionale durante la Fashion Week. Il comune invita gli amati milanesi a vestirsi come se qualcuno gli stesse facendo un servizio per una rivista di moda.
2: Wow.
0: E questa l'abbiamo chiamata Fotografa Milano.
2: Originale comunque, non... signora Marta, lei davvero unica nel suo genere. I naming li ha scelti lei?
0: Sì, assolutamente, io e Beppe.

0: la stiamo ascoltando in diretta su Radio Number One. Settimana della moda a partire proprio da domani, Fashion Week milanese. E a proposito di gente che va in giro vestita in maniera, come dire, particolare, Adam Sandler, avete presente? Attore di 50 volte il primo bacio, beh, attore famoso, ha fatto un bel po' di film. Lui più volte ha ribadito anche nelle sue interviste che non gliene frega assolutamente nulla di andare in giro vestito per bene, e è stato avvistato l'altro giorno a Como, ieri a Milano, con una tuta, insomma, dal colore arancione e giallo, ok? E un borsello, proprio il borsello, quello da Maranza, diciamo, con questa tracolla color arcobaleno, per non parlare delle scarpe azzurre, arancioni, gialle, cioè proprio una roba,
1: sì,
0: un pugno nell'occhio.
1: Per passare inosservato.
0: Tutto ciò in Monte Napoleone, dove le persone vanno in giro tutte vestite per bene, con le tacchettine di fatto romano.
2: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
3: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.

gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: Attento all'ambiente, cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
1: Amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: Si chiama Prima di andare via, Neffa 2003, tornati indietro nel tempo con questo disco che sicuramente diventò il tormentone proprio di quell'estate, ma poi Neffa disse: ascoltate, io non faccio tormentoni, io faccio canzoni e vorrei che nel tempo questo disco poi sia ricordato con passione e non solamente per questa definizione un po' polemica di tormentone.
1: Aia, si era un po' arrabbiato, dici?
0: Sì, parecchio. Poi invece è una cosa bella, secondo me, nel senso, è un tormentone perché piace a tutti, quindi si potrebbe anche un po' girare la medaglia sotto questo punto di vista.
2: Assolutamente sì. Tu lo sai perché si chiama Neffa il cantante?
1: Perché è una Neffa e cento ne pensa.
2: Allora, è un nome d'arte che deriva da un giocatore paraguaiano della Cremonese, un po', dei primi anni 90, che si chiamava Gustavo Neffa. Da quel nome, evidentemente, era un giocatore che piaceva al nostro... Lui si chiama... Pensa come si chiama?
1: Neffa.
2: No, si chiama Giovanni Pellino, e quindi a Giovanni è piaciuto questo nome d'arte e l'ha utilizzato per definirlo come cantante.
1: Neffinio.
2: Vabbè, quello che volete, comunque è una curiosità sicuramente gustosa.
0: Chissà quando si sveglia Giovanni e quando si sveglia Neffa davanti allo specchio, questo sdoppiamento poi di personalità.
1: Caspita,
0: che cosa prevede?
2: Com'è sottile la Virgi.
1: Sottile la Virgi.
2: Hai capito? Talk about.

0: su Radio Number One. Abbiamo citato la città di Milano in più circostanze, proprio perché domani comincerà la Fashion Week ed è stato anche molto al centro dell'attenzione, proprio perché in onore di Madonna la città di Milano ha omaggiato proprio la cantante, dedicandole una speciale pensilina artistica in Piazza Castello.
1: Ah, quindi tutti pensavo una statua,
2: la Madonnina.
0: Ci manca poco.
1: Mia bella Madonnina. Poteva essere anche questa un'idea.
2: Lei ha cantato My Little Madonnina, proprio l'ha fatta in onore.
1: Sì, sì, Nebraska l'ha cantata,
2: esatto.
1: Sì.
0: Probabilmente nel 2027 ci sarà un grande ritorno di Madonna in Italia, quindi io non escluderei anche questa opzione e noi saremmo stati i primi a dirlo.
2: Brava. Brava, mi piace, sì, perché sei giornalista dentro, quasi più di Pat Romano.
1: Ah, no, non dite queste cose.
0: Ti è, Pat, ti è, mi becco il punto.

0: è Taylor Swift che ci porta alla fine dell'appuntamento con la combriccola. Non è stato bello, è stato magnifico. No, ma cosa dico magnifico? È stato wow, no, ma di più di wow.
1: Ma
0: potete dire qualcosa anche voi, se vi va. Potete
2: è stato
0: dire.
2: Super, è stato super wow. Quasi wow. Dai.
1: Sì, più o meno.
0: Ce ne andiamo?
2: Sì, ce ne andiamo. Ciao. Meglio.

0: di Radio Number One. La combriccola quando vuoi.
1: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
3: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
4: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate.
3: Ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
4: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
5: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooro.it.
8: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
9: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
11: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
12: Sono le 10 un minuto, ci sono le notizie.
13: Radio Number One Notizie.
14: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Tetto per gli alunni stranieri e divieto di burka in classe, Giorgia Meloni annuncia l'arrivo di nuove regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Preoccupati i presidi, secondo cui le norme non sono applicabili, ad attacco le opposizioni che accusano la premier di inseguire Vannacci. La segretaria Demschlein ponga fine ai suoi fallimenti, ci dica quando si vota. A Milano, alla kermesse dei 5 Stelle, Conte blinda la linea del movimento contro il riarmo. Intanto a raduno della Lega a Pontida, Salvini annuncia a sorpresa un congresso straordinario per la scelta dei vertici del partito. In Germania, altra vittoria dell'ultradestra, l'AfD avanza anche in Pomerania, crolla la CDU, a Berlino vince la sinistra della Linke. Il cancelliere Merz parla di disastro, ma conferma che resterà la guida del governo. La leader dell'AfD, Weidel, lo incalza: tragga le conseguenze, siamo il partito più grande della Germania. Medio Oriente, rischio nuova escalation dopo Hormuz e gli attacchi degli Houthi, tensione massima per i raid israeliani in diverse aree della regione, inclusa Gaza e sud del Libano. Gli Stati Uniti sollecitano i propri cittadini a prestare massima cautela. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba, che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti, la vittima aveva precedenti. Alle spalle la delusione mondiale, la nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano, primo giorno di raduno, venerdì a Roma esordio contro il Belgio, poi la doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e Francia. È tutto, a più tardi.
15: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.
12: Eccoci qua, 3 minuti dopo le 10. Buon inizio di settimana a tutti voi. Siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Buongiorno.
0: Buongiorno, bella gente. Avete passato un bel weekend? Sereno, rilassante, insomma, divertente?
12: Bah, normale, dai.
0: Nessuno di questi aggettivi?
12: Ma non lo so, ci devo ragionare. Insomma, ci devo ragionare. Vabbè, comunque il weekend è passato, ragazzi. È passato. Vola, vola, vola. Manco te ne accorgi.
0: Certo.
12: Allora, noi abbiamo pronti tantissimi caldi argomenti per questa settimana, ma direi per oggi.
0: Sì, per oggi, insomma, partiremo da questa dichiarazione della Meloni, così apriamo subito il lunedì con un po' di polemiche, ma ci sta, perché insomma tutti avranno la propria opinione a riguardo.
12: Sì, decisamente. Allora, noi intanto siamo pronti come sempre per partire con la nostra musica number one.
15: Gli Spacca Notizie.

0: Il nuovo singolo di Alex Warren, eccolo qua ad aprire il nostro appuntamento di oggi, Emerald Eyes. Allora, dovendo scegliere tra i tanti argomenti con i quali aprire, diciamo, il nostro appuntamento di oggi, sì, Spacca Notizie, abbiamo deciso di aprire con quello che ha annunciato la Meloni ieri a proposito della presenza degli studenti stranieri nelle classi. Allora, anche perché ci sono diversi dati da dare e anche perché, diciamo, questo annuncio ha spaccato in maniera importante l'opinione pubblica, anche perché andando a vedere i dati effettivamente le classi nelle quali la superiorità degli studenti stranieri, e intendiamo per stranieri quelli che proprio non parlano la lingua italiana e quindi ovviamente fanno fatica ad inserirsi, sono veramente pochissime.
1: Sono poche, c'era già una legge, diciamo, che introdotta dalla Gelmini qualche anno fa, che poneva il tetto del 30% agli stranieri per classe. I dati in questo momento, insomma, dicono che in Italia siamo sull'11% di studenti stranieri in Italia. È una media, al sud ce ne sono molto di meno, al nord, soprattutto la Lombardia, ce ne sono molti di più. Però quando si dice studenti stranieri dobbiamo ben capire di che cosa stiamo parlando, no? Molti sanno già l'italiano, sono di fatto italiani, quindi quelli che non sanno l'italiano sono davvero molto pochi alla fine.
0: Sì, noi abbiamo parlato già nei giorni scorsi di questa proposta, ricorderete, no? Del ministro Valditara, che voleva, diciamo, porre la condizione proprio di insegnare, sì, no, l'italiano a quei genitori che non si inseriscono nella vita di classe dei figli e degli altri, no? Poi diciamo che, insomma, conoscere l'italiano chiaramente è condizione fondamentale per l'inserimento, sì, e l'inclusività, perché se non ti relazioni con gli altri genitori, con gli altri bambini, con gli altri compagni di classe, diventa complicato. Altro tema, secondo me, è quello di mettere un tetto, diciamo, massimo nelle classi, perché questi bambini o questi ragazzini eventualmente esclusi, no? Dove vanno?
1: Vanno, in teoria, io ho letto qualche cosa, cioè vanno nella scuola più vicina, però quando ci sono dei paesi, ad esempio ipotizzano dei bambini delle elementari, la scuola più vicina, che ne so, è a 10-15 chilometri, poi questo va va contro alla legge che prevede il titolo, insomma, la possibilità di studiare per tutti. Insomma, non è così facile. Io, di tutte le varie cose che possono essere anche dette per propaganda o altro, invece la cosa della lingua italiana per i genitori, su quella mi trovo d'accordo. Sì, è una mia opinione personale, però insomma la lingua è importante, insomma, quello.
0: Allora, tra poco torniamo su questa notizia, anche perché vogliamo sapere che cosa ne pensate voi, giusto, sì, o no, mettere il tetto massimo degli studenti stranieri all'interno delle classi in Italia, anche perché, insomma, è un tema assolutamente importante. Ne parliamo tra poco.

0: Odell. Eccolo qua, Another Love, la musica di Radio Number One negli Spacca Notizie. Allora, questa mattina abbiamo iniziato con questa proposta, diciamo, della Meloni, la Presidente del Consiglio, che vorrebbe ridurre il numero degli stranieri all'interno delle classi, quindi stiamo parlando di scuola, mettere un tetto massimo. Attenzione però, perché secondo me si crea un po' di confusione, perché per stranieri intendiamo cioè quegli alunni, quei ragazzini, quei bambini che hanno comunque la residenza, cioè la residenza, sono italiani, però non lo so, non parlano ancora la nostra lingua, perché cioè il dubbio, diciamo, dei presidi delle scuole è questo. E stamattina, insomma, si leggeva un po' in tutti i giornali, cioè che le famiglie, normalmente i genitori, scelgono la scuola di prossimità, no? Quella più vicina a casa, certo. quella più comoda. E se tu vieni a sapere che nella scuola di tuo figlio, nella classe di tuo figlio, ci sono un sacco di stranieri, però quella scuola lì è comoda per te che devi andare al lavoro e ce l'hai a 20 metri o a 500 metri da casa tua, la cambi? Punto di domanda. E se sì, dove vai?
1: Non lo so, insomma, bisogna cercare di capire e di valutare anche di caso in caso. Detto che in tutto il sud Italia la media degli stranieri per classe è del 5%, quindi è molto molto bassa. Il problema, diciamo, rilevante in questo momento eventualmente è al nord. Dobbiamo dire però che tutti, ad esempio i bambini dell'Unione Europea, ad esempio, non so, facciamo un esempio, arrivano dalla Romania, uno studente, un bambino della Romania è dell'Unione Europea e quindi ha diritto ad andare in classe come un italiano l'avrebbe anche all'estero, quindi quello è fuori da questo elenco degli stranieri. Quelli che sanno già l'italiano di fatto, perché sono nati qui e che sanno l'italiano esattamente come i nostri bambini italiani, sono anche quelli sono esclusi, quindi il numero di italiani stranieri che non sanno l'italiano, che creano problemi, diciamo, all'insegnamento, all'integrazione, sono pochi. Però, diciamo, questa è la dichiarazione. Vediamo poi i presidi come eventualmente risolveranno questa situazione in maniera pratica, perché non è così facile, ecco, questo è.
0: No, poi c'è anche l'altro tema sul quale invece io devo dire mi trovo abbastanza d'accordo, cioè il divieto di burka e niqab in classe, anche sì, perché diciamo il presidente dell'associazione dei presidi, Giannelli, si è detto favorevole, ha detto in classe non ci devono essere, come dire, elementi distintivi, segni distintivi tra un alunno e l'altro, e poi insomma la faccia deve essere riconoscibile, non puoi, certo, andare in classe coperto. In Francia è già così, quindi insomma potrebbero essere due temi, diciamo, sui vari, quali magari, sì, diversi, sui quali magari qualcuno si può trovare d'accordo, sull'altro del tetto degli stranieri magari no.
1: Sì, sono temi diversi, bisogna prenderli secondo me uno a uno e cercare di capire dove c'è realmente il problema e dove invece magari viene gonfiato, diciamo così, a scopi elettorali o
0: è un po' vannacciana questa cosa, che dici?
1: Un pochettino, ci sta. Mandate i vostri messaggi, mi raccomando, Educati e corti.
0: Va bene, dai, c'è Lucio Corsi.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo,

0: altro che Lucio.
1: Volevo essere un duro, Lucio Corsi. Allora, rimane sempre bellissima questa canzone. Tra poco, qui negli Spacca Notizie, torniamo su questo tema della proposta della Meloni, della Presidente del Consiglio, di mettere un tetto massimo alle classi degli stranieri e di vietare il burka e il niqab a scuola. Sentiamo.
2: Fantastico che in un paese dove la natalità è praticamente a zero non si vuole, anziché incentivare a fare figli magari con asili un po' meno cari e quant'altro, aiuti sul lavoro, mandiamo via gli stranieri. Poi definiamo stranieri innanzitutto, e noi, se ci avessero trattato così quando andiamo all'estero, vediamo.
3: Questa è una posizione, ce ne sono altri invece ovviamente che sono d'accordo con la Meloni. Fra poco insomma cerchiamo di recuperarli. Mi raccomando, messaggi corti sotto i 20 secondi, così ne sentiamo di più.
1: Tra poco negli Spacca Notizie.
4: Gli Spacca Notizie.
5: Donne, è arrivato al bar.
6: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
7: Sono qui, non mi vede?
6: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
7: Le stavo appunto cercando.
6: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
8: Sono la nuova barista.
6: Ancora lei?
7: Ah, io non so nulla,
9: Non mi meraviglia, mio sire.
6: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
10: Però si poteva far meglio.
11: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
12: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
13: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Chiediamo tutto all'intelligenza artificiale. Facciamo una domanda e arriva una risposta. E sembra tutto leggerissimo, ma dietro ogni risposta ci sono degli enormi data center che consumano energia e soprattutto acqua.
1: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
2: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
5: È A5, fissatelo in testa.
4: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
5: È A5, fissatelo in testa.
4: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
5: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma.
7: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
8: Porte aperte sabato e domenica.
9: Penelope, son tornato!
10: Ulisse, sempre più alto!
9: E tu invece sei rimasta bassa.
10: Come uno scontrino del gigante?
9: Sì!
11: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
12: A ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, 3 imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
13: Radio Number One è dove vivi tu.
14: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
15: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

0: Karol G con Bruno Mars, questo è il loro nuovo singolo Steel. Siete su Radio Number One negli Spaga Notizie con Fabiana e Claudio. Questa mattina inevitabilmente abbiamo aperto, e devo dire in tutto questo anno che ci porterà alle prossime elezioni, di argomenti divisivi di cui parlare, insomma ce ne saranno parecchi. Siamo partiti con questa proposta di mettere un tetto agli stranieri nelle scuole, perché così ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ieri, non esiste che ci siano dei ragazzini italiani che sono in fondo alla classe che rimangono lì in disparte senza imparare nulla perché gli altri sono indietro, non capiscono la nostra lingua, e insomma comporta tutto questo anche una difficoltà, no, chiaramente di apprendimento. Ma i presidi non sono d'accordo.
1: Ma non sono d'accordo perché poi in classe i numeri degli stranieri che non sanno l'italiano non è così alto, è davvero molto molto molto ridotto, almeno questo dicono le statistiche.
0: Sentiamo poi i vostri messaggi.
2: Sì, salve, scusate, sono Luca, faccio il trasfertista da quando ho 22 anni, ora ne ho 53, ok? Conosco molto bene la realtà di cui state parlando, ok? Ho vissuto anche al Cairo 17 anni, che forse tra gli stranieri che abbiamo in casa è quello che si avvicina un po' di più alla nostra cultura, perlomeno open mind, ok? Vi dico solo una cosa, qui non è discorso di essere di destra, di sinistra, buonista o cattivista, qui si tratta di rispetto. Io giro il mondo, sono stato in Iran, Algeria, da tutte le parti, ho girato tutti quanti i 6 continenti, ma dove sono andato? Ho sempre rispettato le loro usanze, e non è quella di andare a pregare in chiesa quando sono stato in Arabia Saudita, ok? Per fare un esempio. Quindi, per favore, non facciamo dei finti buonisti, cerchiamo di rendere reale quello che facciamo. La nostra cultura è questa e non sono per mannacci e per nessun altro. Loro devono rispettare quello che noi siamo.
1: Questo è un discorso un pochettino più ampio, qui parliamo più che altro anche dell'italiano e dell'integrazione dei bambini a scuola, no? E la lingua è importante, è fondamentale.
0: La lingua è fondamentale.
3: Buongiorno a tutti. Il problema, anche da insegnante, non è discriminare, non accettare gli stranieri come qualcuno ha detto,

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, il canto d'amore. Allora, beh, sicuramente è una grana non facilissima da risolvere, anche perché devo dire che poi, secondo me, al mio personale parere, insomma, i bambini, i ragazzini poi dovrebbero avere, diciamo, degli strumenti, no, per essere messi in condizioni di imparare magari l'italiano, impegno naturalmente da parte delle famiglie, altrimenti si accentua sempre di più quella, no, quella spaccatura, quella divisione, per cui è un po' difficile poi pensare ad un discorso di inclusività, di coesistenza felice, insomma, come dire, serena, no? Tra ragazzini che ancora non conoscono la nostra lingua e che fanno fatica ad inserirsi.
2: Io penso che dovranno essere anche messi lì ulteriori fondi per insegnare la lingua italiana e poi sì, magari per seguire la norma, per far insegnare l'italiano anche ai genitori. Quello mi sembra una cosa di civiltà. Vediamo se ci riusciamo a fare.
1: Allora, sentiamo un po' che cosa dice questo nostro ascoltatore.
3: È giusto mettere un tetto agli stranieri, perché adesso ci sono classi che sono più gli stranieri che gli italiani, ma non è la questione italiano o straniero, è che parecchi stranieri non sanno spiccicare una parola di italiano. E spiegatemi voi, io sono marito di un insegnante, che cosa gli spiega l'insegnante a 10 alunni stranieri, di cui 3 cinesi, 3 marocchini, 3 israeliani e via dicendo? È praticamente impossibile. Bisogna mettere un freno e studiare una soluzione. Ciao Daniele da Carugate.
1: Ciao Daniele, grazie.
2: Poi ci sono esperienze. Io devo dire, ad esempio, che nella mia esperienza metà della classe di mio figlio, alle medie, alle elementari, sono di origine straniera, ma tutti sanno l'italiano.
1: Quindi è un discorso assolutamente diverso.
2: Dai, forse uno che viene seguito, ecco, quindi vediamo.
1: Ci torniamo su questo argomento, intanto rimanete lì perché qua a Radio Number One sta per arrivare una grande canzone.
4: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates, 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme, da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€, in store, app e su decathlon.it.
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
14: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: Che canta i primi 7 secondi di una nuova vita, in pratica di un neonato che non conosce ancora i problemi del mondo, poi ce ne metterà appena 2 per capire dove è capitato. No, scherzo, questo l'ho giusto io. Nene Cherry, Io Son Duro, protagonisti del nostro spazio, come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni. Allora, attenzione, perché c'è una grandissima novità che riguarda il mondo di Barbie.
1: In particolare di Ken, il fidanzato però. È fidanzato poi di Barbie o semplicemente un amico,
0: ma sai,
1: giusto per
0: ma
1: capire?
0: Ken, era in teoria fidanzato di Barbie. Sì.
1: Allora, il nuovo Ken, ideato insomma da Mattel, giusto, l'azienda che lancia la Barbie, è Lenny Kravitz. Praticamente il nuovo Ken ha le sembianze di Lenny Kravitz, e per festeggiare questi 65 anni di Lenny Kravitz, beh, un bel regalo questo. Il piccolo Lenny Kravitz formato bambolotto è molto molto carino, direi, no? Dovrebbe essere contento.
0: Sì, beh, no, i 65 anni credo che siano in realtà legati alla bambola, alla nascita, no, del mondo, diciamo, di Barbie. Allora, devo dire che Lenny Kravitz, a parte che l'hanno fatto praticamente uguale, quindi pantaloni attillatissimi con questa maglia a catena rasta, eccetera, quindi come si presenta sul palco, ma anche nella vita di tutti i giorni. Lui ha detto che quando era piccolo conosceva molto bene il mondo di Barbie, mai avrebbe immaginato di diventare in un futuro Ken. Ha definito, sono queste le sue parole, questa un'esperienza molto molto bella ma surreale, cioè, perché ovviamente adesso lui ci avrà questo pupetto che metterà nelle mensole di casa. Io avrei fatto anche Lenny Kravitz Ken che fa allenamento, che
1: che sei particolarmente affezionata a questa immagine. In effetti hai ragione, lui ne ha 62 di anni, invece
0: esatto.
1: È Ken che compie 65
0: anni.
1: Hanno quasi la stessa età.
0: Poi è una bella idea, anche perché insomma lui lavora molto sul concetto dell'individualità, no? Quindi non è che Ken deve essere per forza un po' matato, con i muscoli, biondo, con gli occhi azzurri. Può anche essere rasta, con i capelli fino al sedere, con le sembianze naturalmente tipo quelle di Lenny Kravitz.
1: No, è uguale. Mi fa ridere che insomma l'azienda della Barbie ha scelto lui, Lenny Kravitz, come Ken Bassador. Cioè ci sono proprio gli ambassador di Ken, per promuovere insomma questo nuovo personaggio.
0: Vabbè ragazzi, è da collezione, secondo me lo compreranno anche quelli che non giocano con la Barbie, lo mettono lì nella mensola, è carino.
1: Ma Ken cosa fa? Gli schiacci la schiena, fa qualche cosa? No, quello
0: schiacci la schiena Ken, cioè poverino adesso.
1: Big Jimmy schiacciavi la schiena, alzava il braccio. Lenny Kravitz,
0: sai che non mi ricordo, ma Lenny Kravitz si è allenato, quindi avranno fatto anche il bambolotto a misura di Lenny Kravitz, super allenato, non hai visto? Certo. Anche degli addominali.

0: Check Rowan. Pink Pony Club, la musica di Radio Number One qui negli Spacca Notizie. Allora rimanete con noi perché tra poco andremo a commentare con voi questo spiacevolissimo fatto. Io mi ci sono proprio buttata a capofitto, ti dico, sui social per questo gesto, per quanto mi riguarda ignobile, di una parte della tifoseria della mia squadra e anche della tua, che ieri nel minuto di silenzio nel ricordo del grande Sandro Mazzola ha voltato le spalle durante il minuto di silenzio. Poi sono partiti dei cori, vabbè, guarda, chi non giovane a uscire, insomma.
1: Ero in dubbio se parlarne o no, abbiamo parlato anche, perché sai, parli dai, però dobbiamo affrontarla questa cosa qua, anche perché secondo me l'opinione, no, dei nostri ascoltatori è importante, insomma, da conoscere in questo caso, anche se credo di sapere qual è, giusto?
0: Non è detto. Ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli Spacca Notizie quando vuoi,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui. Oh, we're young, we're wasted. I'm a

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One. Pochi secondi alle 11, ci sono le notizie.
5: Radio Number One Notizie.
6: Una buona giornata da Patrizio Romano. Nuova ondata di proteste negli Stati Uniti dopo che un agente dell'ICE, l'agenzia federale statunitense che si occupa dell'immigrazione, ha sparato e ferito un uomo durante un'operazione ad Austin in Texas. Il ferito è un venezuelano di 28 anni, raggiunto da un colpo al torso e ricoverato in condizioni gravi ma stabili. Vladimir Putin ha confermato ogni ovvio pronostico alle urne. Il suo partito Russia Unita ha infatti vinto le elezioni per il rinnovo della Duma. Putin si è assicurato la maggioranza di almeno i 2/3 del Parlamento russo. Un tetto massimo al numero di studenti stranieri presenti nelle singole classi e il divieto di usare il burka a scuola sono soltanto alcune delle misure contenute in un provvedimento che, secondo la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arriverà presto all'esame del Consiglio dei Ministri. La vicenda della professoressa accoltellata a Roma, oggi il rientro in classe degli studenti. Follia riuscire a portare dei coltelli a scuola, dicono in coro i genitori. Chiedeva scusa in continuazione, mi raccontava che aveva un piano chiaro, fare del male a una sola persona e poi costituirsi. Così un assistente è entrato in classe subito dopo l'aggressione. È un bravissimo ragazzo, ha preso questa passione per le armi da mio padre. A parlare è Giuseppe Mollo, fratello del 35enne Roberto Mollo, che nella notte tra sabato e domenica a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, ha sparato a uno dei ladri che si era intrufolato nella sua proprietà, uccidendolo. Ora è indagato a piede libero e teme di dover vivere lo stesso iter giudiziario del gioielliere Mario Roggero. L'utilizzo dei social mentre si trovava agli arresti domiciliari costa il carcere al blogger ed ex politico Mario Adinolfi. L'attività non gli era infatti consentita. Adinolfi era ai domiciliari per truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi. È finito sul tavolo del giudice sportivo il caso dell'Allianz Stadium prima che iniziasse Juventus-Atalanta, quando durante il minuto di raccoglimento per ricordare Sandro Mazzola una parte degli ultras bianconeri si è rifiutata di rispettarlo voltando le spalle al campo. Un gesto spregevole che potrebbe essere anche sanzionato con una maxi ammenda alla società e con la chiusura della curva per almeno una gara interna. Chiudiamo con il volley maschile. L'Italia-Torino supera 3-0 la Danimarca agli ottavi dell'Europeo e vola ai quarti di finale, dove mercoledì sera incrocerà la Finlandia, che ha eliminato al tiebreak la Grecia. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Mi senti?
8: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
7: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
8: No.
7: Mi senti?
8: Niente. Ti vedo frizzato.
9: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
10: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.

0: Il nuovo singolo di Annalisa con Madame si intitola Amica, alle 11:06, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, veniamo a questa bruttissima immagine. Io ho detto, mi ci sono ficcata sui social perché, guarda, sto tuttora rispondendo perché insomma c'è successo un pandemonio, perché ieri, allora, considerati io e Claudio siamo tifosi della Juve, io sono stata tifosa della Juve sfegatata per anni e anche per professione, diciamo, ho bazzicato moltissimo l'ambiente bianconero. Però vedere quell'immagine ieri di dei tifosi, non li chiamerei tifosi, della curva a Torino, mentre si doveva rispettare il minuto di silenzio nel ricordo di un grande campione, no? Cioè, come Sandro Mazzola, che tu puoi anche tifare per un'altra squadra, ma ci sono dei campioni, insomma, che sono assolutamente trasversali. E poi stiamo parlando di un minuto di silenzio in segno di lutto nel rispetto di una persona che non c'è più. Dare le spalle, io l'ho trovata veramente, cioè, una cosa abominevole, cioè, una cosa che proprio altamente disturbante.
1: Assolutamente, inqualificabile. Allora, diamo qualche dettaglio. Non erano 10, ma erano qualche centinaio, nel senso che una buona parte della curva, quindi non i soliti 5, 10, sai, li riprendi, no, un bel po'. Il mondo del calcio in generale, e anche molti dei tifosi juventini, dobbiamo dirlo, no, dall'altra parte dello stadio, in altri ambienti, insomma, hanno criticato questa cosa. La Juventus ha preso una posizione, sia ufficiale, critica, ma io mi aspetterei qualche cosa di più, qualcosa anche di forte, che però non arriverà, perché non
0: ma
1: puoi.
0: Ma no, dai, diciamolo bene, DASPO, Claudio, scusa.
1: Non, allora, non dai il DASPO a 200 persone, non lo dai. No. Se è uno, lo dai, se sono 200.
0: Però, scusami, sul profilo della Juve, sul sito della Juve, sì, c'è questo comunicato, un po' tiepidino, però.
1: Infatti,
0: un po' più, io mi aspettavo qualcosa di un po' più guarda, importante.
1: No, anche io. È che, cosa vuoi, che la Juventus alla fine prenda posizione su... Il comunicato poteva essere un pochettino più aggressivo. Ok, io sarei andato anche oltre. Io avrei detto: ok, le 200 persone sono lì, so chi sono, non possono più venire allo stadio per 5 anni. Bam! E fai una cosa del genere, forte, ma non verrà fatta.
0: No, ma poi scusate, ma vogliamo farla finita sul fatto? Allora, perché qui dicevo, perché per Baresi? Allora, che tra Juve e Inter naturalmente non ci sia amore, e vabbè, questo lo sappiamo. Poi dopo Calciopoli la situazione è precipitata. Io dico perché bisogna sempre rispondere da pecoroni a atteggiamenti poco civili. Io dico, dovremmo guardare a distinguerci in bene, non in male, no? Capisco che chiedere troppo, ma queste cose accadono ormai solo nel mondo del calcio.
1: Sì, ma domanda, quanta intelligenza e quanta cultura c'è nel mondo del calcio?
0: No, beh, adesso questo,
1: quanta c'è? Poca,
0: non lo so,
1: poca,
0: dici?
1: Molto, molto, molto poca.
0: Ci torniamo tra poco.
1: Dai.

0: True Love, Pink con Lily Allen, la musica di Radio Number One. Stavamo parlando qui negli spacca notizie di questo gesto bruttissimo che alcuni esponenti della curva bianconera ieri, durante il minuto di silenzio nel ricordo di Sandro Mazzola, hanno dato le spalle, rompendo peraltro il silenzio, che è doveroso in questi momenti. Si chiama minuto di silenzio, se rompete le palle cantando dei cori che sono assolutamente fuori contesto, cioè non è un minuto di silenzio in segno di rispetto. Ieri sera anche Adriano Panatta è andato giù duro contro i tifosi che si sono voltati, ha detto Daspo per sempre, è vergognoso, scusate, però dall'altra parte mi sento anche di dire di non generalizzare, perché poi arrivano messaggi dove dicono poi tutti ce l'hanno con i tifosi della Juve. La quasi totalità dello stadio ieri ha rispettato il minuto di silenzio, quindi i tifosi della Juve, ecco, generalizzando e dicendo che mancano di rispetto, è sbagliato anche questo, quindi non si può rispondere usando gli stessi toni di quelli che hanno sbagliato. Ecco.
1: Guarda, io mi sono consolato ieri dopo questa bruttura con la partita di pallavolo, guardo altro, cioè, davvero faccio fatica, e secondo me queste cose allontanano dal calcio, allontanano inevitabilmente. Ma perché io devo portare un mio figlio allo stadio e fargli vedere quella scena qua, anche se ovviamente la maggior parte dello stadio osserva il minuto di silenzio, ma quei 100-150 lì sono un pugno nello stomaco. Vediamo se la Juve avrà il coraggio di allontanarli, secondo me no.
0: Ma poi mi verrebbe da, dopo che avete fatto, no, mi verrebbe da chiedere, ma dopo che avete fatto questa cosa, cioè no? Cosa avete raggiunto? Qual è l'obiettivo raggiunto? Che vi siete sputtanati agli occhi del mondo, non è che avete fatto una figata, capito?
1: Forse che ne parliamo noi, forse hanno raggiunto.
0: Ma che ne parliamo male però.
1: cioè, quello sì.
0: Non vale questo caso purché se ne parli, perché vale, insomma, attenzione, sentiamo.
2: Ciao Spacca, allora qui siamo una famiglia di juventini da generazioni fino alla fine, però questa cosa dello stadio è stata una cosa vergognosa. E va bene che nelle curve ci sa che ci sono tanti elementi che forse sono comuni in tante squadre, però visto che si è trattato della nostra squadra, per noi è veramente una cosa ignobile e da condannare, ed è anche un'onta per la squadra stessa.
1: Vedi, detto da una tifosa juventina. Ma Sandro Mazzola è stato il testimone del calcio italiano insieme a Rivera, insieme a tantissimi altri. È un personaggione con la P maiuscola, un grandissimo della storia. Come fai a voltarti?
0: Ma non si fa per nessuno, poi vero, minuto di silenzio. Il minuto di silenzio va rispettato. Tutti gli sport lo fanno. Il calcio, ogni volta che ci sono gli inni e si continua ancora a fare questa cosa che è veramente ormai insopportabile. Ci torniamo tra poco.

0: Ravine, Line, Lobby Note. Tra l'altro, a proposito di pallavolo, mi è venuto in mente che qualcuno di questi degli ultra della curva della nostra squadra del cuore, ma tra poco ci torniamo, io li metterei sotto quando schiacciali Pardomati. Ma pare che c'ha un nome che è fantastico,
1: fantastico,
0: devo dire.
1: Giovanissimo, lui, ragazzi.
0: Giovanissimo, a 20 anni.
1: Un animale,
0: ti schiaccia, cioè ti schiaccia e ti uccide. Quindi, capito?
1: Come
0: però giocando.
1: Sta, sì, stai lì sui 3 metri, prendi le pallonate in faccia di Pardomati.
0: Mamma mia, veramente.
1: Dai.
0: Poi ne parliamo, dai, rimanete lì. Tra poco le previsioni meteo qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie solo su Radio Number One. Eila!
3: Ciao amore, ma dove sei?
4: In macchina.
3: Da solo?
4: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
5: Ma tranquilla, siamo noi.
6: Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: I PFAS sono sostanze chimiche usate ovunque, nei tessuti impermeabili, nelle pentole antiaderenti, negli imballaggi. Sono sostanze così persistenti che vengono chiamate inquinanti eterni.
1: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
7: Penelope, son tornato!
8: Ulisse, sempre più alto!
7: E tu invece sei rimasta bassa.
8: Come uno scontrino del gigante?
7: Sì!
9: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
10: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
11: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate.
10: Ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
11: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
12: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
13: Radio Number One Meteo.
14: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di questo inizio di settimana. L'alta pressione di matrice atlantica tende a rinforzarsi su gran parte dell'Italia, favorendo un tempo prevalentemente asciutto, salvo una locale instabilità all'estremo sud. Il nostro paese viene però a trovarsi al margine orientale dell'anticiclone, quindi prossimo agli afflussi di aria fredda diretti verso la penisola balcanica. Quindi dopo un lunedì ancora caratterizzato da temperature diffusamente dal sapore estivo, tra domani e mercoledì assisteremo ad un diffuso calo termico ad iniziare dai settori adriatici, dove risulterà anche più sensibile, con valori anche sotto le medie stagionali. Venti da nord a nord-est responsabili di questo raffreddamento si smorzeranno nella giornata di giovedì, favorendo un rialzo termico, ma solo temporaneo. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
15: 200 eventi in un unico luogo. Cremona Musica, alla Fiera. Lasciati trasportare.

0: never say.
1: Il nuovo singolo di Olivia Rodrigo si intitola Stupid Song. Allora, a proposito di cose estremamente stupide, stavamo commentando il gesto assolutamente da ignoranti che ieri c'è stato a Torino, quando alcuni esponenti della curva, durante il minuto di silenzio nel ricordo di Sandro Mazzola, scomparso pochi giorni fa, hanno dato le spalle proprio durante il minuto di silenzio, tra l'altro anche intonando, esatto, cori e cose veramente bruttissime, devo dire una brutta immagine, proprio
2: hanno cantato uno di meno, cioè una cosa tra l'altro estremamente vile, girare le spalle ad un morto, cioè una roba veramente da da ultimi in classifica, veramente.
1: Man, sì, peggio anche.
3: Ciao Fabiana, ciao Claudio,
1: ciao
3: Damiano.
1: Ciao Damiano.
3: La mia non ha una scusa, ci mancherebbe altro, perché contro l'ignoranza non bisogna avere scuse. Però vi ricordate anni fa quante volte hanno tirato via gli striscioni che mettevano contro la Juve quando c'era l'anniversario dell'Eisel?
2: Certo. Anche quello, guarda.
3: Quante volte hanno fatto tirare via gli striscioni allo stadio di determinate tifoserie che inneggiavano altri morti come quelle dell'Eisel? Ragazzi, purtroppo l'ignoranza non ha limite. Ci mancherebbe altro, questa non è una scusante, però ragazzi.
1: Però scusate ragazzi, perché queste cose anche sui social, no? Dicono, ma tutte le volte che i tifosi dell'Inter hanno fatto questa cosa, ma io dico, ma quindi se c'è una parte di tifoseria ignorante e incivile, cioè il massimo che noi possiamo fare è copiare da pecoroni questi gesti incivili, o magari invece far vedere che siamo diversi, ma e che certo, non ci allineiamo a comportamenti così discutibili?
2: Mi sembra un ragionamento troppo sottile per questa gente qua.
1: Troppo sottile. Sentiamo.
4: Buongiorno, io spero che quelli che hanno fatto questo gesto siano talmente giovani di non aver potuto conoscere la classe come uomo e come giocatore dentro e fuori dal campo che aveva Sandro Mazzola. Quindi intanto sono dei maleducati, ovviamente, perché c'è la maleducazione, e in più, in quanto non possono sapere, sono dei veri e propri ignoranti, quindi sono gente che non merita neanche forse un commento.

0: Madness, la musica dei Muse. Allora, sentiamo intanto per chiudere l'argomento, sì, e in attesa che arrivino, diciamo, delle novità, sentiamo.
1: Se la Juve non prende provvedimenti per questi fatti deplorevoli, che lo faccia almeno la Federazione Italiana Gioco Calcio, che rappresenta tutti gli sportivi, mi raccomando. Esatto. Gianluigi Brescia.
0: Allora, tra l'altro, per rispondere a Gianluigi, gli ispettori della FIGC erano allo stadium, sì, e quindi hanno segnalato quello che è accaduto in curva. Quindi adesso, oltre alla sanzione economica, attenzione, potrebbe esserci l'altro provvedimento più severo, che prevede la chiusura del settore, quindi la chiusura della curva.
2: Beh, quello secondo me ci sarà. È anche abbastanza facile, tra virgolette, no? Dal punto di vista di una federazione. Mi aspetto però qualcosa dalla Juve. Vediamo.
0: Sì, comunicato un po' più efficace. Sì. Nei riguardi, diciamo, di questi ultra. Intanto noi ci ascoltiamo Gaia.

0: con Gaia. Allora, sta per arrivare, come sempre qui su Radio Number One, una grande canzone. E poi parliamo dell'estate che sta per finire e dovrebbe entrare l'autunno.
1: L'autunno, la data esatta con l'ora dell'equinozio. Così stasera sapete di che cosa parlare a cena.
0: Le foglie morte, tutte quelle cose lì. le castagne, il plaid, vabbè, insomma, tutte quelle robe lì, i funghi. Capito? Sì. Anzi, a proposito di funghi, c'ho una notizia che poi ti devo girare, è assolutamente interessante. Ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: Eccoli qua, gli Spandau Ballet con Gold 1983. Tra l'altro anche loro si conoscevano dai tempi di scuola, provenivano tutti da famiglie molto umili della classe operaia, si erano conosciuti nei banchi di scuola ad Islington, un sobborgo di Londra. Sai che poi negli anni 80 c'erano quelli dei Duran e quelli degli Spandau, no?
1: Certo.
0: Io stavo per i Duran, non
1: io,
0: so tu.
1: Anche io.
0: Però insomma erano lì eh. Ah, tu però... segui gli Spandau, no? Io Duran.
1: No, io anche ero più Duran Duran, però poi dopo un 10-15 anni mi sono voltato indietro, ho detto vabbè, ma che lotta era tra loro? Andava bene,
0: sai,
1: tutti e due.
0: Io mi ricordo perché all'asilo la suora mi diceva: ma no, ma tu devi ascoltare le canzoni.
1: Ma non eri all'asilo, era le superiori.
0: Sì,
1: come me.
0: No, la suora mi diceva: ma tu devi ascoltare gli Spandau. Io dicevo: ma no, suor Patrizia, mi piace Samuel Le Bon. Che una volta ho litigato con la suora per questo.
1: Certo,
0: e mi ha cacciata dall'asilo.
1: Bene. Il diario di Fabiana.
0: Dai, vabbè.
1: Allora, equinozio d'autunno, lo sappiamo, insomma, ogni anno non cade esattamente il 21 settembre come reciterebbe il calendario, ma a seconda insomma dell'anno, del conto dell'anno bisestile, insomma di una serie di calcoli, alla fine può variare tra il 21 e il 24. Cadrà quest'anno l'equinozio d'autunno alle 2:05 di notte del 23 settembre, dunque questo è il momento preciso dell'equinozio d'autunno.
0: Sì, il momento esatto in cui il sole attraversa l'equatore celeste e passa dall'emisfero settentrionale a quello meridionale. Allora, che cosa cambierà dal punto di vista meteorologico? Beh, vabbè, a parte le giornate che si accorciano tantissimo, quello è inevitabile, si ritornerà all'ora solare, quello però alla fine di ottobre, e vabbè, insomma, interessante diciamo anche questo racconto del perché si chiama equinozio, tu lo sai?
1: Perché è uguale, cioè equinox, cioè la notte è uguale al giorno.
0: È uguale al giorno, e quindi hanno una durata diciamo più o meno simile, quindi molto molto simile.
1: Posso dire una cosa che mi riempie di gioia e che invidio un po'? Che invece in Australia, nell'emisfero australe, inizierà la primavera.
0: Non sei già pieno di tutto il sole che abbiamo preso da praticamente febbraio fino a settembre?
1: Ma
0: dai,
1: quanto è bello l'inizio della primavera. No,
0: sì, perché le giornate sono meno calde, perché sono più lunghe, perché c'è più sole, quelle, andiamo verso il buio, però insomma dai, anche l'autunno ha colori, come dire, affascinanti.
1: Le feuille morte, che è una roba lì.
0: Le feuille morte, le castagne, i funghi porcini, la polenta, sai, tutte quelle cose lì. Vabbè, insomma, sempre che arrivi il freddo, perché su questo non siamo assolutamente sicuri, c'è mai lì. Let's go.

0: lega lega.
1: Che ci lega lega lega, bellissimissima con Alfa Alfa. Rimanete, rimanete con noi.
2: No, ma cosa fai?
1: Per subito adeguata al linguaggio di Alfa, perché tra poco vi parliamo di questo ingegnere appassionato di funghi francesi che ha inventato questa app in realtà per andare incontro agli appassionati di funghi e ha ricevuto tantissimi complimenti, un sacco di persone che hanno scaricato l'app, ma molti altri che lo hanno insultato.
2: Beh, perché fai perdere il gusto del cercare i porcini se ritrova l'app.
1: Capito, se la trova, tu dici, è un funghetto trallalla. Cosa così.
2: È la stagione giusta, tra l'altro.
1: Ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.
3: Gli spacca notizie sono sempre con te.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: sonno tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Una buona mattinata a tutti voi, Radio Number One, sono le 12, tra poco le notizie.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Radio Number One, la notizie.
6: Ben ritrovati da Deni Nardi. Germania, due Land al voto, avanti sinistra ed estrema destra, perde il cancelliere Merz. A Berlino la sinistra radicale Linke si attesta sui 25,5%, nel Mecklenburgo-Pomerania l'estrema destra esplode al 37,7%, crolla dappertutto la CDU di Merz, che però esclude le dimissioni e promette nuove riforme. Le guerre in Medio Oriente, USA, Houthi, allarme escalation, Trump rientra in anticipo da Camp David, il presidente USA potrei far esplodere Teheran ma anche incontrare Pezeschian. Israele intanto bombarda ancora Gaza e concede la grazia al soldato che uccise un palestinese disarmato. Un messaggio di allerta fa scattare il tam-tam tra i cittadini del quartiere di Albate, Como. Nella giornata di ieri, in un gruppo WhatsApp del quartiere, è stata condivisa la segnalazione relativa alla possibile presenza di un uomo che si presenterebbe come sacerdote o frate per entrare nelle abitazioni, con particolare attenzione alle persone anziane e più fragili. Una volta entrato in casa, chiederebbe denaro oppure cercherebbe di farsi consegnare oggetti preziosi. Un uomo di 52 anni è morto in seguito a un grave incidente stradale avvenuto a Caronno Pertusella. Lo scontro ha coinvolto un'automobile e una moto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Saronno, oltre ai mezzi del soccorso sanitario. Secondo una prima ricostruzione, la dinamica dell'incidente potrebbe essere legata al superamento della striscia continua da parte dell'automobile. E questa era l'ultima notizia. A tutti l'augurio di una buona giornata.

0: Cesare Cremonini con Paparazzi. Vabbè, questo è un primo assaggio, diciamo, di questo suo cambiamento musicale. Ci sta, già annunciato. 12:06, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, vi raccontiamo la storia di questo ingegnere francese che si chiama Jordan Monod. Lui è un ingegnere di 34 anni, appassionato di micologia. Ha inventato un'app per dare la possibilità, prima in Francia, poi questa app è sbarcata anche in Italia, per dare la possibilità a chi è appassionato di funghi di sapere esattamente, quindi con certezza, dove andare. Loro fanno tutto un lavoro incredibile, sì. Lui e il suo staff, dove trovare i funghi che cercano.
1: Le cosiddette macchie, chi va a funghi, insomma, insegue sempre, vengono chiamate così, no? Le macchie dove ci sono, dove nascono i porcini anche di anno in anno, no? I luoghi, c'è sempre anche un po' di segretezza che accompagna il discorso di questi luoghi. Probabilmente agli italiani appassionati di funghi non piace questa cosa che un'app, no, vada ad indicarti con un po' di margine, secondo me non così preciso, però un po' di margine, le zone dove è più probabile trovare porcini. Tant'è vero che hanno cominciato a insultarlo sui social, non benissimo questa cosa qua, l'hanno addirittura minacciato, perché agli italiani non piace che ci sia qualcosa di tecnologico che ti dice dove trovare i porcini. Forse hanno ragione, sai.
0: Ma senti, però diciamo che allora, pagamento, ti danno anche una mappatura completa con tutte le tipologie di funghi, tossici e non. Cioè, non è che tutti sono esperti di funghi, quindi che ne so io che non ci capisco niente, a parte un piatto ai porcini fatto bene, quello lo so distinguere. Ma insomma, se dovessi andare in un bosco a raccogliere dei funghi, io non ho minimamente idea di qual è la differenza tra un fungo tossico e velenoso e da uno che non lo
1: diverso.
0: È. Quindi scusami, uno mi dice: guarda, lì trovi quella tipologia di. Anzi, oddio, potrebbe essere pericoloso per chi vuole avvelenare magari qualcuno.
1: Allora, diciamo che chi va a funghi sa che non c'è nulla di preciso in un bosco, cioè non è che tu in automatico trovi nel bosco lo stesso fungo che hai trovato l'anno prima, insomma la natura dispone in modo libero, fortunatamente, no? Ogni anno, ogni stagione, quindi tu puoi trovare dei funghi, puoi non trovarli. Allora, il conoscerli è un conto, dirti dove ci sono quelli buoni, andarli a botta sicura, un'app, anche a me questa cosa qua non piace tanto.
0: Cioè, perché
1: sai?
0: Dici, creerebbe l'overtourism del fungo che ci mancava, peraltro.
1: Ci manca solo quello, c'è la bellezza di andare a funghi e che tu vai, cerchi e fai.
0: Trovi il pienone, se arrivi trovi il pienone, il fungo non c'è più.
1: No, va bene. Un conto è studiarli, un conto è che un'app ti dica vai lì e lì li trovi di sicuro. Però insomma è curiosa questa cosa qua.
0: Tra poco vi spieghiamo i dettagli, perché comunque, a parte i criticoni, sia in Francia che nel resto d'Europa, quest'app ha avuto un grande successo.

0: Dubai Does Nothing, la musica di Radio Number One in diretta qui negli Spacca Notizie. Allora, vi stavamo parlando di questo ingegnere francese di 34 anni, appassionato micologo, che insomma ha inventato questa app che ti dice dove e come trovare i funghi giusti nel bosco, e ti segnala anche quelli tossici. Ti dirò che io invece me la scarico così, guardo, anche perché a me mi è venuta un po' dopo la ricina, mi è venuta un attimo un po' di... Tra l'altro stavo leggendo una notizia, perché sai che ci sono delle novità, no?
1: Sì.
0: Allora, per la povera mamma e la figlia di 15 anni avvelenate con la ricina, c'è una svolta nel caso. Adesso sicuramente se ne parlerà nelle prossime ore, perché le tracce del veleno sono state rinvenute in 131 reperti. Sarebbe stato intenzionale il fatto di avvelenarle, e attenzione, la notizia bomba è che il killer era in casa.
1: Attenzione, attenzione. Questo però non ha nulla a che fare, non vi spaventiamo con i funghi, almeno.
0: No, però sapere se uno ti dà dei funghi avvelenati, cioè comunque, scusa, come si distingue, per esempio, scusa, il fungo tossico ha delle caratteristiche?
1: No,
0: tu che sei esperto?
1: No, devi conoscerlo. Devi conoscerlo, il fungo ha la sua storia. Ci sono le manite, ci sono i boletti, ci sono, sai, io sono, lo diciamo anche gli ascoltatori, mio papà è micologo, quindi sono addetto ai lavori li conosco. Però qui è un'app che, oltre a dirti quali sono quelli che non vanno bene, quelli velenosi, ti dice anche le zone dove è più probabile trovare un porcino. E quindi i tradizionalisti ti dicono: no, perché la tecnologia deve svelare i segreti, no? Che si passano da nonni a nipoti a figli.
0: Cioè, ti viene a mancare, dice, quel gusto lì dell'imprevisto.
1: Sì.
0: Tra l'altro, Giorgio da Milano dice che già al telegiornale hanno già fatto vedere l'overfunging.
1: Fungi in Italia.
0: Vabbè, l'avventurismo del fungo, perché in questo periodo chiaramente adesso è Maria per i funghi, e quindi tutti vanno in massa nei boschi. Capito?
1: Ma allora, la bellezza è di andare, tra l'altro, bisogna avere un tesserino, c'è un limite di chili che puoi raccogliere, devi seguire le regole, devi rispettare il bosco, non devi rompere i funghi velenosi. In pochi lo sanno, ad esempio, questo qua. Tu devi lasciarli, non devi romperli, devi lasciarli perché fanno bene al bosco.
0: Ma uno come fa a sapere quale fungo velenoso?
1: Allora, li deve studiare, se non li ha studiati, li lascia lì e non li raccoglie.
0: Ma se non sai che sono velenosi, come fai a lasciarli lì? Scusa, raccoglierli.
1: Allora, se tu non li conosci, non li raccogli.
0: Ok, raccogli solo, diciamo, quelli
1: quello
0: più banali.
1: Quello che conosci. Li raccogli e li porti poi ad un esperto e dici: muoio se mangio questi? Se l'esperto ti dice di sì. li butti via.
0: Vabbè, insomma, dai, andremo a curiosare in questa app di questo ingegnere francese, che alcuni italiani purtroppo hanno anche ricoperto di insulti. Vabbè, oggi è la giornata.

0: radio number one.
1: Talk about.

0: allora rimanete con noi perché tra poco vi diciamo tutte le novità del prossimo Festival di Sanremo che sono già state annunciate dal presentatore che è anche direttore artistico che è Stefano De Martino.
1: Ormai ci siamo, Sanremo è qui,
0: Vabbè, dai. È cominciata la lunga corsa, ragazzi. Vabbè, la solita storia, dai. Ne parliamo tra poco qui negli Spacca Notizie.
2: Gli Spacca Notizie, solo su Radio Number One.
3: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
4: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
3: Oh, taci e rispondi.
4: Va bene, ci provo.
3: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
4: Ma è facile, Federici.
3: No, la risposta è PN1, ti maledico!
5: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.
8: Tu

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
2: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
4: Semplice, l'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata ed il mio fornitore, Valchia Benna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno, solo programmando meglio i miei consumi.
5: Gianni conosce i tuoi consumi, ti consiglia, ti fa risparmiare. Scopri di più su valchiavennaenergie.it.
6: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
8: Radio Number One è dove vivi tu.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
5: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E lo sigaro di Ernia si intitola Dedica. Allora, siete con Radio Number One negli spacca notizie. Mancano un sacco di mesi, ma insomma noi ormai siamo abituati che il pre-Sanremo parte parecchi mesi prima. Cioè tu praticamente arrivi al festival che già sai tutto, quindi le sorprese non ce l'hai, no?
2: Cosa sappiamo di nuovo di questo festival che arriva?
1: Un po' di cose.
2: Sono già tante le novità, eh? Attenzione.
1: Sì, sì, sì.
2: Attenzione.
1: Allora, il festival dal 16 al 20 di febbraio, tutti gli artisti saliranno sul palco per 5 sere.
2: Sì.
1: Il vincitore non avrà più, che poi questa è la grande novità, automaticamente il pass per l'Eurovision. Perché? Perché ci sarà una serata che si chiamerà Performance, durante la quale in pratica gli artisti presenteranno, diciamo in versione rivisitata, la propria canzone in una performance che quindi immagino includa anche scenografie, coreografie eccetera, che saranno valutate sia dal pubblico che da una giuria di esperti italiani ed internazionali.

0: no?
1: Sì, quindi, beh, immagino di sì. Diciamo che quindi i testi e le musiche dovranno essere il risultato dell'ingegno umano, quindi non si potrà usare l'intelligenza artificiale, diciamo, per modificare, snaturare la propria creatività. Allora, le 24 canzoni in concorso dovranno essere inedite, avere una durata massima di 3 minuti e 30 secondi, mentre le cover della terza serata potranno avere una durata massima di 4 minuti. Diciamo che anche un po' questo fatto di ridurre anche il numero delle canzoni va contro anche la rottura di Cocomeros, perché insomma diciamo alcune serate del Festival di Sanremo sono troppo lunghe, no?
0: Vabbè, questo poi bisognerà
1: lunghe.
0: Bisognerà vedere poi gli ospiti televisivi, non so, io non credo che, sì, oddio, 24 su 30 sono tanti in meno, potremmo risparmiare anche una mezz'oretta, un'oretta sull'orario finale, speriamo. Resta la serata delle cover, che sarà il giovedì, e quindi quella che è un po' la serata particolare, no? Che rompe un po' gli schemi, resta il giovedì. Bene, dai.
1: Sì, allora i big, diciamo, dovrebbero essere presentati domenica 29 novembre, come al solito, diciamo, con questa apparizione al TG1, e poi il 6 dicembre probabilmente anche gli altri, quindi farà un po' e un po', e immagino anche il cast dei grandi ospiti, co-presentatori, presentatrici, no? Perché si è fatto il nome di come si chiama, di Dua Lipa, che probabilmente affiancherà De Martino in una serata.
0: Dai, bravo De Martino, i primi passi non sono male, a me piacciono questi passi, queste decisioni.
1: E poi dai, sul resto vi aggiorniamo.

0: Repeat it, Martin Garrix ed Ed Sheeran, che ha chiesto scuse e lacrime, insomma è tornato su queste sue dichiarazioni su Gaza, insomma anche perché ha avuto una moria, spero che l'abbia fatto sentitamente, non perché ha avuto una moria di follower.
1: Non lo so, secondo me poteva fare un po' meglio.
0: Sì, anche secondo me.
1: Cioè, nel senso, poteva fare meglio, però vabbè.
0: Quasi, guarda, ti mando a casa lì, coso, com'è che si chiama? Pardomati.
1: Perché mi mandi a casa?
0: No, ragazzi, ma questi ragazzi sono fantastici comunque, veramente.
1: Parliamo della pallavolo.
0: Per i più distratti. Oh, per la pallavolo, esatto, che sta andando alla grande. Ne parliamo tra poco, subito dopo una grande canzone, come sempre in arrivo.
2: Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: raccontato la storia, no, del cinema, la febbre del sabato sera con i Bee Gees che avevano appena iniziato a cantare in falsetto, questi acuti di Barry Gibb indimenticabili. More Than a Woman, tu hai mai provato a ballare come John Travolta?
1: Sì, tante volte.
0: E ti sei rotto la rotula oppure?
1: No. Ma questa è la canzone di tutti.
0: Esatto. Vabbè.
1: Tutti
0: allora,
1: possono ballare questa canzone.
0: Beh, insomma, sì, ci provi, dai, quasi tutti. Parliamo di sport, perché stamattina abbiamo parlato della brutta storia lì legata alla tifoseria, della curva bianconera, ma quello non è sport. Parliamo invece di questi fantastici ragazzi del volley, quindi maschile, stanno andando a rullo, c'è poco da fare, adesso li aspettiamo ai quarti contro la Finlandia.
1: Anche lì siamo favoriti, secondo me, anche se la distanza tra le squadre non è così grande. Tutte le squadre hanno uno o due giocatori molto forti, e che noi li abbiamo quasi tutti forti. Siamo molto molto bravi, siamo anche belli, secondo me, nel senso che siamo molto belli da vedere come squadra, tant'è vero che ieri ad esempio la nazionale maschile ha raggiunto il 13% di share in TV, oltre 2
0: io
1: milioni.
0: Io infatti l'ho guardata, ottima la partita.
1: Ed è un bellissimo spettacolo, bello.
0: Ma poi atleticamente devo dire, a parte che sono tutti ragazzi di 20 anni, quasi tutti sopra i 2 metri, giusto per avere idea, che schiacciano, non so se hai visto che elevazione hanno da terra.
1: Assolutamente.
0: A rallenti, vedi, veramente. No, bello, perché non mi meraviglio assolutamente, diciamo, del successo di pubblico.
1: Tra l'altro, se l'Italia batterà la Finlandia, io almeno in questo tocchiamo ferro, non ho grandi dubbi. Poi invece dalle semifinali lì cambia tutto, perché ci saranno 4 squadre molto molto forti, vediamo Francia, Polonia, Bulgaria, vediamo un po' chi arriva. Lì si giocherà a Milano, semifinali finali, nella nuova arena Santa Giulia.
0: No, il Forum di Assago.
1: Davvero? Sei sicura?
0: Sì, sono sicura. Gioca ad Assago, non più all'arena Santa Giulia, almeno queste sono le ultime informazioni che ho. Si gioca ad Assago.
1: Era rimasto Santa Giulia.
0: No, ma io sto qua per questo, perché do le ultime informazioni. No, si gioca al Forum di Assago.
1: Comunque,
0: a Milano, esatto, nella zona del Duomo c'è la Fan Zone. E io, che sono molto ritardataria, sono andata a guardare se c'erano dei biglietti. Naturalmente nessuno è disponibile.
1: No, infatti.
0: Magari però all'ascolto, Claudio, c'è qualcuno che l'ha comprato i biglietti, che non li vuole più, no? Sai quelle cose
1: che vuol venderceli.
0: Mi raccomando, nel caso non fate bagarinaggio esagerato. No. Ecco.
1: Comunque è una grande Italia. Dopo quella femminile, che ha conquistato la medaglia d'argento, anche quella maschile, insomma, si sta facendo valere. E mi piace pensare che l'Italia sia il paese del volley. Mi piace molto. Poi sai, io sono pallavolista.
0: Vabbè, non solo del volley, dai. L'Italia è il paese del volley, del tennis, della pallacanestro.
1: Io ci metto davanti, però insomma,
0: tennis anche pallacanestro fanno la loro, decisamente.
1: Ma tennis ormai Sinner non si sente più.
0: Non so cosa sta facendo Sinner.
1: Non lo so.
0: Vabbè, conta i soldi, no?

0: andiamo a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui negli Spacca Notizie, anche perché tra poco in arrivo c'è One Match.
1: Ancora una buona settimana, noi torniamo domani, giusto? Martedì.
0: Sì, alle 10. Okay. A domani.
1: Ciao.
2: Gli Spacca Notizie. Gli Spacca Notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Chiediamo tutto all'intelligenza artificiale. Facciamo una domanda e arriva una risposta. E sembra tutto leggerissimo, ma dietro ogni risposta ci sono degli enormi data center che consumano energia e soprattutto acqua.
1: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
2: Penelope, son tornato!
3: Ulisse, sempre più alto!
2: E tu invece sei rimasta bassa!
3: Come uno scontrino del gigante?
2: Sì!
4: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco! Liberi di viaggiare!
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
10: Quest'autunno cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clemente a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
11: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike e offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 990120.
12: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
13: Radio Number One, manca un minuto all'una, ci sono le notizie.
14: Radio Number One, notizie.
15: Buongiorno da Nicola De Muro. Il terremoto elettorale in Germania si allarga ancora, nuovo successo dell'ultradestra in Pomerania. A Berlino invece si impone un altro partito di opposizione. E il cancelliere Merz respinge ancora le richieste di dimissioni. Il servizio di Alessandro Cisilin.
16: Queste elezioni sono un disastro, riconosce anche stavolta il cancelliere tedesco Merz, che però dopo un altro pesante flop alle regionali ribadisce il no alle richieste di dimissioni avanzate in particolare dalla leader federale della FD Weidel, che avanza ancora dopo la Sassonia-Anhalt, si impone anche nel Mecklenburgo-Pomerania anteriore, anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento del Land i cristiano-democratici del capo del governo federale, in quanto sotto la soglia del 5%. E la CDU perde anche Berlino, dove ora governava, ma dove in questo caso a vincere è la sinistra radicale di Linke, con circa il 25%, oltre 5 punti in più dei cristiano-democratici stessi. Terza in questo caso l'FD, anche se pure qui in avanzamento. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Elif Eralp, figlia di sindacalisti turchi, che invece di propositi di remigrazioni o classi separate per stranieri e disabili, predica un salto in avanti nell'integrazione. Quel che lega le due ali estreme è l'opposizione allo stesso governo Merz sul duplice dossier, l'innalzamento delle spese militari e la fornitura di armi pesanti all'Ucraina.
15: E senza citare il voto in Germania o in altri paesi europei, ieri una sorta di preoccupazione sulle sorti della democrazia a livello globale è emersa nelle parole del presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura del festival Pordenone Legge.
17: Il contributo recato con la Dissensio Arena di Pordenone, in un momento in cui emerge a livello globale la tentazione di democrazia illiberale, come se fosse separata dalla libertà, hanno il merito di riproporre, anche con la testimonianza severa di donne e uomini che hanno pagato di persona, il valore dell'opera di quanti, intellettuali, artisti, dissidenti rispetto a ordinamenti che ignorano i diritti umani, concorrono con la loro libertà di pensiero e di azione al progresso dell'umanità.
15: Il caso del malvivente ucciso in provincia di Cuneo due giorni fa, si dice in preda al rimorso e preoccupato per il possibile lungo calvario giudiziario, Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso dei ladri in cortile di casa e ha fatto fuoco con un'arma regolarmente detenuta, uccidendo un 36enne di origini albanesi prima che i complici riuscissero a scappare. «Finirò come il gioielliere Roggero, il panico mi ha travolto», ha detto Mollo. L'autotrasportatore, che ha subito avvisato i soccorsi, risponde ora di omicidio a piede libero. Una petroliera è stata colpita da un proiettile mentre era in transito nello stretto di Hormuz, lo ha riferito, senza individuare la provenienza del proiettile, l'organismo britannico che monitora la sicurezza del traffico marittimo nella regione. Ieri, durissimo, Trump: deciderò se e quando spazzare via l'intero Iran, ha detto il capo della Casa Bianca, che solo due giorni fa aveva detto che nello stretto di Hormuz le cose andavano molto bene. Ed è tutto, a più tardi.
18: Mi senti?
19: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
18: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
19: No,
18: mi senti?
19: Niente. Ti vedo frizzato.
20: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
21: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
22: One Match. Vediamo chi ha ragione.
13: Ma buon pomeriggio a tutti, perché dopo gli spacca notizie ci siamo noi, ci sono quelli di One Match, Andrea Brum Ferrari e lo zio Francesco Nasti.
23: Buon pomeriggio, buon lunedì a tutti. Caro Andrea, ti vedo solare, bello,
13: sì.
23: Oggi rinato dopo un weekend di fatica, perché hai faticato, diciamo. Questo è uno che durante il weekend lavora, fatica, che è una cosa da un piatto all'altro.
13: Sì, come ti ho detto la scorsa settimana, il weekend, nel weekend insomma ne approfitto per fare un sacco di attività che possono essere ludico, creative o anche culturali.
23: Vabbè, poi quelle che non si possono dire le immaginiamo. Vabbè, comunque torniamo a noi, perché c'è un bel match. Come direbbe Biscardone, c'è un bel match oggi. È un match culturale, ricreativo e anche, se vogliamo, di una certa altezza morale, eh?
13: Bravo zio, non parliamo di VAR, non c'entra nulla. Rimanete con noi, c'è la musica di Radio Number One e poi One Match.
22: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Animal su Radio Number One, questo è One Match. È così che partiamo, con questa grinta, con questa volontà di essere determinanti fino in fondo, no? Perché abbiamo questa, non so, questa carica che ci contraddistingue,
1: sì,
0: vero?
1: Energia, forza, sì. Senti, l'aura intorno abbiamo più o meno
0: hai detto che sarà un match di alto livello culturale. Allora,
2: buongiorno, ma, indipendentemente dall'argomento, il mio punto va a Zio Nassi, perché è un po' come me all'antica, le cose fatte alla vecchia maniera, quindi
1: sì,
2: va bene così. Un punto lo Zionasti.
1: Questo è il bello di One Match, del nostro programma. Abbiamo degli ascoltatori che si mettono da una parte all'altra, indipendentemente, sì, all'antica, così si fa. Infatti, prova a parlare del match oggi, vedi se non ha beccato già in anticipo, soltanto mentalmente, da che parte stare.
0: No,
1: vai,
0: io me ne vado direttamente, perché non funziona così, non va bene. Cioè, secondo me, comunque, cambia la idea. Allora, vogliamo parlare di visita al museo. Ecco, museo, mostre, eccetera. Quando andate al museo, preferite una visita guidata o comunque un'audioguida, in modo tale che sapete quello che state osservando, oppure preferite girare liberamente fermandovi solo davanti a ciò che più vi interessa? Mi sembra
1: dai, oggi semplice,
0: facile.
1: Molto facile. Vedi che l'ascoltatore aveva beccato. Io alla vecchia mi schiero da una parte, adesso ve la spiego un po' meglio. Prego, prego.
3: All'angolo di sinistra, agile come un gatto sul tetto della stazione, silenzioso come il carnevale di Rio, carico come una molla arrugginita, lo zio Francesco Nasti.
1: Ebbene, signori della corte, è vero? Io sto dalla parte della visita liberi tutti, perché sì, l'arte non si può imporre. Cioè, se davanti a un quadro mi fermo 10 minuti e davanti a un altro passo oltre per 3 secondi, saranno affari miei quello che faccio? Non voglio visitare un museo con gli interessi di qualcun altro, quello che ha fatto la guida. No, alla vecchia maniera, uno va, si prepara su quello che vuole e si fa la visita come cavolo gli pare, non che l'audio guida e ti spiega questo, quell'altro, i tempi, e invecchia e tutto. No, libertà, egalité, fraternité, sì, libertà.
0: Poi uscite dal museo, dite ma che brutto, non hanno capito nulla, poi in realtà dietro c'è tanta di quell'arte, di quei dettagli. Vabbè, tocca a me schierarmi sulle ringhe dall'altra parte, ovviamente.

0: Ferrari.
1: E allora, sinceramente, se devo pagare per una mostra o per un museo, io voglio sapere esattamente cosa quella mostra o quel museo mi offre. Altrimenti avrò sempre la percezione, o quasi, di avere anche, diciamo, sprecato un gruzzoletto. Cioè, per dire, non è che pago il biglietto del Louvre a Parigi solo per la Gioconda. Cioè, ci sono tantissime altre cose. E senza una guida, che sia quella nelle cuffie oppure quella fisica, diciamo, la persona, io rischio di perdermi metà dell'esperienza o forse di più. Io non voglio vagare nel nulla come un turista che si è disperso. Io voglio conoscere i dettagli della mia visita, altrimenti non vado neppure, capito? È questo il concetto di
2: Andrea,
1: base.
2: Quindi Andrea, ho capito, stai per l'audio guida,
1: sì.
2: Ma nei musei non c'è la nebbia che te perdi, che stai lì, non sai dove va, vaghi, sembra.
1: Beh, alcuni sono grossi
2: padana.
1: E non c'è un percorso, diciamo, designato, ecco. Vabbè, voi da che parte state allora? Quando andate al museo preferite visitarlo in totale libertà oppure la guida? I vostri messaggi al 393 444 0444. Intanto Post Malone, Doja Cat.

0: Post Malone, Doja Cat, I Like You su Radio Number One. Ancora un buon lunedì, una buona settimana a tutti dal Duodeno. Siamo io, lo zio Nasti, e lui, brum brum, Andrea, detto il Ferrari.
1: Sì, sono allora. io preferisco l'audioguida o la guida. Comunque, quando vado al museo, che all'inizio magari può sembrare un po' noiosa, poi non sai esattamente quanto ti dura la visita, però poi quando prendi la guida, anche se costa magari 2,50 euro in più, adesso non so esattamente il prezzo, ne esco molto più soddisfatto. Perché mi sono riempito di cultura,
0: ma che
1: capito?
0: A parte che 2,50 euro secondo me è un po' che non vai in un museo. Secondo me 2,50 euro neanche se prendi la bottiglietta d'acqua ormai. Comunque
1: la cultura la pago volentieri.
0: Ma ci sta, no, non sto discutendo il costo, sto discutendo il fatto che lì poi ti imbottiscono di nomi, di date, di informazioni, poi esci che sei stordito dalle troppe informazioni. Invece se sei libero come sono libero dalle putride, dalle fedide per molti giorni ancora.
1: Basta, cos'è sta caforata? No, volevo dirti che in realtà ne esco molto più estasiato, ecco, non stanco, però vediamo un po' cosa ne pensano i nostri amici all'ascolto.
2: Ah, sì. Ciao. Niente. Ciao. Sì, oggi ti devo tradire. Perché io sono per le guide anche quando vado alla città. Sì, di solito scelgo ragazzi che hanno fatto l'università, do una mancia e ti spiegano, perché è tutta un'altra cosa. Sai, veramente inizi a conoscere cose, sei coinvolta in argomenti, in momenti storici che altrimenti da sola, anche se ti puoi documentare, non riusciresti a vivere con lo stesso entusiasmo che comunque passano anche le guide. Quindi niente, sto dalla parte
1: dillo
2: di Ferrari.
1: Ah, ecco.
2: Buona giornata, ciao da Cristina.
1: Grazie Cristina, grazie.
0: Che coltellata.
1: Hai capito?
0: Che coltellata, hai cosa ho capito, è stata la parte tua, dalla mancia agli universitari che fanno da guida. Però date, nomi, correnti artistiche, tecnico, tattiche, aneddoti, non ti riempie troppo la testa, esci che sei ubriaco, no?
1: No, anzi. Ripeto, esco che ho un sapere diverso della cultura circostante, il mio sapere ne giova.
0: Savoir-faire.
1: Quante volte ti capita, zio, di metterti davanti a un quadro e di dire: ma cos'è questa cosa?
0: Sembra
1: molto banale. Poi scopri chi l'ha dipinta e perché? Perché qualcuno te lo spiega e dalla banalità apparente c'è un mondo dietro, stupendo, no? Quante volte?
0: Io l'unica persona che vorrei come guida è Capre!
1: Ah, certo. Patto Romano.
0: Non è Patto Romano, era Vittorio Sgarbi. Vabbè, lasciamo stare, dai.
1: La musica di Radio Number One, c'è Brash con Dai che fai e poi qualche altro messaggio.

0: Smash con Dai che fai su Radio Number One, e questo è One Match. E io vorrei immaginare la scena, prima ho citato il Louvre di Parigi, vorrei immaginarmi lo zio Francesco Nasti che proprio si presenta oggi stesso al Louvre di Parigi, a parte che saprebbe le password di accesso perché...
1: Se vuoi te la racconto.
0: Che cosa?
1: Allora, l'ultima volta che sono stato al Louvre con un amico siamo riusciti a far scattare l'allarme e siamo scappati.
0: Secondo me l'hai disinnescato perché le password del Louvre notoriamente sono facilissime, quindi.
1: No, beh, quello lo sanno tutti che ormai sono riusciti a trafugare un dipinto e alcune altre cose, insomma, semplicemente chattando con
0: tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6 la password, una roba del genere.
1: Allora, al Louvre c'è una stanza che era una delle stanze dove Napoleone faceva le riunioni, ok? Ed è tutta bella con i cordini transennata, tra virgolette, per cui non si può accedere. Ma io ero con uno dei miei più cari amici, che è un noto, come dire, una persona con una bella spessore culturale. No, questo qua si è buttato di là, io sono andato per prenderlo. Sono andato di tutto e di più, siamo scappati a gambe elevate.
0: Ma vedete, perché non può girare con la guida, dovrebbe girare con il guinzaglio nei musei, lo zio Nasti. Con il guinzaglio, che poi vede la Gioconda, mi immagino davanti alla Gioconda e dice, bella, fine della recensione. Cioè, la cultura non fa parte di quest'uomo. Ragazzi, beh, ma voi come vi comportate nelle mostre, nei musei? Preferite agire liberamente oppure meglio una guida? 393-444-0444.
2: One Match. E tu, da che parte stai?
3: Ogni sera dalle 23 all'alba
4: immergetevi in Number One Nights,
3: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
4: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
3: Number One Nights, solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
6: La musica che cerchi è qui.

0: I PFAS sono sostanze chimiche usate ovunque, nei tessuti impermeabili, nelle pentole antiaderenti, negli imballaggi. Sono sostanze così persistenti che vengono chiamate inquinanti eterni.
1: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: Radio Number One è dove vivi tu.
6: Autunno sì, ma con stile, a Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
7: Il cuore della musica batte a Cremona. Vivi tre giorni di grande spettacolo dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.

0: In studio ci siamo scatenati con Peggy Goo e Ira Star con Woman su Radio Number One, e questo One Match con Andrea Brum Brum e Ferrari, lo zio Francesco Nasti, e non solo, perché
1: sento proprio un spirito dentro un carnaval, senti proprio con viscerao, senti questa allegria.
0: Angela, ce la porta lei l'allegria, Angela da Lugano, ma è brasiliana e vuole anche oggi schierarsi dall'una o dall'altra parte. Vediamo lei come si comporta quando va al museo.
2: Buongiorno, ciao. Bambini, buon inizio settimana, Andrea, Ferrari, zio Nasti.
1: Grazie.
2: Eccomi qua. Allora, ragazzi, io sì, per essere sincera, io sono più per la libertà. Ecco, io preferisco andare a fare le cose per i fatti miei. Io con la guida non mi troverei tanto bene. La guida andrebbe da una parte, io dell'altra, perché io sono un po', cioè io oggi sono della parte dei zio Nasti. Ciao, inizio settimana a tutti. Ciao.
1: Grazie
0: Angela. Beh, Gentile,
1: tanto grazie come sempre per il messaggio alla nostra opinion leader, che oggi vedi come me, perché poi la guida ti dà dei tempi, questo è il problema, e tu devi rispettare quei tempi. Ma non è così bello andare invece a vedere un museo ad essere liberi tempo, ma quando vuoi fermarti davanti alla Gioconda un quarto d'ora e stai un quarto d'ora
0: bene. Allora io ripenso allo zio Nasti in compagnia di qualcun altro, qualche amico, ok, vuole fare il figo come solitamente accade. Lo zio si mette davanti a un quadro, cerca di spiegare all'altro un pochino quello che sta vedendo dentro codesto quadro, e diciamo che finge di sapere quello che sta raccontando, no? Invece se hai qualcuno di fianco a te che te lo spiega, almeno non devi neanche fingere di capire. Cioè, capito che cosa intendo?
1: Io lo so che questa è tua, come dire, considerazione nei miei confronti. Guarda che invece quel tocco del pennello, come si può vedere, è quell'intensità del colore che in questo periodo storico è stato mischiato con l'altro, però con quella tecnica che è appresa dal Raffaello.
0: Immagino, no, perché la tecnica appresa dal Raffaello, però attenzione perché c'è anche il bar da questa parte.
1: Caffettino?
0: subito ragazzi, ma poi che spreco. Altro messaggio: ciao ragazzi, è vero che puoi cercare in internet quello che vuoi vedere e viaggiare in autonomia, ma se hai una guida che ti spiega tutto per bene è decisamente meglio. Grazie Federico, infatti vorrei affrontare anche questa battaglia. Se vuoi solo guardare quadri senza sapere niente, c'è Google Immagini, però non è proprio la stessa cosa.
1: Ma non è che una visita libera rischia di essere superficiale, cioè è visitare senza interesse il museo che è superficiale. Io invece sono libero e magari approfondisco anche di più. Quel tocco del Raffaello è stato poi generato da un'antica tecnica greca che pestava nel...
0: Stiamo sbagliando verbo fin dall'inizio della puntata. Tu non visiti i musei, tu li attraversi.
1: Anche attraversi.
0: Per i vostri messaggi il numero è sempre...

0: sun. Usual con Moving to the Sun, un'opera d'arte dei tempi moderni, direi anzi molto recenti. Parliamo di musica, ma parliamo anche di arte, perché io penso per esempio di trovarmi di fronte alla primavera del Botticelli. Siamo agli Uffizi di Firenze.
1: Però vorrei,
0: e vediamo
1: però
0: questa tecnica fantastica.

0: come dire, a raccontare quel fantastico dipinto che è di fronte per circa 30 minuti, quindi per 30 minuti rimanga all'ascolto, per favore.
1: Ecco, siccome tra l'altro sono in compagnia di Pat Romano, avrei bisogno di andare al bancio alla prostata che spinge, e quindi abbiamo una necessità.
0: Però
1: è bella la Venere di Botticelli, notate il dito indice più lungo, sintomo di bellezza, va bene, quello che vuoi, che abbiamo andato in bagno un attimo e torniamo poi, un attimo.
0: Ma quante volte andate in bagno? Cioè, c'è una visita di un'ora per esempio a un museo, fate un'ora in bagno?
1: Sì. Quando andiamo un giro io e Pat Romano...
0: La prostata
1: di tempi tecnici.
0: Non regge. Abbiamo dei messaggi, vai, ascoltiamo.
1: Vai.
0: Questo.
2: Buon pomeriggio, miei cari.
0: Ciao.
2: Ma che dire, io sono per la guida, quella diciamo automatica, quella che tu dici gli auricolari e a seconda dell'opera a cui tu sei davanti, lei ti racconta. Scansioni il QR code piuttosto che altro e lei ti racconta. Così rispetto ai miei tempi, mi godo un'opera piuttosto che un'altra con la mia tempistica, non devo per forza stare lì a scartabellare se sono da sola su cartaceo e così via, che non ci sia un accidente, ascolto, ed è un buon compromesso secondo me. Pace, Monica.
0: Ciao Monica.
1: Cara Monica, è bello prendere questo momento della gita culturale con tutta la calma del mondo. Sai che se giri il Louvre con una guida finisci dopo 6 mesi? Cioè già... perché già ci vogliono parecchi giorni per poterlo vedere tutto perché è infinito. Ma se ci metti pure la guida, che fai? Campeggi lì? Però, non lo so io.
0: Però
1: dai.
0: Lei ha detto voglio la guida al museo, però di quelle dove tu in realtà liberamente scegli davanti a quale opera posizionarti e poi schiacci il numerino, digiti il codice dell'opera e ascolti quello che è un buon compromesso, ma comunque la guida lei la vuole, quindi Monica è dalla mia parte, grazie. Poi ho un altro quesito da porvi, lo facciamo tra pochissimo, perché prima ci sono i pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

0: Sorry, scusa, lo siento, pinguini tattici nucleari su Radio Number One. È il momento di vedere quest'opera e di riflettere su quanto ve la posso spiegare per ore e ore, anni, anzi cosa dico? Anni. Tanto se volete capire l'opera la capite, ma se non volete capirla è inutile, quindi potete anche vederla liberamente perché è la stessa cosa. Questo è il mio punto di vista. Votate voi da che parte state all'interno di un museo. Vedete le opere liberamente o con una guida? 393-444-0444.
1: One match. E tu, da che parte stai?
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: classica dello zio Nasti, quando è in discoteca, quando è sul lungomare, che chiede se c'è una sfilata, e in realtà la domanda classica è se è fidanzata, se è fidanzata.
1: Vabbè, scusa, beh, si chiede, è giusto chiedere. Vabbè,
0: Partenope. Serena Brancaldi.
1: Io chiedo. Vedi, anche al museo si chiede, casomai si chiede, cioè sei vicino qualcuno che sta guardando la stessa opera, può essere magari biondo, alto, occhi azzurri, meglio, però dico, chiedi, dici, ah, bella quest'opera, questa scultura, queste forme sinuose, ma per caso così mi puoi dare qualche, e ti fai spiegare,
0: qual
1: ma così al volo.
0: Qual è il tuo nick di Instagram? Perché, no, il bagno, la toilette, per favore? No, messaggi degli ascoltatori. Allora, è arrivato questo messaggio che dice, Erasmo da Rotterdam scrive, no, ovviamente sto scherzando,
1: sei un cretino.
0: No, è Giancarlo dalla provincia di Torino, dice, io voglio sapere tutto, se devo stare 2 ore davanti ad un quadro almeno voglio sapere perché mi ritrovo 2 ore davanti a un quadro, senza audioguida per me è come vedere un film senza audio, questa è una bella chiave di lettura, sì, grazie.
1: Allora ti rispondo col messaggio di Alberto da Pavia, io normalmente prendo l'audioguida con quelle cuffie spappolate dall'usura, quindi poi me ne pento perché tanto non ci sto dietro. E allora da che parte state voi? Perché qui poi leggi quest'altro di questa amica Maria Cristina.
0: Si dice, io uso mia figlia perché ha fatto il liceo artistico, si è laureata all'Accademia Novalia di Alba ed è un'illustratrice, quindi secondo me sa tutto, quindi è un vantaggio non da poco,
1: se c'è la guida in casa, però vedi, la figlia l'accendi e la spegni e l'attivi e la disattivi a volere, non è che devi starle dietro.
0: Ma sai che io quasi vorrei stuzzicare ancora di più i nostri ascoltatori.
1: Aia,
0: sto pensando a quando vai al museo con una persona che vuole assolutamente l'audioguida, però tu non la vuoi. E lì come funziona? Che si deve adeguare, no? Sai che vai in gruppetto, dici 3-4 persone, ma anche 2 in realtà.
1: Successo anche questo. Io senza audioguida, la mia ex fidanzata dell'epoca con l'audioguida, Verona, una bella mostra, tra l'altro, erano dipinti medievali, molto bella. Io a un certo punto vagavo come fossi stato un fantasma per il museo e lei invece ogni quadro si fermava e lì col suo con la guida. A un certo punto le ho detto, scusa, alla fine mi spieghi le cose più importanti? Però non hai capito, questo poi vedi il risultato, troppe informazioni, troppo.
0: Dipende davvero dalla grandezza del museo, grandezza non solo per la qualità di quello che viene proposto, ma proprio la grandezza degli spazi, perché ci sono dei musei che sono interminabili e servono giornate, questo è vero. La musica di Radio Number One continua, Selena Gomez con Single Soon.

0: Ferro con Imbranato, ed è proprio il caso di dirlo, perché mi sa che a sto giro mi sono preso anche dell'imbranato, non soltanto dell'ignorante, ma ti sei divertito e vi siete divertiti coi messaggi.
1: Diciamo che non hai chiuso molto bene questa puntata, perché è bastato un'ora per dire qualsiasi cosa di negativo a proposito dello zio Nasti, che è uno che davanti alle opere d'arte si fa riconoscere, nel senso che non le riconosce. Ecco,
0: ma le guardo liberamente, è libero sempre anche davanti a un'opera d'arte. Vabbè, vediamo chi ha vinto. Va.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è
0: Andrea Brum Brum Super Quark Ferrari.
1: Grazie.
3: Bravissimi. Bravo. Finalmente è tornato il Brum Brum.
1: Finalmente è tornato a vincere dopo tanti giorni, tante sfide. Ed è pronta la remontada, come fa l'Inter solitamente, che poi le vince tutte quando è sotto 2-0. Però a parte il calcio, rimaniamo un attimo sull'arte, perché io credo che il fatto di avere un'audioguida, ho vinto per questo, secondo me, perché ti permette l'audioguida anche di capire l'arte contemporanea, che spesso si dice senza spiegazioni, sembra un incidente successo nella stanza, e invece l'audioguida ti aiuta anche a comprendere ciò che all'apparenza sembrerebbe una butade. Bene,
0: va bene, ragazzi, lo saluta calorosamente Alberto, sì. Angela, che non è tuo cugino, siete imparentati, perché sì, è così. Sì, quando voi andate in giro con loro due è finita, non, niente, c'è da fare, mi spiace. Cultura.
1: Esatto, grazie zio Nasti per aver partecipato.
0: Grazie a te, Andrea Blu Ferrari, per aver vinto. Vi lasciamo con Stefano Federici.
1: Eccolo, pronto per il pomeriggio number one. Vuoi dire qualcosa, Ste?
3: Sì, grazie a voi per aver condotto.
1: Molto bene.
3: Così cambiamola ogni tanto.
1: Buon pomeriggio, One Match torna domani dalle 13. Ciao!
0: A domani!
4: One Match. E tu, da che parte stai?
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
6: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
1: EA 5, fissatelo in testa.
0: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
1: EA 5, fissatelo in testa.
0: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
1: EA 5, te lo sei fissato in testa?
2: EA 5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
3: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma.
4: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
5: Porte aperte sabato e domenica.
6: Penelope, son tornato!
7: Ulisse! Sempre più alto!
6: E tu invece sei rimasta bassa.
7: Come uno scontrino del gigante?
6: Sì!
8: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
9: A ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, 3 imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
10: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
11: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
10: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
12: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
13: Tra pochissimo il pomeriggio number one, in questo preciso istante le 14:01, spazio alle ultime notizie.
14: Radio number one notizie.
15: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Si erano lasciati da poco e si erano incontrati per chiarire quando l'uomo ha impugnato una lama e ha trafitto la ex compagna all'addome. Una donna di 29 anni è in gravi condizioni dopo essere stata ferita domenica a Bognanco, in Valdossola. Attualmente ricoverata all'ospedale di Novara, non sarebbe comunque in pericolo di vita. Fermato l'ex, 44enne, mentre stava tentando di fuggire. L'accoltellamento a Roma della professoressa da parte di uno studente 13enne, si sta attivando anche la procura per cercare di individuare eventuali istigatori che tramite canali social avrebbero spinto il ragazzino a compiere il gesto. Gli investigatori stanno scandagliando la rete per arrivare a identificare i 4 utenti collegati in diretta quando è stato compiuto l'accoltellamento. Un tetto massimo al numero di studenti stranieri presenti nelle singole classi e il divieto di usare il burka a scuola. Sono soltanto alcune delle misure contenute in un provvedimento che, secondo la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arriverà presto all'esame del Consiglio dei Ministri. È stato fermato grazie a un tatuaggio raffigurante un'aquila l'uomo che nella notte tra sabato e domenica avrebbe accoltellato alla gola, ferendolo gravemente, un 26enne marocchino a Milano. I carabinieri hanno rintracciato il sospettato, si tratta di un 64enne tunisino, arrestandolo con l'ipotesi di tentato omicidio. Vladimir Putin ha confermato ogni ovvio pronostico alle urne. Il suo partito Russia Unita ha infatti vinto le elezioni per il rinnovo della Duma. Putin si è assicurato la maggioranza di almeno i 2/3 del Parlamento russo. L'ultimo abbraccio alla leggenda del calcio, Sandro Mazzola, oggi funerale a Milano in Sant'Ambrogio. Alle 14:45 la cerimonia per la bandiera nerazzurra, proclamato il lutto cittadino, bandiere comunali a mezz'asta. Per il famedio però bisognerà aspettare troppo tardi per l'iscrizione già quest'anno tra i milanesi illustri del cimitero monumentale. Sarà nel 2027. La nazionale di Mancini si è radunata ieri sera a Coverciano, da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Indisponibile il romanista Brian Cristante, al suo posto chiamato Samuele Ricci. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
13: Signori, buon pomeriggio, tocca

0: Body is ready. Questa è la canzone di Somber nel 2025, una gradita scoperta. Adesso non lo è più, è sempre più bravo questo ragazzo che è nato a New York e vive ormai da tempo a Los Angeles, il giovane Somber. Sono le 2:08, buon lunedì, buon 21 settembre a tutti voi. Benvenuti e benvenute al pomeriggio number one. Si parlava anche di meteo, ho dato un'occhiata al clima di questa settimana. Non si sta male, si sta benissimo, perché le massime sono lì intorno ai 25-27 gradi. Sarà così fino a fine settimana, con un paio di giorni dove la temperatura scenderà a 22-23 con il sole. Però è una bellissima estate, stiamo finendo un'estate pazzesca, sarà bellissimo anche l'inizio dell'autunno. Ma i nostri ascoltatori come sono messi? Cosa stanno facendo adesso?
1: Oh, sono Anne-Marie, io oggi sono al sole, in costume, vedi che l'estate ancora non è finita.
0: Lo sanno bene i Righeira, l'estate sta finendo, ma con il bel tempo, con le temperature che superano i 25 gradi, l'estate non finirà neanche all'inizio dell'autunno.
1: Dai, buon pomeriggio e
0: ciao.
1: Baci.
0: Ciao Marie, Stefano. Un bacione a te e alla tua splendida R-Moscia. Muah. Salutiamo te e gli amici di Lecco e provincia. Mister!
2: Ciao Stefano, il mister Marcello, un lunedì pesante, ma ci siete voi che fate sempre star su le persone. Un abbraccio forte dal mister Marcello. Ciao ragazzi, buona
0: ciao
2: settimana.
0: Ciao mister,
2: Stefano.
0: Buona settimana anche a te, grazie per esserci. Salutiamo tutti i mister d'Italia, quelli che durante la settimana lavorano, poi hanno questa passione per il calcio e durante il weekend allenano i pulcini, gli esordienti, le prime squadre, tutti i mister. Un abbraccione a voi.
3: Buongiorno a tutti e buona settimana. Luca Zero titoli da Vinicius. Buongiorno a te, cuoco Bruno. Ciao, buon lavoro.
0: Ciao, Casiro titoli. Non è saltato fuori alla fine chi fosse il cuoco Bruno. Lo stavamo cercando, ma non siamo riusciti a trovarlo. Cuoco Bruno, ci sei?
4: Stefano, ciao Damiano, fino alla fine, presente sempre,
0: sì.
4: Ciao!
0: Fino alla fine, ma noi non ci giriamo mica.
5: Stefano, buongiorno, buon lunedì, buon inizio di settimana,
0: Giulia.
5: Buon PN1.
0: Grazie caro.
5: La settimana è iniziata bene, viene quello giusto, ancora poco, tipo 14 settimane più o meno e siamo a Natale, quindi è tutto perfetto.
0: Tutto perfetto.
5: Tanto facciamo un bel oh! E buon PN1 a tutti, ciao.
0: Beh, tra un pochino ci saranno le prime luminarie accese. So che in un paese, se non sbaglio, Barbata, le hanno già installate. Poi le useranno naturalmente per una festa, poi le spegneranno, le riaccenderanno. Però è il primo paese d'Italia in cui le insegne luminose, cioè le lucine di Natale, sono già state installate. Quindi salutiamo quelli che tra poco si appenderanno a delle scale per montare le luminarie. Cioè, fa un certo effetto, no? Parlare di luminari a quest'ora, no? Le 2:10 con un clima così.
6: Damiano, allora, venerdì ho cuccato, sabato ho cuccato, ieri sera no, perché sono andato a letto presto, perché anche Rodolfo ha bisogno di recuperare, perché le donne lo mettono un po' in crisi.
0: Ciao, ehi, a chi? C'è Mahmood con tutta gold.

0: al 21 settembre. C'è un paese in provincia di Bergamo che ha già quasi allestito tutto per prepararsi prima degli altri al Natale, se non sbaglio era Barbata, ma mi dicono che ci sono alcuni negozi in cui il Natale è già arrivato.
1: Ciao, allora in un paesino della Bergamaschi, esattamente ad Albano Sant'Alessandro, dai cinesi già è Natale, c'è tutto fuori natalizio, proprio Natale, le lucine, gli alberi, tutto, tutto, tutto.
0: Ma non è un po' troppo presto? Cioè, 21 settembre, le temperature sono ancora estive, si pensa già al Natale, no? Cioè, sbaglio io?
2: Buongiorno e buon inizio settimana.
0: Ciao,
2: caro
0: Davide.
2: Stefano,
0: ciao.
2: Forza number one e un salutone a tutti gli amici.
0: Grazie.
2: Ciao Davide da Piancamuno.
0: Grazie
2: Monica.
0: Davide, grazie.
2: Un buon inizio di settimana anche alla nostra carissima Sfinge. Mi raccomando, fai la brava oggi. Ciao. Sempre Davide.
0: Ciao Davide, un abbraccio a te e agli amici di Piancamuno. Se la situazione sembrerebbe apparentemente normale, aspettate, perché mancava qualcuno, no, all'appello.
3: Ciao Stefano, adesso ci sono. Il
0: e
3: dottor Piccione c'è, dice oh.
0: Perfetto.
3: Prima volevo dire che oggi è il compleanno della Bertuccia.
0: Ma chi è la Bertuccia?
3: Sarebbe mia cugina.
0: Ah, auguri.
3: Che la chiamo così.
0: Auguri Bertuccia.
3: Secondo, riguardo il mondo dei piccioni, che la donna piccione ieri sera, dopo aver rapito la prima nuora, anche fatto nel male la seconda, l'ha spinta, l'ha buttata nel mare e l'ha fatta annegare nel mare. Cucu, cucu, cucu.
0: Con questo messaggio potrei dire che è tutto sotto controllo, quasi sono le 14:16 e c'è Emerald Eyes, la nuova canzone di Alex Warren che ci prende dall'uomo piccione e ci riporta nel

tornato Alex Warren e questa è la sua nuova canzone, Emerald Eyes. Disco novità, siete su Radio Number One. Stavamo iniziando a parlare così tranquillamente,

0: l'estate così, senza quasi passare dal via, passi dall'estate a inverno inoltrato al 25 dicembre.
1: Ma Stefano, ma quale Natale?
0: Appunto.
1: Io sto ancora mangiando l'anguria e il melone, sto prendendo il sole in giardino e pensano al Natale.
0: È vero.
1: Ma quando mai? Quando arriveranno le prime bollette del metano verso dicembre, vedrai che rimpiangeranno quei bellissimi giorni qui. Di sole, ma non caldissimo, che ci si sta troppo bene. Ciao, Lori Barzetti.

0: gradi al sole, oh là là. Da qui poi abbiamo iniziato a parlare delle luminarie del Natale che Barbata in provincia di Bergamo ha messo, alcuni altri negozi invece nella Bergamasca si sono già addobbati con Babbi Natale al suo interno, con tutte le classiche luminarie pronte per essere prese.
1: Ciao Super Stefano, beh, io devo dire la mia a proposito di questo argomento.
0: Sì.
1: Ma com'è possibile? Ma la gente, ma ci fa o ci è? Pensare al Natale
0: ci fa o ci è?
1: Che siamo ancora in estate, vabbè, oggi è l'ultimo giorno, però calma e gesso. Ma che cos'è sta premura?
0: È vero, cioè, cos'è?
1: Il gusto dell'attesa, ma dove diavolo è finito? Vabbè, ciao ciao.
0: Ciao Pier, grazie.
2: Ciao Stefano, buon pomeriggio.
0: Ciao Marco.
2: Beh, adesso sì, ancora presto, cavolo, non è quasi neanche finita l'estate, già si pensa al Natale, però come diceva Pozzetto in una pubblicità, Natale quando arriva, arriva. Ciao Marco da Biella.
0: Ciao Marco da Biella. A proposito di Natale, scrive Alex, in un supermercato alle porte di Bergamo vedo già da 3 settimane pandori e panettoni. E là là.
3: Oh, buongiorno Stefano e buon lunedì. Secondo me lo fanno iniziare prima perché il Natale ormai è diventato un business. Era una forma di aggregazione per le famiglie, ora riguarda solo il business. Di conseguenza prima si inizia con Natale e più si guadagna. Questa è solo una mia... solo il mio parere questo, niente di più. Ciao, buona giornata.
0: Comunque, eh? Ottimo, ottimo.
3: Ah, mi ero dimenticato, Max da Piacenza. Ciao, ciao.
0: Grazie, grazie Max. 393-444-0444. Tra pochissimo andremo in Egitto dalla Sfinge. Su Radio Number
4: One, c'è il PN1. Pomeriggio Number One.
5: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
6: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve?
7: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
8: La Combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
9: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sono tranquillo con i prezzi di MC Amaterassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Radio Number One, è dove vivi tu.
3: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
4: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

0: frutto dell'amore. No, no. Possiamo risentire? Così, chiedo per favore, Sfinge.
1: Non lo è il frutto dell'amore, ma lo è un'attività. Quale?
0: Non lo è il frutto dell'amor, ma lo è un'attività. Quale? Chiede la Sfinge, la malefica dall'Egitto. 393-444-0444. Meditate, create un ragionamento che sia con la R maiuscola e rispondete. In bocca alla Sfinge.

0: Genius con questa canzone di qualche tempo fa intitolata Release Me. Siete su Radio Number One, c'è la Malefica dall'Egitto con l'enigma della Sfinge. E allora risentiamo il primo enigma di questa nuova settimana con voi. Prego, Malefica.
1: Non lo è il frutto dell'amor, ma lo è un'attività. Quale?
0: Quale? Quale? Chiede lei.
2: Il fruttivendolo Massimo da Milano.
0: No, no, no, no. Non lo è il frutto dell'amor, ma lo è un'attività. Scartate il fruttivendolo, non è quello.
3: Sono Aurora. Vai là. Bianca Muno. Ciao. La risposta corretta è lavoro. No. Però mi fate sentire. Ci fate sentire.
0: Sì, ma vi facciamo spesso sentire, ma siete tanti.
3: La parola ascolta, anche se sono primo, secondo, terzo, l'importante è che ci fate sentire.
0: L'importante è che ci fate sentire. Oh, sono già arrabbiati, eh. Sono le 2:38, sono già arrabbiati i piccoli enigmisti.
4: Ciao, ciao. È per caso l'attività della banana boat?
0: No.
4: Cioè, lo scafo che traina quella gonfiabile a forma di banana. Ciao ciao, Chiara da Bergamo.
0: Ciao Chiara, purtroppo non è corretta.
5: Bevete no. Di meno. Bevete di meno la sera.
0: Non è quella.
6: Ciao, è la mela Apple, il Rossella da Brescia.
1: Apple. L'hai sparata grossa. Umano.
0: Non è la mela.

0: Ciao Radio Number One, Chiquita, la banana 10 lode, anni 80, Luca D'Arignano.
1: Cosa state dicendo?
2: Ma col cervello come stai messo?
1: Non era quella, no, sbagliato.
3: Buongiorno Stefano.
1: Buongiorno.
3: Secondo me è il Fantino. È il Fantino. Al Fiumena da Pavia.
1: È il Fantino.
4: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
2: Non lo è il frutto dell'amor, ma lo è un'attività

0: Karol G, Bruno Mars. Abbiamo acceso il caminetto, visto che qualche istante fa parlavamo in anticipo, in largo anticipo del Natale. Questa canzone poi ci accompagnerà sicuramente fino a Natale 2026. 2:43, c'è l'enigma della Sfinge. Torniamo a Sharm el Sheikh dalla Malefica. Prego, dottoressa.
1: Non lo è il frutto dell'amor, ma lo è un'attività. Quale?
0: Non lo è il frutto dell'amor, ma lo è un'attività. Quale, Andrea?
2: Il miglior frutto dell'amor è la peretta. Andrea da Cremona.
0: Ma quale peretta? Andrea, un abbraccio a te, agli amici e alle amiche di Cremona. Ciao Cremona.
3: Ciao. Ciao. Io sono Rodolfo, no, non il cuccatore dei sette laghi. Per me la soluzione è la carriola.
0: No, non è la soluzione, secondo me c'è qualcosa. Vedi, una voce troppo bella per essere Rodolfo.
4: Il banco del pesce, Alfio e Ludovico da Marcheno.
5: Sì, sì, il banco dei pesci.
6: Bevete di meno la sera.
0: Non è il banco dei pesci.
7: Ciao Ste, non so se puoi dire in radio, ma night.
0: Il night? No, non è quel locale notturno, no.
8: Aspetta, sempre Giorgio da Palermo, Forse la so vero.
0: La so vera.
8: È un frutto. Il frutto. Perché la banana non è un frutto. Stefano, sono sempre Giorgio dalla provincia di Palermo.
0: Dica.
8: Già la so stavolta.
0: Vai.
8: Il seme.
0: Il seme? No, siamo fuori strada.
9: Ciao, secondo me l'arrampicata. L'arrampicata.
0: L'arrampicata.
10: Ehi, non ho capito, Chi è che si prende gioco di me? Di cuccatore. Ce n'è uno, tutti gli altri sono nessuno. Ma che mi arrabbio io, che quella sciura lì. La cucco anch'io quella lì. Oh, ehi.
0: Ehi, a chi?
1: Non lo è il frutto dell'amor, ma lo è un'attività. Quale?
11: Pomeriggio number one.
12: Cosa fa Oscillo Coccinum?
13: Cosa fa Oscillo Coccinum?
12: Cosa fa Oscillo Coccinum?
14: Cosa fa Oscillo Coccinum?
13: Cosa fa Oscillo Coccinum?
12: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.

0: Quando l'amore è un amore a prima vista, love at first sight, canzone di 25 stati fa, firmata Kylie Minogue dall'Australia. Quando mancano 11 minuti e saranno le 3 di questo lunedì pomeriggio, siete su Radio Number One con Stefano Federici dall'Italia. La Sfinge, lei è Abdul, lei intesa come malefica, in diretta dall'Egitto. E lì ci torniamo a Sharm el Sheikh in spiaggia per l'enigma. Sentiamolo.
1: Non lo è il frutto dell'amor, ma lo è un'attività. Quale?
0: Non lo è il frutto dell'amore, quindi cos'è? Se non lo è quel frutto lì,
2: Nico di Piacenza, oh, per la Sfinge.
0: Nico, fai il bravo,
2: L'attività è un raddrizzatore di banane.
0: No! No, no, no.
3: Ciao, sono Silvia da Torino, la risposta all'enigma potrebbe essere andare a ballare?
0: No, non è. Nemmeno quella.
4: Per me l'attività è il bananaro.
0: No, la polpa di naro.
4: Il cocco bello.
0: Il cocco.
4: Angelo.
0: Il cocco.

0: bello, mi dispiace, purtroppo l'ora è quella.
1: Ciao Sfinge, per me la risposta è la parrucchiera.
0: La parrucchiera
1: Giulia dalla provincia di Brescia.
0: Non è quella, Giulia, è un abbraccione da parte mia e da parte della famiglia della Sfinge. Ciao cara.
2: Stefano, per ecco, la risposta intanto non sono neanche stata illuminata. Però ho capito perché mio figlio forse continua ad andare a Como.
0: Perché?
2: Per me va a prendere qualche lezione di cuccaggio da dal signor Rodolfo. Io che mi informo un po' bene, perché tutti i weekend vado a Como, ma ciao Lori partito.
0: Non lo so, magari ha trovato qualcuno, no? Dovrei interpellare Gigetto per saperne di più.
3: Ciao, Alessandra da Cologno.
0: Ciao
3: Monsese.
0: Ale, ciao, benvenuta.
3: Allora, la parola nascosta secondo me è l'amore.
0: No, non è quello.
3: Sarà giusto?
0: No.
3: Purtroppo, ciao.
0: Purtroppo no.
4: Non lo è il frutto dell'amor, ma lo è un'attività.

0: John Legend, si chiama Daylight, la sua nuova canzone. Siete su Radio Number One, c'è la Sfinge in diretta dall'Egitto con un enigma abbastanza complicato, no? Oggi si parla di frutta, soprattutto nel primo enigma di questa nuova settimana insieme a voi. Ma torniamo da lei, prego Malefica.
1: Non lo è il frutto dell'amor, ma lo è un'attività. Quale?
0: Quale? Sentiamo le vostre considerazioni. Bruno.
2: Agricola, Bruno da Crema.
0: Non è agricola, non è quella.
3: Ho il negozio di ortofrutta.
0: Ah, lui ha fatto due esempi, sentite. Dalla zuppa al papagnaio.
3: Secondo me è il sexy shop.
0: Oppure?
3: Ho il negozio di ortofrutta.
0: Cioè, ho il sacro, il profano, cioè va bene.
4: Ciao ragazzi, allora io in Egitto sono stato di roba pesante, ne ho fumata, ma la Sfinge ha esagerato oggi.
0: Oggi secondo me.
4: Comunque ci provo.
0: Vai.
4: La passione può essere?
0: No.
4: Stefano
0: no.
4: Da Parma.
0: Non è quella, Stefano da Parma, grazie per il tuo contributo audio.
5: Ciao, sono Giuseppe da Varese e secondo me, visto che hai detto qualcosa prima sul coccobello.
0: No, l'hanno detto gli altri.
5: Secondo me è la banana split. Può essere?
0: Loro hanno detto coccobello, è partita la canzone, ma non c'entrava col coccobello e non c'entra con la banana split.
6: Ciao Stefano.
0: Ciao caro.
6: Matteo di Cornaredo.
0: Ciao Matte, benvenuto.
6: Ma io ho acceso adesso la radio.
0: Vai.
6: Come al solito. È il frutto dell'amore. No, la banana non è, perciò è il frutto della passione.
0: No, sei show fuori bello. Strada. Ciao bello.
7: Ciao Marita da Bergamo. Allora, la risposta è la banana boat, perché ai tempi, 20 anni fa, a Venezia c'era un bellissimo motoscafo sportissimo che trainava una sorta di bananona gigante che ospitava 10-12 persone, tutte a pagamento naturalmente. La loro preoccupazione era di buttarci giù tutti immediatamente, così il giro era finito. Io sono tornata, spero di aver azzeccato. Ciao.
0: Non è quello, Marida, grazie per questo tuo contributo audio. Tra l'altro è stato un ottimo ragionamento, ma purtroppo la Sfinge ha detto di no con le zampe.
1: Non lo è il frutto dell'amor, ma lo è un'attività. Quale?
0: 393-444-0444. Finiamo così in allegria la nostra prima ora insieme. Torniamo tra pochissimo con la Malefica e la Top 10 con l'Enigma.
8: Su Radio Number One,
9: per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
10: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
1: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
0: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
1: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
3: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
4: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
3: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
3: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
5: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover,
6: che è anche incredibilmente spazioso,
5: con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. E avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No. Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
8: Quest'autunno cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clemente a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
9: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike e offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 990120.
10: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
11: Via molto delicatamente, ma molto velocemente. Sono le 15 un minuto. Tra poco torniamo in diretta con l'enigma della Sfinge, ma prima le news.
12: Radio Number One Notizie.
13: Un disastro, ma non lascio, lo ribadisce il cancelliere tedesco Merz dopo il nuovo flop elettorale alle regionali. Avanza ancora la AfD, che dopo la Sassonia-Anhalt è il primo partito anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la CDU resta fuori dal Parlamento. Non ci sono progressi, speriamo comunque di arrivare alla ripresa dei negoziati trilaterali, lo ha detto stamani il portavoce del Cremlino, Peskov, in merito alla situazione negoziale con l'Ucraina mediata dagli Stati Uniti. Intanto sono stati comunicati i risultati ufficiali delle elezioni in Russia: il partito del presidente Putin ha ottenuto il 57,8% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma. Le elezioni in Russia confermano la continua e crescente erosione della democrazia in Russia, che avviene in un contesto politico sempre più autoritario, lo afferma il capo della diplomazia dell'Unione Europea, Callas. Tentato femminicidio ieri sera in Val d'Ossola, dove un 44enne ha accoltellato la ex compagna di 29 anni, ora ricoverata in gravi condizioni. L'aggressore è stato fermato nel Novarese mentre stava tentando di fuggire. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
14: Mi senti?
15: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
14: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
15: No.
14: Mi senti?
15: Niente. Ti vedo frizzato.
16: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
17: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluce gas.it.

0: Sono Ligabue, il grande ritorno del Liga con qualcosa per te appena sentita qui su Radio Number One, pezzo che apre la nostra seconda ora insieme. In questa seconda ora, ahimè, dall'Egitto c'è ancora lei, la malefica con l'enigma, Sfinge.
1: Non lo è il frutto dell'amor, ma lo è un'attività. Quale?
0: E ride, sta malefica. Non lo è il frutto dell'amor, ma lo è un'attività. Quale?
2: Aiutare il prossimo.
0: No, non ci siamo purtroppo.
2: È il vero frutto dell'amore.
0: Sono d'accordo, però la Sfinge dice di no. Purtroppo non è la risposta corretta. Andiamo avanti, Gisella.
3: Ciao Radio Number One.
0: Ciao.
3: Secondo me è la passione, Gisella, da fare ad Adda.
0: No, esageriamo, Shura.
4: Ciao Stefano.
0: Amore.
4: È la fabbrica dei cioccolatini, i baci Perugina.
5: Bevete di meno la sera.
0: Penso non sia quella.
6: La soluzione può essere diritto, Marco dalla provincia di Brescia.
0: No, non è diritto, rovescio. No.
7: Buongiorno Stefano, secondo me il falegname, mas da Piacenza, ciao.
0: No, non è quello. È dalla Sparo, dopo un ragionamento sballato, può essere l'attività fisica? No.
8: L'attività è la scivolata. Un bel scivolone.
0: La scivolata.
8: Un scivolamento.
0: No, non è la scivolata, non è lo scivolone, non è niente.
9: Andrea da Cremona, vai. La castagnata.
0: La castagnata.
9: Ciao a tutti.

0: David Guetta con la voce graffiante di Teddy Swims, questa canzone intitolata Gone, Gone, Gone, che ridà spazio, ahimè, alla Sfinge, la malefica dall'Egitto, con il primo enigma di questa nuova settimana con voi. Risentiamolo.
1: Non lo è il frutto dell'amor, ma lo è un'attività. Quale?
0: Non lo è il frutto dell'amor, ma lo è un'attività. Quindi l'unico frutto dell'amor che conoscevamo era a banana. Non è quello. Lo è un'attività, quindi è un altro frutto. Forza! Cos'è? Cos'è?
2: Sono Mario da Asola.
0: Nelle tue mani c'è la papabile vittoria.
2: Secondo me è il ballo.
0: No!
2: Il ballo?
0: No, non è il ballo. Non è il ballo, è un altro frutto.
3: Sì, sì, gelatiere.
0: Cosa? Il gelatiere?
3: Retta da Brescia, il gelato al gusto frutto della passione?
0: Non è quello, non è quello, amica mia. Andiamo avanti.
4: Che è quella?
5: Il Kama Sutra.
0: No, penso proprio di no. Penso non lo sia affatto.
6: Ciao, buongiorno, buon pomeriggio. Allora, secondo me è un gioco di parole e parliamo della gravidanza.
0: Non è la gravidanza, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no.
6: Mi sono dimenticato di dirvi che sono Francesco, chiamo da Crotone, ma sto a Torino, ma saluti a Crotone.
0: Saluti a Crotone, un abbraccione. Non è la gravidanza, risentiamolo.
1: Non lo è il frutto dell'amor, ma lo è un'attività. Quale?
7: Let's go.

0: Bentornata Miley Cyrus con Bass Persuades. Questa è la sua nuova canzone. Lei ha tolto il cognome e ha tenuto solo il nome Miley. 15 e 16, torniamo dalla Sfinge.
1: Non lo è il frutto dell'amor, ma lo è un'attività. Quale?
0: Abbiamo detto che non è la banana, perché non è il frutto dell'amor, non lo è in questo caso, come dice la Sfinge, ma lo è un'attività che puoi fare al lago, al mare, in una fontana, se ci fossero dentro i pesci. Più di così.
2: Non è quello.
0: Riprovo. Vai.
2: Andrea da Cremona. Vai. Linguriera.
0: Linguriera? Germana, la comprensione. No, adesso c'è la gara a chi la spara più grossa, sentiamo.
3: Ciao, Michi da Brescia. Secondo me è la carambola.
0: La carambola.
3: Che è un frutto, ma è anche un gioco a biliardo.
0: No.
2: Mela. Cavallo 75, dice l'uva.
0: No.
4: Number one, ciao Stefano, sono Gianluca da Milano. Secondo me è il mango.
0: No,
4: ciao,
0: non è, ciao. Non è il mango, non è la mela, non è l'uva.
5: Ragazzi, è il negozio di lingerie. Mariuccia da Bergamo.
6: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Non è quello, Greta.
7: Il limone.
0: Il limone.
7: Limonare è un'attività.
0: Ragazzi, tutto a posto?
8: Potrebbe essere l'elettricista. Ciao.
0: L'elettricista. Come l'elettricista?
1: L'hai sparata grossa. Umano.
0: Non è ancora finita, ragazzi.
9: La luna di miele.
0: La luna di miele. Luna di miele, Massimo!
10: Sempre peggio, Stefano.
11: Michela di Domaso, il parto.
0: Il parto? Cosa ha detto?
11: Michela di Domaso, il parto.
0: Il parto, è un frutto, il parto. Sam Motel, My Type.

0: 14 di Sam Motel, sentita qui su Radio Number One nel mezzo dell'enigma della Sfinge. Io ogni tanto rimango così, resto basito, perché do tutti i suggerimenti possibili, inimmaginabili, ma però alcune persone proprio non colgono il tutto a pieno regime.
1: Non lo è il frutto dell'amor, ma lo è un'attività. Quale?
0: Ho detto che è un'attività che si fa con l'utilizzo di un determinato puntini, una determinata cosa che serve a pescare i pesci. Quindi la puoi fare al lago o in montagna, giustamente.
2: Stefano, ce l'ho, ho capito che cos'è. È la bambola gonfiabile della Sfinge.
0: Ma cosa stai dicendo?
3: L'anguria, perché dopo ve la pancia.
0: Ma tu peschi con l'anguria? Amore, dai! Sharon! No, ha cancellato Sharon, proprio adesso che la stiamo ascoltando.
4: La fragola!
0: Ma quale fragola? Fortunatamente noi abbiamo delle persone che alle 2.34 hanno detto questo.
5: Buongiorno, buon lunedì a tutti. Noi dalla Gero diciamo che è la pesca. Ciao!
0: Le ragazze della Gero hanno detto giusto, la pesca l'hanno fatto alle 2.34 come Roby.
6: Ciao Stefano, Roberto di Padova, è la pesca.
0: È la pesca, e ancora la soluzione della Sfinge è la pesca, non è il frutto dell'amore che sarebbe la banana, ma è un'attività. Un abbraccione, grazie per la compagnia, Veronica da Cagliari. Aio, la pesca, quindi Cagliari terza classificata.
7: No. Ciao, sono Maria da Roncaglia, per me è la pesca.
0: Maria da Roncaglia quarta.
8: È la pesca. Enrico da Bergamo
0: quinto.
9: Ciao Ste, è la pesca? Claudia da Cene.
0: Cene sesta.
10: La parola è pesca, Dani dalla provincia di Mantova.
0: Settima.
11: Allora Walter dall'Effe, è la pesca.
0: Bravissimo Walter. Ottavo, Karen.
12: Ciao Radio Number One, sono Karen dalla provincia di Sondrio. Magari è la pesca?
0: È quella,
12: tutto,
0: è quella.
12: Professione?
0: È quella, ciao. Bravissima. Nona classificata, Greta.
13: L'ho capita, ed è anche il mio frutto preferito. La pesca!
0: Cavolo, è la pesca, perché giustamente la pesca puoi mangiarla, non lo è il frutto dell'amor, quindi non era la banana da scartare, lo è la pesca, che indica sia il frutto sia l'attività di pescare pesci. Questa è la risposta all'enigma di oggi. Non era il cam, non era l'uva, la mela, apple, l'anguria, ne avete sparate di cotte di crude, ma la risposta corretta era la pesca.
14: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
15: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
16: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli spacca notizie.
15: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
16: Io ho già chiamato Albano.
17: Pazzesca.
15: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli spacca notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
17: Da brivido.
18: Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
19: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
20: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Chiediamo tutto all'intelligenza artificiale. Facciamo una domanda e arriva una risposta. E sembra tutto leggerissimo, ma dietro ogni risposta ci sono degli enormi data center che consumano energia e soprattutto acqua.
1: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
2: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma.
3: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
4: Porte aperte sabato e domenica.
5: Penelope, son tornato!
6: Ulisse, sempre più alto!
5: E tu invece sei rimasta bassa!
6: Come uno scontrino del gigante?
5: Sì!
7: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco!
8: A ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, tre imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
9: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
10: Semplice, l'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata ed il mio fornitore, Valchiavenna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno, solo programmando meglio i miei consumi.
11: Gianni conosce i tuoi consumi, ti consiglia, ti fa risparmiare. Scopri di più su valchiavennaenergie.it.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
13: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
14: Radio Number One è dove vivi tu.
15: La capitale mondiale della musica ti apre le porte. Cremona Musica, dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.
16: Autunno sì, ma con stile, a Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com. Ora

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS per un domani senza Alzheimer.

amica Annalisa e Madame con la loro nuova canzone che ci riporta in diretta alle 15:33 come sempre in FM da Beap qui su Radio Number One con Stefano Federici e tra poco il ritorno anche della malefica Sfinge con la parola nascosta. Ma torniamo a noi, perché dalla Russia, a proposito di reality, ormai se ne vedono di tutti i colori nel mondo, proprio da lì, dalla Russia, arriva Game of Thrones, cioè una specie di nuovo gioco reality con soldi in palio in cui i partecipanti devono bere dai water. Siamo a Stavropol, dove una ditta idraulica ha lanciato una sfida virale tra bevute dal water e prove di resistenza seduti sul sanitario. Cioè, organizzando nei locali di questo negozio Domix a Stavropol questa bizzarra gara ribattezzata Game of Thrones. Cioè, la prima prova, pensate, ha visto decine di sfidanti aspirare una bevanda analcolica da un water usando maxi cannucce. Immaginate la scena.

potuti stare sopra seduti tranquillamente ore, ore e ore per cercare di vincere questi $1,276. Per questa cifra voi l'avreste fatto? Avreste perso l'umiltà? The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: tra bevute dal water con delle cannucce e prove di resistenza seduti sul sanitario. Il bottino in palio, abbiamo detto, per il vincitore ammontava a circa 100.000 rubli, equivalenti a circa 1.276 dollari. E l'iniziativa è diventata sì virale sui social, ma ha scatenato anche delle dure polemiche da parte degli utenti che l'hanno reputata umiliante. E voi per soldi l'avreste fatto?
1: Adesso io non so di preciso la valuta russa a quanto corrisponde per vivere bene lì, nel senso che io ho mandato dei soldi per aiutare una mia cara amica durante, quando è scoppiata la guerra in Ucraina, proprio in Ucraina, essendo io nata in Ucraina, quanto l'altra Ucraina, e quando gli ho mandato la cifra che riuscivo in quel momento a dare, che era meno di 1.000 euro, comunque sia, per lei erano tantissimi soldi, perché lì la pensione è veramente molto bassa. Adesso non so neanche gli stipendi, però ecco, suppongo che se parliamo di una minima che va a toccare 500 euro a far bello all'anno di pensione, capisce che 1.000 qualcosa dollari in tasca lì fanno più che comodo.
0: Va bene, grazie Eli, questo era il contributo audio della nostra ascoltatrice. Giovanni ci scrive: ciao, stesse, il water è nuovo, sì, altrimenti non lo farei.

0: tutte, pronti tra pochissimo per sbloccarvi un ricordo anni 90. Dovrete indovinare prima degli altri candidati ad essere i super campioni o campionessa il titolo di una serie TV che sicuramente avrete visto almeno una volta.
1: Verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: signore e signori, Fornum Blondes, What's Up dal 1993, un'altra grande canzone scelta dai nostri programmatori con l'aiuto della macchina del tempo. E noi ci restiamo nel 1993 perché stiamo per giocare con il secondo giochino legato al Tutti contro Tutte, una serie TV che io adoravo. Pensate che il 10 settembre del 1993 fu trasmesso negli Stati Uniti d'America il primo episodio, e allora noi, dopo aver sentito il doppiaggio in italiano, naturalmente riviviamo con il doppiaggio Italy una delle prime scene di questa serie TV. Per giocare e cercare di indovinare prima degli altri il titolo, 393 444 0444. Vi ricordo che c'è una classifica da completare, una top 10 per essere campioni, ma anche il titolo di super campione e campionessa è ambitissimo. Raccontatemi con un messaggio vocale qual è il titolo corretto di questa serie TV.
1: Attenzione!
2: Salve Mulder.
3: Tesi di Dana Scully. Queste sì che sono credenziali. Hai perfino riscritto Einstein.
2: Tu hai letto la mia tesi?
3: Certo. E mi è piaciuta anche. Purtroppo nel mio lavoro trovo raramente applicate le leggi della fisica. Comunque forse puoi darmi un parere medico su questo. Femmina dell'Oregon. Età 21 anni. Motivo della morte inspiegabile. Dall'autopsia non è risultato niente. Ci sono soltanto questi due segni evidenti sulla schiena. Sai dirmi di che si tratta, dottor Scully?
2: Potrebbero essere punture d'ago.
0: Potrebbero, ma probabilmente la spiegazione scientifica per Scully non era la stessa spiegazione per il signor Mulder. Una serie TV amatissima anche in Italia, ripeto, il 10 settembre del 1993 fu trasmesso negli Stati Uniti il primo episodio, episodi poi doppiati in italiano, e oltre alla serie TV seguì anche il primo film, il secondo, il terzo, eccetera, eccetera. Vogliamo semplicemente sapere qual è il titolo di questa serie TV, aspettiamo i vostri vocali, 393 444 0444, c'è la musica di Number One, sei

0: perché non mi voleva parlare d'amore. Quando non vuole parlare d'amore, non vuole parlare, basta. Si chiama Parlar d'amore, la nuova canzone di Saif che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. Sono le 15:56, siamo rigorosamente in diretta. Buon pomeriggio a tutti quelli che hanno giocato con questa serie TV.
1: Attenzione.
2: Salve Mulder.
3: Tesi di Dana Skelly, queste sì che sono credenziali, hai perfino riscritto Einstein.
2: Tu hai letto la mia tesi?
0: Sì, l'ha letta la tesi. Lui è Mulder, lei è Skelly, c'è chi ha detto il Dottor House, c'è chi ha risposto Miami Vice. Non è il Dottor House, non è Miami Vice, ma il titolo corretto è questo.
4: X-Files, Emanuela da Sarezzo.
0: Emanuela da Sarezzo, velocissima, Sarezzo, PS, prima classificata.
5: X-File.
0: Bravissima.
5: Deborah Bernareggio.
0: Debora risponde.
6: X-Files, ciao.
0: Giuliano risponde.
7: X-Files, Elisabeth da Caprino Bergamasco.
0: Siete stati tutti rapidissimi.
8: X-Files, Marco da Caino.
0: Quinto.
9: È X-File.
0: Complimenti.
10: X-File, Marilus, X-File.
0: Prima cosa hai detto? X-File?
10: X-File, Marilus, X-File, Marilus da Albosaggia.
0: Brava tesoro.
11: X-File, Francesco da Endine Gaiano, ma son di Castro.
0: Diciamolo, diciamolo.
12: Il prima è X-File, Simone da Albosaggia.
0: Bravo Simo.
13: Ciao, la serie è X-File, so Stefano
0: tutti,
13: da Pavia.
0: Sono tutti preparatissimi a Pavia, eh. Stefano lo sa bene. Nono?
14: Potrebbe essere X-File. Ciao Edito Guidizzolo.
0: È quella, anche Guidizzolo entra in top 10 al 10° posto, fuori dalla top 10 per pochissimi istanti.
15: Stefano, i mitici X-File. Patrizia da Como.
0: Brava,
15: ciao, Patti. Buon pomeriggio
0: anche a te, agli amici e alle amiche di Como.
16: La serie è X-Files.
0: Bravo.
16: Massimiliano da Milano.
0: Bravo, bravo.
17: In serie TV è X-Factor.
0: X
17: Mila da Mantova.
0: X-Factor. È X-Files. X-Factor. È un'altra cosa. Piccolo break, tra poco torna la Sfinge in diretta su Number One nel PN1 del lunedì con la parola nascosta nell'X-Factor.
18: Su Radio Number One c'è il PN1.
19: Pomeriggio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
20: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: I PFAS sono sostanze chimiche usate ovunque, nei tessuti impermeabili, nelle pentole antiaderenti, negli imballaggi. Sono sostanze così persistenti che vengono chiamate inquinanti eterni.
1: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
7: Penelope, son tornato!
8: Ulisse, sempre più alto!
7: E tu invece sei rimasta bassa.
8: Come uno scontrino del gigante?
7: Sì!
9: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
12: Le 4:02 minuti, tra pochissimo nel primo pomeriggio number one di questa settimana insieme a voi tornerà la Sfinge, la Malefica dall'Egitto con la parola nascosta nel sarcofago, ma prima le ultime
13: Radio
12: notizie.
13: Number one notizie.
14: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Nelle ultime 24 ore gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti. Se da una parte Russia Unita di Putin ha trionfato alle elezioni per il rinnovo della Duma, dall'altra Mosca avrebbe perso il controllo della propria industria del gasolio. Lo ha detto il presidente americano Trump, aggiungendo che il mondo intero sta soffrendo per questa guerra con Kiev. La Russia starebbe progettando nel frattempo un attacco alla NATO, sarebbe, stando ai funzionari dell'intelligence europea, più vicino di quanto si creda. Il Guardian parla di mesi, non di anni. Non sarebbe una vera offensiva in larga scala come quella sull'Ucraina, ma un tentativo di mettere alla prova l'alleanza. La docente di Centocelle a Roma, coltellata da uno studente di 13 anni venerdì scorso, ha ricevuto una mail di scuse da parte dei genitori del ragazzo, protagonista dell'aggressione, che resta ricoverato in neuropsichiatria infantile all'Umberto I. Gli inquirenti indagano per fare luce sulla vicenda. Sono felice di essere tornato, voglio dominare e vincere, ma anzitutto dobbiamo divertirci. Così Roberto Mancini nella prima conferenza stampa del suo secondo mandato da CT della Nazionale Azzurra. Venerdì a Roma all'Olimpico, la prima partita del girone di Nations League contro il Belgio. Intanto problemi fisici per Di Marco, che lascia il ritiro, convocato al suo posto Ruggeri dell'Aston Villa, ex Atalanta. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie, grazie per l'ascolto.

0: torna con la parola nascosta nel sarcofago.
1: Oh, oh, oh, oh, oh. Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
0: Prontissimi!
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Ride bene chi ride ultimo o per ultimo. Dottoressa Sfinge, benvenuti alla parola nascosta nel sarcofago. Abdul con il primo fax ci racconta che oggi è composta a 10 lettere. Sono 5 le consonanti, ma sono 5 le vocali. 5 consonanti, 5 vocali, 10 lettere compongono la parola nascosta nel sarcofago del 21 settembre qui a Radio Number One. Il primo indizio è arrivato con il suo secondo fax. Lo può essere una passione che ti porta in basso. Lo può essere una passione che ti porta in basso. 5 consonanti e 5 vocali, già questo indizio è particolarmente importante perché inizia a capirsi qualcosa. Inizia

0: This is Lady Gaga, sentita qui su Radio Number One durante il terzo Tutti contro tutte nel pomeriggio Number One del lunedì. C'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, composta da 10 lettere. Abbiamo detto 5 consonanti, 5 vocali. Il primo aiuto giunto a Charm è questo: lo può essere una passione che ti porta in basso. Sentiamo quelli che sono stati i vostri ragionamenti. Qual è quella passione che ti porta in basso?
1: Luigi da Bergamo, il sommozzatore.
0: Però la risposta tecnicamente è una passione che ti porta in basso. La risposta però non è quello che la Sfinge avrebbe voluto sentirsi raccontare, caro.
2: Archeologo, Marta da Lissone.
0: Non, ciao, è Stefano. Non è l'archeologo. Ciao Marta, un abbraccione a te e agli amici di Lissone.
3: Ciao Radio Number One, da Steprecare nella provincia di Sondrio. Secondo me è speleologo.
0: No.
3: 10 lettere, 5 vocali, 5 consonanti, ti porta in basso.
0: Ciao. Non è lo speleologo. Ottimo ragionamento, ma la Sfinge con le zampe dice no.
4: Ciao Stefano.
0: Ciao caro.
4: Speleologo. Francesco da Indiana Gaiano.
0: Ma solo di Castro. Perfetto, grazie.
5: Ciao Angela Casnigo.
0: Ciao Angela,
5: ciao,
0: dimmi.
5: Per caso è lo speleologo?
0: Non è lo speleologo, ragazzi, non è quello. Sentiamo altri ragionamenti, Albe.
6: Ciao Stefano, Orso da Legnano dice che è parapendio.
0: Parapendio.
6: Sport che per me è impossibile perché col mio peso scenderei in 10 secondi.
0: Non è quello, non è quello.
7: Speleologo.
0: No mister, non è lo speleologo.
8: Ciao, sono Stefano da Nembro. La parola è speleologo.
0: No, no, no, non è speleologo. Non è neanche il parapendio. Allora, abbiamo detto 5 consonanti, 5 vocali. Lo può essere una passione che ti porta in basso. Questo era il primo fax. Dopo naturalmente quello giunto con le lettere che componevano il tutto. Ecco qua un altro fax. Questa attività conosce una diffusione molto vasta ed è talvolta considerata alla portata di chiunque. 393-444-0444. 10 lettere, 5 consonanti e 5 vocali. Qual è la parola nascosta?

0: Mazzei con Animal su Radio Number One, il terzo appuntamento con il nostro gioco, il Tutti contro Tutte, con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto composta da 10 lettere, 5 consonanti, 5 vocali, lo può essere una passione che ti porta in basso, e questa attività conosce una diffusione molto vasta ed è, diciamo, talvolta considerata alla portata di chiunque. Andrea da Milano, l'oceanografo. No, non è quello. Oceanografo. Vabbè, lasciamo. Non è quella comunque. Vabbè.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Davide Milano.
0: Ciao Davide.
1: Per caso è il subacqueo?
0: No, non è il subacqueo.
2: Passione subacquea.
0: La passione subacquea non è la risposta corretta. La Sfinge dice no, non è quella la parola nascosta.
3: La parola nel sarcofago è tentazione. Franci da Bergamo.
0: No, no, no, no. La tentazione, cioè, lo può essere una passione che ti porta in basso, può essere la tentazione, però è un'attività.
4: La parola può essere ossessione. Ciao Marco dalla provincia di Brescia.
0: In tanti hanno detto ossessione, non capisco perché ossessione.
5: Una dipendenza. Paola da Bergamo.
0: Non è nemmeno quella, non è la dipendenza, carissima.
6: Dani dalla provincia di Mantova, la parola è speleologo?
0: No.
7: La parola nascosta è ossessione.
0: No.
7: Rosaria da Milano.
0: Non è quella, non è quella. Terzo indizio. La prima fu in apnea, poi arrivò la bombola. Più di così, signori. Cioè, lo può essere una passione che ti porta in basso. Glu glu glu glu glu. Questa attività conosce una diffusione molto vasta ed è talvolta

0: 4:21 con Stefano Federici. Continua il pomeriggio number one di questo lunedì con la Sfinge, Abdul e soprattutto con il terzo tutti contro tutte insieme alla parola nascosta nel sarcofago. 10 lettere la compongono, 5 consonanti, 5 vocali. Lo può essere una passione che ti porta in basso, ma l'ultimo indizio: la prima fu in apnea, poi arrivò la bombola. Che cos'è?
1: Ciao, sono Veronica da Cuneo e la passione che ti porta in basso secondo me è lo snorkeling. Un bacione.
0: No, tesoro, un bacione anche a te, cara bionda. Purtroppo la risposta non è quella che la Sfinge desiderava. Sentiamo.
2: Immersione.
0: Cosa hai detto, scusa?
2: Immersione.
0: Hai lasciato fuori una I, poi è arrivato un altro messaggio.
2: Marco da Caino.
0: Vabbè, teniamola giusta, ha detto immersione, si è tranciato la I, però è giusta. Bravo, bravo, bravo, a Caino va la medaglia d'oro.
2: Marco da Caino.
0: Bravissimo, in Svizzera.
3: Immersione, Giorgio da Lugano.
0: Giorgio da Lugano consegna la medaglia d'argento a Lugano, bravo.
4: Ciao, sono Francesco da Endine, per me la parola è immersione.
0: Terza, la medaglia di bronzo è l'oro, medaglia di legno.
5: Immersione, immersione. Francesca, Michele, Gabriele dalla Valtellina. Immersione.
0: Bravi.
6: Bevete meno la sera.
0: Bevete di meno la sera, era quello in dialetto?
7: Per me la parola è immersione, Gianluca da Quasso.
0: Bravissimo, Quasso al Monte, se non sbaglio Varese.
8: Ciao Stefano, la parola della Sfinge per me è immersione.
0: È quella.
8: Orietta
0: quella.
8: Da Brescia.
0: Orietta da Brescia, immersione è la parola corretta.
9: Ciao Stefano, buon pomeriggio, buona compagnia che ci tieni sempre.
0: Grazie.
9: Sono Laura da Brescia. Potrebbe essere la passione dell'immersione?
0: Sì, immersione è la parola corretta.
10: Passione subacquea.
0: Passione subacquea purtroppo non è. È dall'immersione, nona.
11: Immersioni ti porta in basso, passo in fondo al mar.
0: Bravissimo
11: Paolo,
0: Paolo
11: da Carpenedolo.
0: Bravissimo Paolo, decimo classificato, piccolo break, ma state con noi perché tra pochissimo qui su Number One nel PN1 del lunedì ci sarà il classico appuntamento legato al traffico.
12: Su Radio Number One c'è il PN1
13: pomeriggio Number One.
14: Segui Radio Number One anche sui social.
13: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
14: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
13: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
14: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
5: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
6: Radio Number One. Viabilità.
7: 4:28, uno sguardo al traffico, partiamo dalla 10, Genova Ventimiglia, è segnalato un incidente allo svincolo Arma di Taggia in direzione Ventimiglia, ci sono code per 6 km tra Albenga e Finale Ligure verso Genova per lavori, altra coda di 1 km tra Imperia Ovest e Arma di Taggia verso Ventimiglia, ma è segnalato anche personale su strada tra Arenzano e Allacciamento A26 in direzione Ventimiglia. Sulla stessa A26 Genova Gravellona Toce, veicoli scortati per maltempo tra Masone e Allacciamento A10 in direzione Genova Voltri, personale su strada per lavori tra Casale Monferrato Sud e Allacciamento A21 verso Genova, c'è un veicolo fermo invece tra Ovada e la diramazione Predosa Bettole in direzione Gravellona Toce, nell'area milanese sulle tangenziali, partiamo dalla ovest di Milano, segnalo code tra l'allacciamento A7 e lo svincolo settimo milanese per traffico intenso verso la 8, sulla stessa A8 Milano Varese un veicolo è fermo tra la barriera di Milano Nord e lo svincolo con Fiera Milano in direzione Milano. Sulla 4 Milano-Brescia vengono segnalate code per traffico intenso tra lo svincolo viale Monteceneri e la barriera di Milano Est in direzione Brescia, mentre a Roma sulla 1 Roma-Napoli è segnalato personale su strada tra Colleferro e Valmontone in direzione Roma, mentre un veicolo fermo è segnalato anche tra l'asse Supporto e asse Mediano in direzione Napoli e tra Colleferro e Anagni Fiuggi sempre verso Napoli. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.
8: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
9: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

nuova canzone di Malika Yan che abbiamo appena ascoltato in diretta qui su Radio Number One. E adesso parliamo di quello che accade a Singapore, dove alcune persone non più giovanissime, chiamiamoli nonni, praticano, pensate, il parkour per imparare a cadere senza farsi male. Notizia che va approfondita, lo stiamo per fare qui in diretta. È il collettivo del Movimento Singapore che ha trasformato questa disciplina dei salti tra i tetti in un allenamento anticaduta per la terza età. Cioè, provate a immaginare questi signori di una certa età che saltano, no? Come dei ragazzi di 16, 18, 20 anni, non dai tetti, ma per mantenersi comunque in forma e soprattutto imparare a cadere senza farsi del male. Quindi mi ha strappato un sorriso questa notizia. Andiamo a Singapore e parliamo di questo collettivo del Movimento Singapore che propone corsi di parkour adatti per adulti tra i 50 e i 70 anni. E poi descrive anche questo allenamento che abbandona naturalmente i salti estremi e poi si concentra invece sulla mobilità, sull'equilibrio, sulla forza muscolare e anche sulla coordinazione.

0: Trentino e il PN1 del 21 settembre, ultimo giorno d'estate. Andiamo a Roma. Una moglie sospetta il tradimento del marito con la vicina. E cosa fa? In segno di vendetta riempie un secchio di escrementi e lo lancia dal terrazzo, diretto verso il terrazzo di colei che tecnicamente si è presa il marito. Ma il secchio, probabilmente per colpa di una mira proprio non precisa, atterra su un altro terrazzo e scatta la rissa tra la tradita ed una signora che stava semplicemente prendendo una boccata d'aria. Accade nella capitale.
1: Pomeriggio number one.
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.

essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lascia

0: house.fileni.it.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

l'estate che ormai sta per finire, inizia a ricordare quelli che sono stati i primi giorni dell'estate, 2026, con la calura di giugno, luglio, agosto, e poi si torna anche all'indietro nel tempo, nel 69, con Bryan Adams. Questa è la sua grande canzone delle 16:45. Ringraziamo come sempre i nostri programmatori, il mitico Dargen, spesso nei sogni della nostra Edda, che è carichissima anche per la giornata di domani. Grazie cara Edda, un abbraccione a te e al tuo dolce lui, il Pittu. Sono le 4:48, rigorosamente in diretta ancora per 12 minuti circa, il pomeriggio number one, tra l'altro il primo di questa settimana che ci sta accompagnando lentamente all'inizio dell'autunno 2026. Un autunno caldo, caliente, anche perché l'hanno dimostrato alcuni nostri ascoltatori, a Desio c'erano quei 34-35 gradi al sole oggi, cioè sembra ancora una classica giornata di inizio estate, e invece sta per iniziare l'autunno. Un abbraccio va a Matteo da Torino, ci ascolta come ogni giorno con l'app per ascoltarci benissimo, leggo in HD, grande Matte. Un abbraccione anche a Letizia e Silvia, dirette in quel di Cuneo, ciao ragazze. La Marghe invece, come ogni pomeriggio, sta facendo i mestieri di casa ascoltando il suo programma preferito, il PN1, wow, grazie Marghe, un abbraccione a te e a tutte le casalinghe e le addette ai lavori domestici. E ancora Liliana e Michael, diretti verso La Spezia, e tanti altri che ci stanno raggiungendo come ogni pomeriggio al nostro numero, il 393-444-0444. Io inizierei a ringraziarvi perché il PN1 siete voi, iniziate a messaggiare, ma veramente in tantissimi, alle 2, dalle 2:30 alle 3:15 con l'enigma della Sfinge, poi ci si blocca tutto per i troppi messaggi giunti. Andate avanti così anche con il cartone animato, il telefilm, il film delle 15:40, e poi con la parola nascosta vi superate intorno alle 4:05. Tra pochissimo invece con i Temper City, Self Aware, ma prima ascoltiamo la nuova canzone firmata Cesare Cremonini qui su Radio Number One, nel PN1.

0: Self-Aware, la canzone dei Temple City con Buzz Los Angeles, anche se loro sono israeliani, vivono da tempo in America e proprio da lì è arrivata questa canzone, tra l'altro contenuta anche all'interno della Play One, la classifica che trovate in mia compagnia ogni sabato dalle 18 alle 21. Pezzo che chiude il primo appuntamento della settimana con il PN1, se vi è piaciuto torno domani con la Sfinge, con Abdullah e la Family a partire dalle ore 14. Se vi siete persi qualcosa, sul nostro sito internet radionumberone.it trovate Riascolta. In arrivo Le Donne al Volante. Da Stefano Federici è tutto. A domani. Bye!
1: Su Radio Number One c'è il PN1.
2: Pomeriggio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Ma buon pomeriggio a tutti voi, sono le 17 qui su Radio Number One.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Nelle ultime 24 ore gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti. Se da una parte Russia Unita di Putin ha trionfato alle elezioni per il rinnovo della Duma, dall'altra Mosca avrebbe perso il controllo della propria industria del gasolio. Lo ha detto il presidente americano Trump, aggiungendo che il mondo intero sta soffrendo per questa guerra con Kiev. La Russia starebbe progettando nel frattempo un attacco alla NATO. Sarebbe, stando a funzionari dell'intelligence europea, più vicino di quanto si creda. Il Guardian parla di mesi, non di anni. Non sarebbe una vera offensiva in larga scala come quella sull'Ucraina, ma un tentativo di mettere alla prova l'alleanza. La docente di Centocelle a Roma, coltellata da uno studente di 13 anni venerdì scorso, ha ricevuto una mail di scuse da parte dei genitori del ragazzo protagonista dell'aggressione, che resta ricoverato in neuropsichiatria infantile all'Umberto I. Gli inquirenti indagano per far luce sulla vicenda. L'uso ripetuto dei social mentre si trovava agli arresti domiciliari costa il carcere a Mario Adinolfi. Era recluso a casa da luglio nell'ambito di un'inchiesta per truffa, abusivismo finanziario e reati fiscali. Gli era stato vietato di utilizzare in qualsiasi forma dispositivi elettronici, informatici e telematici, se non per contattare il proprio difensore. Una 29enne è stata aggredita con 2 fendenti all'addome dall'ex compagno di 44 anni, poi fermato dalle forze dell'ordine. Si sarebbero incontrati per un chiarimento dopo la recente fine della loro relazione. L'aggressione è avvenuta ieri sera a Bognanco, nelle Verbano Cusio Ossola. La giovane è ricoverata a Novara in prognosi riservata. Non sarebbe in pericolo di vita. Sono felice di essere tornato, voglio dominare e vincere, ma anzitutto dobbiamo divertirci. Così Roberto Mancini nella prima conferenza stampa del suo secondo mandato da CT della Nazionale Azzurra. Venerdì a Roma la prima partita dei gironi di Nations League contro il Belgio. Intanto per problemi fisici lascia il ritiro di Coverciano Di Marco, convocato Ruggeri, ex Atalanta, oggi all'Aston Villa. E Milano dà l'ultimo saluto a Sandro Mazzola. Nel primo pomeriggio presso la Basilica di Sant'Ambrogio si sono svolti i funerali dell'ex attaccante di Inter Nazionale, che è scomparso sabato all'età di 83 anni. Lutto cittadino e bandiera e mezz'asta nel capoluogo meneghino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Mi senti?
6: No, non ti sento, riprova, sei in muto.
5: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
6: No,
5: mi senti?
6: Niente. Ti vedo frizzato.
7: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
8: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.

0: su Radio Number One, Agnese e Chiara sono le donne al volante.
1: Prontissime per iniziare insieme a voi una nuova settimana in questo lunedì 21 di settembre. Siamo le donne al volante, Agnese e Chiara, prontissime anche per partire. Ciao Chiara!
2: Ciao Agnese, bentrovati tutti gli ascoltatori di Radio Number One. Una settimana scoppiettante ci attende all'insegna delle nostre chiacchiere e della nostra bellissima musica. Quindi si parte!

0: agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, Radio Number One, bentrovati, buon pomeriggio. Ci siamo salutate venerdì scorso parlando di shopping e abbiamo deciso di continuare a parlare di moda e di tendenza. Chi siamo noi per non farlo? Anche se a giudicare un po' dal nostro atteggiamento, dal nostro abbigliamento, non siamo certo andate a scuola da Coco Chanel, però noi diciamo la nostra. Perché ci sono delle tendenze che prendono vita, come quella di sfoggiare la chioma bianca, parliamo di donne soprattutto, quando arrivano i primi capelli bianchi.
1: Esattamente, perché per anni, per secoli ci hanno fatto insomma intendere che avere i capelli bianchi fa di te una signora anziana, nonostante tu magari abbia solamente 40 anni o anche meno, e quindi fossero per forza capelli da coprire, quindi con tinte, mesh, colpi di sole per tentare di mascherare quei 4 peli bianchi che hai in testa. Però ad un certo punto la gente ha iniziato a dire: ma sai che c'è? Che io mi piaccio così. E non siamo solo noi comune mortali a pensarla, ma anche alcune attrici come Sarah Jessica Parker, come Glenn Cooper. Io lei l'adoro perché manco si trucca e va a ritirare gli Oscar così, è vero, il mio mito.
0: ma anche Andy McDowell. Vabbè, poi ci sono anche personaggi di fantasia, tipo nel Diavolo Veste Prada, Meryl Streep è tutta bianca, ma la meravigliosa Paola Marella. Lei prima di tutte aveva i capelli, erano grigi con questo ciuffo bianco meraviglioso che era stato proprio il suo tratto distintivo. E quindi chiediamo a voi, donne, ma perché no anche uomini, quando avete scoperto il vostro primo capello bianco, come avete reagito? Subito dal parrucchiere a coprire tutto, oppure ma sai che c'è, accetto il fatto che anche i miei capelli cambino insieme al resto del mio corpo? 393 444 0444 per raccontarci la vostra. Let's move in.

0: My Body Isn't Ready qui su Radio Number One. Non solo il nostro corpo non è pronto, a volte anche la nostra mente, quando compaiono i primi capelli bianchi. Ci state raccontando al 393-444-0444 la vostra reazione appunto ai primi capelli canuti.
1: Ecco, no, magari se poi mi apro il microfono sarebbe una buona cosa, visto che faccio lo speaker. Salve, buon pomeriggio a tutti. L'approccio, dicevo, ai primi capelli bianchi sembra positivo da parte dei nostri ascoltatori. C'è qualcuno che è molto fortunato e Lori scrive: ciao ragazze, il mio primo capello bianco l'ho scoperto poco tempo fa a 49 anni, quindi ci è arrivata con calma. Ma chi già a 15 anni aveva i primi capelli bianchi, a 30 come mio papà lo erano già tutti. Mai pensato o provato di tingerli. Qui parliamo di un uomo, perché Alberto.
2: Ciao donne. Ma io, ciao. Guarda, il problema dei capelli bianchi l'ho risolto quando li ho persi tutti, quindi è andato via abbastanza bene. Quel detto punto... questo, mia moglie all'inizio se li faceva togliere da me, quei pochi capelli che c'erano. Poi ha deciso che va bene così, ma poi è bella così. Benissimo.
1: Ma bravo. Ciao, ma bravo, ma poi che male, ma magari con la forbicina uno se li va a cercare uno per uno, poi quando non so tanti, una soluzione bisogna trovarla. Dicevamo, tante celebrità che in qualche modo parlano, fanno, dimostrano come sia bello mostrare anche la proprietà, il proprio essere anche attraverso i capelli bianchi. Continuate a raccontarci al 393-444-0444, perché sì, perché no, vi sentite bene, vi sentite giudicate, giudicati? La vostra reazione.

0: Rita Ora, Ask Any Show Receive qui su Radio Number One. Ci state raccontando le vostre reazioni ai primi capelli bianchi, tantissimi messaggi, li sentiamo tra poco.
1: Le donne al volante
2: su Radio Number One, le donne al volante.
3: Donne, è arrivato al barlucchino.
4: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
5: Sono qui, non mi vede?
4: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
5: Le stavo appunto cercando.
4: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
6: Sono la nuova barista.
4: Ancora lei?
5: Ah, io non so nulla, eh?
7: Non mi meraviglia, mio sire.
4: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
8: Però si poteva far meglio.
9: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
10: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@agp.it o chiama l'800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Chiediamo tutto all'intelligenza artificiale. Facciamo una domanda e arriva una risposta. E sembra tutto leggerissimo, ma dietro ogni risposta ci sono degli enormi data center che consumano energia e soprattutto acqua.
1: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
6: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
7: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
6: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Liberi di viaggiare.
11: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
12: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800-936-360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
11: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
12: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
13: Radio Number One. Viabilità.
14: Iniziamo segnalando un incidente sulla 50 tangenziale ovest di Milano tra allacciamento A7 e svincolo Trezzano con code per 3 km in direzione Varese. Sulla statale 421 dei laghi di Molveno e Tenno traffico rallentato per incidente all'incrocio lago di Tenno. Code sulla 4 Brescia-Padova tra Sirmione e Brescia-Est per traffico intenso. Rallentamenti sulla 21 Torino-Brescia all'uscita Asti-Est verso Torino. Sulla 7 Milano-Genova code al casello di Vinasco per recupero veicolo. Traffico intenso sulla 50 tangenziale ovest con code a tratti tra Pavia Opera e A7 in direzione Varese. Rallentamenti anche sulla 52 tangenziale nord tra Cinisello e Monza e sulla 51 tangenziale est tra Carugate e svincolo Lecco. Rallentamenti anche sulla 52 tangenziale nord tra Cinisello e Monza e sulla 51 tangenziale est tra Carugate e svincolo Lecco. Sul traforo del Monte Bianco code in ingresso al casello italiano in direzione Chamonix. Sulla 5 Torino Courmayeur code all'uscita Courmayeur Sud per viabilità esterna congestionata. Materiali dispersi sulla 10 Genova Ventimiglia all'uscita Arma di Taggia verso Ventimiglia. In Emilia Romagna code sulla 1 Milano Bologna tra A22 e Reggio Emilia per traffico intenso. Ci spostiamo ora sulla capitale, code per traffico intenso sulla 1 direzione Roma Sud in direzione Milano Napoli all'altezza di Monte Porzio. Si segnalano rallentamenti, traffico rallentato per incidente tra Cassino e Ceprano in direzione Roma, ulteriore rallentamento per veicolo fermo tra asse supporto e asse mediano in direzione Napoli. Tratto urbano della 24, personale al lavoro sulla 24, tra tangenziale est e via Fiorentini in direzione Gra con possibili rallentamenti. Su via Flaminia traffico rallentato tra via della stazione di Torti Quinto e piazza Saxa Rubra in direzione Saxa Rubra per traffico intenso. Sempre molta prudenza alla guida, restate all'ascolto delle donne al volante.
15: La musica del mondo in un unico grande evento. Cremona Musica, dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.
16: Autunno Quello sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
17: Ora

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.

0: signori, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari su Radio Number One, star, mica star, che decidono di lasciarsi i capelli bianchi perché decidono di non sottostare più ad un cliché estetico, oppure perché non hanno più voglia di andare ogni due settimane dal parrucchiere a farsi la tinta, così come Sara Jessica Parker. Che poi, ma perché sempre le donne? Cioè, gli uomini tutto bene, sempre tutti gnocchi coi capelli bianchi, a partire da Richard Gere, che aveva i capelli bianchi già a 8 anni, e poi quel sale e pepe che aggiunge quel pizzico di fascino, tipo quel manzo di George Clooney. Ma perché noi no?
1: Ma guarda che c'è qualcuno che invece al sale e pepe, per il sale e pepe ci ha lavorato tanto, è Claudia, che appunto sta facendo il percorso contrario con i capelli bianchi, li ha lunghi, molto sale e pepe, anche in famiglia tutti dicono che insomma le stanno molto bene, però ha faticato 2 anni e mezzo per arrivarci e ora da qualche mese non si vede più bene, si guarda allo specchio e dice: oh no, non mi piaccio più.
0: Dopo 2 anni e mezzo a convincersi che fosse così. E invece c'è chi li cerca apposta i capelli bianchi, sentiamo.
2: Io ho 48 anni e mi faccio sbiancare i capelli, nel senso che io non ho capelli bianchi, ma adoro i capelli bianchi, sto benissimo perché risaltano i miei occhi verdi con i capelli bianchi, quindi vado dalla parrucchiera, ci so 4 ore per sbiancare tutti i miei capelli.
0: L'esagerazione,
2: che bello,
0: al
2: che meraviglia, esatto. Pensare che mia mamma alla mia età era già completamente bianca, porco Giuda. Vabbè. Ciao a tutti, Viviana Dappiano.
0: Ciao. Siamo arrivati al paradosso.
1: Esatto.
0: Ma tu guarda quella fortunata di mia mamma che a 12 anni era già in menopausa e io non ancora.

0: Oggi è Bruno Mars con la loro Still qui su Radio Number One. Non solo capelli, perché c'è anche qualcuno che ha la barba completamente bianca anche comunque in giovane età.
1: Stiamo parlando di una donna?
0: No, ma no. Oddio, mi devo chiedere, aspetta che scrivo.
1: Sai come si dice sulla donna barbuta? Non si sa mai. Portugal the man adesso.

0: Portugal The Man. Rimanete con noi su Radio Number One perché è in arrivo una grande canzone.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: www.fileni.it.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount?
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: Melodia e Chimente, Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy, qui su Radio Number One, e questa è la nostra grande canzone, Rod Stewart, che attendiamo di ritrovarlo sui palchi.
1: Eh sì, perché ha dovuto annullare le date del suo tour One Last Time circa un mese fa a causa di un piccolo intervento al cuore. Rod Stewart ha 81 anni, ha detto ai suoi fan: non vedo l'ora di tornare, quindi noi gli facciamo gli auguri, e deve tornare anche perché è cantante, uomo incredibile, ma anche, secondo Agnese, faccia da sciupa femmine.
0: Assolutamente, anche proprio rovina famiglie. Lui, secondo me, è perché ha la faccia da rovina famiglie? È uno di quelli che si mette in mezzo durante i matrimoni. Ecco, io ce lo vedo così. Anche perché se deve chiedere alle persone: do you think I'm sexy? Pensi che io sono sexy? È uno che, insomma, ci prova sempre un po'. Anche.
1: E ci crede.
0: E ci crede. E soprattutto ci crede.
1: Quindi tu mi stai dicendo che Rod Stewart, oggi come oggi, potrebbe fare il sabotatore di matrimoni?
0: Proprio così.
1: Perché? Perché esiste un mestiere nuovo di zecca inventato da questo ragazzo spagnolo che si fa pagare 500 euro per andare a presenziare un matrimonio e nel momento del fatidico sì interrompere la cerimonia e dichiararsi l'amante della sposa, quindi ingaggiato per rovinare il matrimonio. Che se ci pensi, 500 euro tutto sommato, piuttosto che pagare poi un divorzio dopo, ma conviene?
0: Ma direi proprio di sì, ma assolutamente. Lui lo fa comunque per aiutare chi non ha il coraggio di tirarsi indietro all'ultimo momento, chi non trova le parole per dire no, non ce la posso fare. Alla fine il tuo ruolo dura quanto? 15 minuti? Forse.
1: Ma sì.
0: Ti pagano 500 euro, ma io adesso ci penso, quasi quasi.

0: di dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Una delle più belle di Coma Cose Ma la Vita su Radio Number One. Restate con noi perché le donne al volante sono qui fino alle 20.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma. Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
1: Porte aperte sabato e domenica.
2: Penelope, son tornato!
3: Ulisse! Sempre più alto!
2: E tu invece sei rimasta bassa.
3: Come uno scontrino del gigante?
2: Sì!
4: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
5: A ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, tre imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
6: Liberi di viaggiare.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
7: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
9: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su volkswagen.it.
11: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
12: Spacchiamo il secondo qui su Radio Number One perché sono le 18.
13: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
14: Radio Number One Notizie.
15: Ancora vittime sul lavoro. Un uomo di 57 anni è morto in un incidente avvenuto in un cantiere nell'area industriale di Sant'Arcangelo in provincia di Potenza. Ancora da accertare la dinamica dei fatti. Un'altra vittima nella Bassa Parmense, un operaio di 51 anni che stava lavorando in una cava di sabbia rimasto schiacciato da un macchinario. Giornalisti in rivolta contro Trump. Il pool televisivo della Casa Bianca, che a rotazione segue gli eventi del presidente, ha deciso di non coprire più l'attività di Trump dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura odierna. Non ho il potere né le facoltà di fondare un partito, posso dare degli input a delle idee. Lo ha detto Beppe Grillo, parlando poi del Movimento 5 Stelle, ha confermato le sue critiche. Sono stato estromesso, è un dato di fatto. L'addio a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni, tanti ex calciatori, autorità politiche e sportive presenti ai funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, centinaia i tifosi nel piazzale antistante. È tutto, buona serata da Marco Mancini. We'll be right back.

0: Fresco, fresco di pubblicazione questo Miss Italia, col quale dito nella piaga vuole smascherare il mito della perfezione. L'abbiamo ascoltata su Radio Number One, abbiamo parlato anche di capelli bianchi proprio durante la prima ora di Donne al Volante, di saper accettare il tempo che passa. Però io adesso, cara Agnese,
1: sì,
0: ti avevo dato un compito la settimana scorsa, ti avevo detto per lunedì devi guardare In e Out, il film con Kevin Kline. L'hai fatto?
1: Prof, è che ho perso il diario, quindi non l'ho segnato. Cioè,
0: è morto il gatto?
1: È morto il gatto, anche mia nonna non stava bene, quindi
0: allora,
1: non l'ho fatto.
0: Vergogna, perché hai avuto una settimana di tempo e un sacco di piattaforme sulle quali cercarlo.
1: Ma io in verità l'ho cercato, è che non l'ho trovato e quindi mi sa che ho sbagliato piattaforma, forse ho pochi abbonamenti, non so, non saprei dirle, prof.
0: Ma il problema è proprio questo, perché oggi abbiamo tante di quelle piattaforme, poi c'è chi le ha tutte, c'è chi ne ha qualcuna, però almeno una o due secondo me un po' tutti ce le abbiamo, convinti che in qualunque momento vogliamo vedere un film, una serie TV, la troveremo. Invece non è così.
1: Non è così, e anzi ce lo ricorda anche Christopher Nolan, niente proprio di meno che, infatti ci dice: se vuoi, se tu compri un film fisico è tuo, perché nessuna azienda entrerà in casa tua per riprenderselo. Alla fine, se ci pensiamo, abbiamo appunto milioni di abbonamenti a piattaforme. Ad un certo punto però le licenze delle piattaforme scadono, quindi non è detto che tu che vuoi vedere Mamma Mia per esempio su una tale piattaforma, dopo qualche mese lo puoi ritrovare. Alcune di queste piattaforme ti consentono anche l'acquisto da pochi euro, però tu hai il tuo film sempre sulla piattaforma. Ma quando le licenze scadono, non importa se tu l'hai comprato o meno, questo puff come per magia sparisce.
0: Sì, resta il VHS, che è sempre di moda. Il
1: sì, il nastro.
0: Che mia mamma ce l'ha ancora, il lettore VHS. Io ogni tanto vado lì e guardo, lo chiamavano Trinità. Resta il DVD, resta il Blu-ray. E o se no torniamo tutti indietro ai cari sani Blockbuster. Andavi, affittavi e guardavi. Anche perché talvolta film molto vecchi, tipo In e Out per dire, ti viene in mente di guardarlo, dici vabbè ci sarà. Magari poi te lo ripropongono, ma anche a pagamento.
1: Certo.
0: Dici ma come, a 30 anni me lo fai anche pagare?
1: Eh sì, proprio perché è un film vecchio, magari è un cult e quindi vogliamo che tu guardi le cose ricercate, però ci devi dare i soldi.

0: Warren, si intitola Wild Child, l'abbiamo appena ritrovato qui con il singolo Emerald Eyes su Radio Number One con noi Donne al Volante, e vogliamo parlare questa sera anche di lussi dell'era moderna che in verità potremmo permetterci proprio tutti.
1: Il lusso di stare per un periodo senza telefono, senza social, senza internet. Una tendenza sempre più di moda in tutta Europa, in tutto il mondo, tant'è che si creano sempre di più dei veri e propri eventi, che possono essere dei reading, degli spettacoli teatrali, dei concerti, in cui si accede solo posando, riponendo il telefono da qualche parte. Addirittura sono aumentati del 567% nel mondo, e sono soprattutto i più giovani, quelli della generazione Z, quindi quelli cresciuti con un telefono in mano, possiamo dire, che iniziano ad avere un po' il rifiuto, la necessità di disintossicarsi da tutti questi dal telefono, insomma, dagli smartphone. Però secondo me non è necessario arrivare ad aderire o a partecipare all'evento.
0: Sì, questa è una bella cosa sicuramente, se c'è perché no facciamolo, però stavamo pensando, riusciamo, anzi voi riuscite ad avere un momento solo per voi in cui posate il telefono e lì proprio il telefono non lo usate, ma lo sapete voi, non lo so, per esempio fate un giro con il cane quando lo dovete portare fuori e non vi portate il telefono appresso e quindi lo lasciate in casa, sicuramente non potete usarlo. Siamo molto curiose, quindi 393 444 0444, aspettiamo i vostri messaggi.

0: Shakira, Cardi B con questa punteria su Radio Number One alle 18:17. Shakira che ha iniziato a Madrid una serie di concerti che attraversano tutta la sua carriera, non tutta l'Europa, la sua carriera. Anche lei diventa un'artista resident. Abbiamo parlato più volte del fatto che sono ormai tanti gli artisti che preferiscono fare tante date nello stesso posto e aspettare che siano i fan a raggiungerli. Così è anche per lei. Tra pochissimo in arrivo la viabilità, restate con noi.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
4: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
5: Andrea, pensavo a un tema geniale.
4: Sì.
5: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
4: E mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
6: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
8: Rimani su Radio Number One.

0: I PFAS sono sostanze chimiche usate ovunque, nei tessuti impermeabili, nelle pentole antiaderenti, negli imballaggi. Sono sostanze così persistenti che vengono chiamate inquinanti eterni.
1: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Penelope, son tornato!
6: Ulisse, sempre più alto!
5: E tu invece sei rimasta bassa.
6: Come uno scontrino del gigante?
5: Sì!
7: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
8: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
10: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un urban crossover
11: che è anche incredibilmente spazioso,
10: con max infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. E avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile.
11: Impossibile? No. Epic, il nuovo urban crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro fino al 30 settembre.
10: That's epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
13: Quest'autunno cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clemente a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
14: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike e offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 990120.
15: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
16: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
15: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
17: Radio Number One. Viabilità.
18: Iniziamo dalla tangenziale est di Milano, dove c'è un incidente tra Lambrate e Gobba in direzione di Lecco. Anche sulla tangenziale ovest ci sono rallentamenti per recupero veicolo tra la A7 e lo svincolo per Trezzano. Code sulla A8 Milano Varese tra la barriera di Milano Nord e Fiera Milano per veicolo fermo. E sulla A4 Torino Milano c'è un incidente allo svincolo Ghisolva Ovest, inizio tangenziale ovest in direzione di Milano. Il traffico è intenso su entrambe le tangenziali di Torino. Code sulla Nord tra Caselle e l'interconnessione sud in direzione della A32, e è chiuso lo svincolo Regina Margherita in direzione della A32, rallentamenti sulla sud tra lo svincolo Autoporto e l'interconnessione nord. Sulla 12 Genova Rosignano, incidente all'allacciamento Santo Stefano di Magra alla Spezia A15 in direzione di Genova. Le code, ci sono code a tratti per 1 chilometro tra Sarzana e Santo Stefano di Magra. Sulla 10 Genova Ventimiglia, code a tratti per 4 chilometri per lavori tra Borghetto Santo Spirito e finale Ligure in direzione Genova. Sulla 1 Milano-Bologna ci sono code tra Calenzano e la variante nord in direzione Bologna per traffico intenso. Rallentamenti sulla A14 del ramo Casalecchio tra Bologna, Casalecchio e la 1. Sulla 13 Bologna-Padova veicoli scortati per fondo stradale dissestato tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione Padova. E concludiamo con la 1 Roma-Napoli, dove ci sono ancora code per incidente tra Cassino e Ceprano in direzione di Roma. Noi siamo le Donne al Volante, viaggiate sempre con prudenza e fatelo con noi.
19: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
20: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

0: Qualcosa per te, Ligabue, su Radio Number One, alle 18.28. Abbiamo parlato di tanti eventi phone free che si stanno diffondendo in Italia, in Europa, nel mondo, ma abbiamo chiesto a voi, senza bisogno di andare a reading di Vatte la Pesca in cui non è consentito entrare col telefono, se riuscite a ritagliarvi quel momento durante il giorno, durante la settimana, in cui lo posate, lo mettete via e cercate di svuotare la mente. Valeria scrive: tutte le sere, dalla cena fino a quando metto i miei bambini a letto, lo poso, lo ripongo e non lo guardo niente.
1: C'è Claudio invece che ci scrive: io non riesco ad usare il telefono in doccia. Sembra che scherzi, però alcuni miei amici hanno dei modelli resistenti all'acqua e a volte se lo portano anche lì.
0: No, ragazzi.
1: No, dai.
0: Vabbè, c'è anche chi se lo porta in mare.
1: Certo.
0: Perché sai che ci sono le custodie.
1: Sì.
0: Perché l'idea sarebbe quella di metterlo dentro queste custodie impermeabili per fare le foto sott'acqua.
1: Esatto, dire, sì.
0: Ma fatela passare. E poi in teoria per non far.
1: Cioè, sì,
0: a Torino si dice gautelanata, togliti la voglia.
1: Togliti la voglia.
0: ecco.
1: Vabbè, dai, però ci sta, lo puoi tenere per esempio sulla canoa, sul kayak, quando vai a fare l'escursione in mare, al lago, per fare il video ricordo da postare sui social, e poi essere ancora lì appunto al telefono.
0: Oppure perché non te lo rubino mentre sei in acqua, ho capito.

0: spingono i bassi di Miley, Buzz Persuades qui su Radio Number One. Miley che peraltro ha detto: ragazzi, io faccio i concerti, però li faccio solamente a Los Angeles, vicino a casa mia, non faccio un tour mondiale, mi sono rotta, voglio dormire nel mio letto, punto.
1: Allora, secondo me questa storia dei residency

0: montagna non vada Maometto, come era la Maometto va dalla montagna,
1: no, se Maometto non va dalla montagna, bisogna capire chi è la montagna.
0: Esatto.
1: È questo.
0: È questo il problema. Comunque lei ha comprato il materasso e ora lo vuole usare, quindi vuole stare a casa sua e dormire nel suo letto, punto.

0: La dolce e delicata voce di Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, qui su Radio Number One. Restate con noi, tra poco una grande canzone.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: canzone di Radio Number One era Gavin DeGraw con Chariot, dal 2003 l'album di debutto di Gavin DeGraw, chiamato proprio Chariot, l'abbiamo appena ritrovato. Peraltro, che cos'è il Chariot in inglese? È un carro, e per Gavin DeGraw è un veicolo metaforico per raggiungere un luogo nella mente che è più rilassato e tranquillo. Quindi lui dice: prendetevi un momento per voi stessi dove potete liberarvi e rilassarsi e stare così belli e beati per un attimo.
1: Da un grande artista ad un altro, perché abbiamo parlato della tendenza a abbandonare i tour a favore dei resident, quindi dei concerti che si tengono sempre nello stesso luogo per più date. Beh, il nome dei nomi in questione in questo momento è Celine Dion, che è tornata sulle scene dopo 6 anni, ha inaugurato la sua residency alla Plenitude Arena a Nanterre, un sobborgo di Parigi, e per i prossimi 8 mesi Celine Dion si esibirà altre 25 volte sempre all'interno dello stesso contesto. Quindi è previsto che arriveranno circa 800.000 persone, tutto a Parigi, costerà ancora di più, soprattutto in macaron.
0: Esattamente, perché c'è una pasticceria, la Pierre Hermé, che ha realizzato 2 confezioni speciali dedicate alla cantante, e ci sono queste scatole di metallo contenenti appunto il dolcetto, e su ciascuna c'è scritto Céline Dion Paris 2026, e quella più piccola conterrà solamente 4 macaron e costerà solamente 25 euro. Un vero affare.
1: 25 diviso 4 fa 6,25 euro. Ma che brava!

Yes, and la voce di Ariana Grande qui su Radio Number One, le 18:53. Lei che ha chiuso una tournée di 41 date, di cui 10 solo nella capitale britannica, e ha deciso di ritirarsi, prendersi una pausa. Per ora va così. Intanto c'è Amy Winehouse con Back to Black.

0: ascoltabile anche se è di 20 anni fa. Amy Winehouse con la sua Back to Black qui su Radio Number One. Restate con noi.
1: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
2: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Chiediamo tutto all'intelligenza artificiale. Facciamo una domanda e arriva una risposta. E sembra tutto leggerissimo, ma dietro ogni risposta ci sono degli enormi data center che consumano energia e soprattutto acqua.
1: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
2: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
3: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
2: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
3: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
4: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
5: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
9: Semplice, l'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata ed il mio fornitore, Valchia Benna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno, solo programmando meglio i miei consumi.
10: Gianni conosce i tuoi consumi, ti consiglia, ti fa risparmiare. Scopri di più su valchiavennaenergie.it.
11: A tutti voi una buona serata, sono le 19 su Radio Number One.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
13: Radio Number One Notizie.
14: Sono attesi per domani dati Istat sul deficit italiano. Se il rapporto deficit PIL scendesse sotto il 3%, per l'Italia sarebbe possibile uscire dalla procedura di infrazione europea, dando al governo maggiori margini di manovra per la prossima legge di bilancio. Ad aprile il rapporto deficit PIL si era attestato al 3,1%. L'Italia è ancora in tempo per uscire dalla procedura, aveva detto giorni fa il commissario europeo all'economia Dombrovskis. Chiusura di seduta in netto rialzo per la borsa. Piazza Affari chiude la giornata segnando più 1,6%. Lo spread si attesta a quota 89, prosegue il calo del prezzo del petrolio, sceso sotto i 100 dollari al barile. Siamo finiti in un labirinto creato dalla magistratura sull'ex Ilva, ma siamo fiduciosi che prevalga la ragione su ogni ideologia e il diritto al lavoro, che va coniugato appieno con salute e ambiente, lo ha detto il ministro Urso. L'intelligenza artificiale è destinata a trasformare la produttività e la crescita, a cambiare i mercati del lavoro e le imprese e a ridefinire i mercati finanziari e i sistemi di pagamento. Le banche centrali non possono rimanere in disparte, lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Panetta. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
15: Mi senti?
16: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
15: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
16: No,
15: mi senti?
16: Niente.
15: Ti vedo frizzato.
16: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
17: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.

0: I paparazzi di Cesare Cremonini su Radio Number One, le 19:06 minuti, bentrovati con le donne al volante. Adesso ci trasferiamo a Venezia, ma solo se abbiamo i soldi per farlo. Ma non, cioè, ma non dice vado a vivere a Venezia, no, vado in vacanza, voglio visitare Venezia. Ce l'hai 30 sacchi? Allora si può fare, se no ciccio stai a casa.
1: Esatto, sicuramente avete sentito anche negli anni scorsi il ticket per disincentivare quello che è il turismo mordi e fuggi, quindi il turismo solo per chi va a Venezia in giornata e in alcuni giorni, ma solo in alcuni giorni prestabiliti da aprile a luglio, deve pagare un ticket di tra i 5 e i 10 euro appunto per entrare e visitare. Attenzione, perché l'assessore al bilancio tributi e società partecipate del comune di Venezia ha dichiarato recentemente che ora vogliono, dopo 3 anni di sperimentazione, aumentare il ticket d'ingresso, portandolo appunto a 30 euro solo per chi non si ferma a dormire in città.
0: Giusto, sbagliato, favorevoli o contrari, anche se volete partecipare a questo dibattito, perché è sempre molto accesa la questione dell'overtourism, portata sicuramente dal fatto che oggi si viaggia con più facilità rispetto a quanto non si facesse il passato. Il sabato e la domenica fuori porta a ingolfare le grandi città d'arte. 393-444-0444 se volete dirci la vostra. Intanto su Radio Number One torniamo un pezzo del 2009, caro Emerald con A Night Like This. Yeah.

0: Great Expectation di Sienna Spyro qui su Radio Number One. Grandissime aspettative anche per la città di Venezia, per tutte le persone che vanno a visitarla. Attenzione, perché dall'anno prossimo, nel 2027, il ticket d'accesso potrebbe costare 30 euro. È solo una proposta, si vedrà, ma comunque c'è qualcuno tra i nostri ascoltatori che dice: io farei pagare anche 50 euro il ticket d'ingresso, perché secondo me Venezia è un museo a cielo aperto, quindi farei pagare anche tutte quelle cose che si possono ammirare gratuitamente. Qui ci si potrebbe dividere.
1: Sì, perché di musei a cielo aperto in Italia ce ne sono qualche centinaio, a partire da Roma, Firenze, e molto circoscritta essendo lagunare, quindi dà proprio più l'idea dell'accesso, mentre a tutte le altre città arrivi in modo più naturale. Non lo so, non mi convince questa idea. Comunque, se vi sta sulle balle l'idea di pagare 30 euro per andare a visitare Venezia, di città belle comunque ce ne sono, ma con tutto l'amore del mondo, lo dico per Venezia, meraviglia appunto a cielo aperto, ci sono tante altre belle città da visitare in Italia e in Europa, tant'è che Firenze è stata incoronata città europea preferita dai viaggiatori nei World's Best Awards 2025, uno dei più importanti riconoscimenti internazionali dedicati al turismo. A fare la differenza, il patrimonio artistico architettonico, la gastronomia, l'accoglienza, il fascino del centro storico, il fatto che proprio come a Venezia cammini a cielo aperto e godi di meraviglie artistiche, architettoniche.
0: Peraltro il capoluogo toscano ha anche conquistato l'11° posto nella classifica mondiale, quindi ragazzi siamo nelle top 11, top 15, noi ci siamo. Invece in quelle europee, oltre a Firenze, troviamo in Italia perlomeno anche Roma e Siena. Devo dire che sì, sono delle città meravigliose, tutte quante.

0: Lei è Dua Lipa, questa è la sua Illusion qui su Radio Number One. Tra pochissimo scopriremo che tempo farà.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
4: 75 kg a sinistra, 75 kg a destra. Ma cosa serve?
5: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
6: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: sonno tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Radio Number One, meteo.
3: Ci colleghiamo con Trebi Meteo e con Paolo Corazzon per scoprire che tempo farà nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Ciao Paolo, buonasera.
4: Buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Allora guardate, sta per iniziare ufficialmente l'autunno perché mercoledì cadrà l'equinozio e l'autunno in qualche modo un po' ci proverà questa settimana con scarsi risultati, però già domani avremo un leggero calo delle temperature. 2-3 gradi e non di più, soprattutto regioni adriatiche e nord Italia, però insomma avremo temperature un pochino più normali nei prossimi giorni, addirittura tra giovedì e venerdì è previsto un'ulteriore diminuzione, però basta, questo è il massimo che proverà a fare, perché in realtà il tempo nel complesso rimarrà buono, soprattutto al centro nord con qualche nuvola di passaggio e nulla di più. Probabilmente tra giovedì e venerdì il sud e il medio adriatico avranno qualche temporale in più, però guardate, poi aggiungo questa: nel weekend sembra rimontare un'alta pressione, secondo me settimana prossima sarà ancora più estate che autunno, quindi fa qualche tentativo l'autunno questa settimana, però ripeto, con risultati ancora molto limitati per il momento.
3: Cosa possiamo fare? Niente. Grazie a Paolo Corazzon di Trebi Meteo, scaricate l'app. Ciao Paolo, grazie, ciao, buona serata,
4: ciao.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
5: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

0: loro dicono che la vita è complicata, ma anche Sanremo. Allora, oggi se ne è parlato tantissimo e stato pubblicato quello che sarà il nuovo regolamento di Sanremo. Io non ci ho capito niente, te lo dico.
1: Va bene, te lo spiego.
0: Sto facendo una fatica a capire che cosa succede. No, ma perché il regolamento di Sanremo ogni anno è più complicato che il 7:40.
1: È vero, è vero.
0: Finisce Sanremo e tu non hai ancora capito chi ha vinto, per chi ha vinto, chi l'ha votato. De Martino, sei giovane, io spero che facessi una cosa così molto semplice. È tutto un voto, non voto, vinco, non vinco, vado all'Eurovision Song Contest. Hai capito qualcosa?
1: Allora, sì, io ho capito che ci sono 5 serate, come sempre. Quest'anno okay. I big saranno 24.
0: Ottimo.
1: E però, attenzione, per le prime 2 serate si esibiranno tutti gli artisti in gara. Ok,
0: sì.
1: Quindi sia al martedì che al mercoledì. Poi nella serata di giovedì, quella sarà la serata delle cover. E quindi i 24 artisti potranno scegliere un brano del repertorio sia italiano che internazionale e lo potranno interpretare insieme a degli ospiti sia italiani che stranieri. La serata...
0: E si vince il premio dedicato,
1: esatto,
0: alla serata delle cover.
1: Poi attenzione, novità delle novità, perché il venerdì, che sarà il 19 febbraio, ci sarà la serata performance. Che cos'è? Gli artisti dovranno presentare il proprio brano attraverso modalità interpretative, esecutive o sceniche inedite rispetto alle altre serate. E qui ci sarà una giuria internazionale di esperti. Chi vincerà questa serata andrà direttamente all'Eurovision, quindi non sarà più chi arriva primo
0: il vincitore,
1: esatto,
0: ma il vincitore di questa serata,
1: esatto,
0: in cui si passerà dal neomelodico al gospel.
1: Brava, tipo. Sì, dalla trap al heavy metal, perché no?
0: Okay.
1: Io ci spero, un po' per heavy metal, sia chiaro.
0: E comunque poi alla fine ce n'è uno che vince, non è che finisce poi tutta tarallucce vino.
1: No,
0: cioè, comunque poi l'ultima sera c'è uno che vince, si porta a casa sta palma, questo orso, quel che l'è, insomma.
1: Esatto, vincerà però l'ultima votazione, quindi quella dell'ultima serata della quinta, spetta solo alla giuria popolare, quindi sala stampa,
0: no,
1: TV, radio, non potranno votare, voteranno le serate precedenti, quella di martedì e di mercoledì.
0: Però poi si somma tutto.
1: Poi si somma tutto, sì, ah, sì.
0: Dio, che

0: circola è proprio quello di Olivia Rodrigo. Sai chi sarebbe il più felice di tutti?
1: Ah, chi? Io?
0: Alfa.
1: No. Ah, Alfa.
0: Ma sai, leggo che ad Alfa piace tantissimo Olivia Rodrigo.
1: Bravo.
0: Quindi poi magari non andrà a Sanremo, perché i nomi dei partecipanti verranno svelati poi solo a fine novembre. Adesso non ricordo più la data, se non i primi di dicembre. Hai visto mai che ci sia anche Alfa tra i concorrenti? Se no, lui va lì, si paga il suo biglietto, si siede in prima fila nel pubblico perché c'è Olivia Rodrigo.
1: Sì, con lo striscione e il cartellone, probabilmente.
0: Esatto. Olivia, I love you.

0: Falling in Love, tanto per non complicarci la vita con dei titoli infiniti. Coldplay su Radio Number One alle 19:41. Tra poco arriva anche una grande canzone.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da

0: attivare i più utilizzati e accettati in tutta Italia, tra bar, ristoranti e supermercati.
1: Ha dimenticato i discount.
0: Giusti discount.
1: Ormai non vale più.
0: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

Bittersweet Symphony, la grande canzone che abbiamo ritrovato su Radio Number One quando sono le 19:46 in compagnia di Agnese Chiara, ancora per una manciata di minuti, pezzone del 1997, e questo anno non so perché mi ha fatto venire in mente che è stato, tra le tante cose che sono successe, anche l'anno della tragica scomparsa di Lady Di. E proprio domani uscirà in libreria il memoir, il libro che racconta la vita, retroscena. Ci sarà molto anche sul giorno del matrimonio, il matrimonio più famoso della storia, non dei reali d'Inghilterra, dei reali del mondo.

0: Il libro scritto da Charles Spencer, suo fratello, che diceva la loro mamma essere la persona che la conosceva meglio al mondo.
1: Esattamente, questo libro, attenzione, si chiama Il canto del cigno, mia sorella Diana, ma qui potrebbe far tremare un pochino Buckingham Palace e Windsor, perché potrebbe gettare, anzi è già così, lo sappiamo già, getterà un po' di veleni sulla famiglia reale e anche sull'ex marito, il principe, anzi il re Carlo III d'Inghilterra. Staremo a vedere se sarà il nuovo caso Spear, come lo è stato il caso editoriale del principe Harry, oppure se sarà un libro che passerà in sordina. Secondo me però verrà venduto, e come se verrà venduto.
0: Sì, fa ancora grande presa Lady Di, sui meno giovani ma anche sui più giovani.

0: Leave the light on, Tom Walker su Radio Number One. Siamo arrivati al momento dei saluti anche per questo lunedì sera. Agnese, vuoi annunciare ai nostri ascoltatori che cosa andrai a fare tu adesso?
1: Eh sì, perché la serata è ancora lunga per entrambe, in verità, però io ho deciso di cimentarmi in questa nuova cosa. È solo una prova, sia chiaro. Vedrò se lunedì prossimo sarò ancora lì oppure no, ma io adesso vado a fare una lezione di roller. Vado sui pattini a rotelle in una pista di pattinaggio.
0: E io non so se tu sarai ancora qui domani.
1: Sì, questo è
0: non lunedì.
1: È una grande incognita, in effetti.
0: Perché sì, perché mettersi dei roller ai piedi, quando si ha le prime armi, può essere molto pericoloso.
1: Ma da qualche
0: parte. Come dicevano le mamme una volta, che se ti fai male, te c'è meno sopra.
1: Va bene.
0: Ti dico solo questo.
1: Va bene, però da qualche parte dovrò pure iniziare anch'io. Scusami, non è che posso iniziare a volare senza ali. E quindi almeno con le rotelle. No, non ti ho convinta.
0: Lo vedo dalla
1: faccia.
0: No. Fai solo che non mi arrivi un messaggio questa sera in cui mi dici mi sono fatta male.
1: Va bene, te lo scrivo domani mattina nel caso. Vi salutiamo, vi lasciamo, appunto la serata è ancora lunga, quindi vi lasciamo con l'Happy Hour, con Luchino e Gabro. Noi forse, almeno da parte mia, ci sentiamo domani alle 17. Ciao!
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
5: I PFAS sono sostanze chimiche usate ovunque, nei tessuti impermeabili, nelle pentole antiaderenti, negli imballaggi. Sono sostanze così persistenti che vengono chiamate inquinanti eterni.
6: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
7: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
8: È A5, fissatelo in testa.
7: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
8: È A5, fissatelo in testa.
7: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
8: È A5, te lo sei fissato in testa?
7: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
2: Per la tua pubblicità chiama l'800-239-182.
9: Liberi di viaggiare.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
11: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800-936-360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
10: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
11: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
12: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
16: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
17: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
16: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
17: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
16: Info al 338 22 98 731. www.comprorodoro.it.
9: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
18: Tra pochissimi secondi saranno le 20 su Radio Number One.
19: Radio Number One Notizie.
20: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura lo scontro fra Donald Trump e le 3 testate giornalistiche alle quali il presidente USA ha vietato l'accesso alla Casa Bianca. Arrivano le contromosse e il pool televisivo decide di non seguire più il presidente USA, che ribatte: non è un attacco alla stampa libera, ma le fake news. Sentiamo Marco Mancini.
21: È ormai guerra aperta tra Donald Trump e la stampa. Ad accendere la miccia è stato lo stesso presidente americano che nei giorni scorsi ha di fatto espulso dalla Casa Bianca CNN, MS Now e Politico. Oggi le 3 testate hanno annunciato l'avvio di una causa legale contro il presidente e 3 dei suoi più stretti collaboratori, palese violazione del primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, che include la libertà di stampa tra quelle fondamentali, affermano le testate interessate. E oggi ad alzare ancora di più il livello dello scontro ci ha pensato il pool televisivo della Casa Bianca, che rotazione segue gli eventi del presidente, decidendo di non coprire più le attività di Trump dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già oggi il pool non coprirà il presidente nella sua visita a New York in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news, le parole di Trump per motivare la decisione di escludere le 3 testate.
20: Sergio Mattarella ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice, in provincia di Rieti, a 10 anni dal terremoto del centro Italia. Tutto quello che si acquisisce è libertà, la cultura rende liberi, ha detto il presidente della Repubblica, che poi ha ricordato: la scuola è la più efficace leva di integrazione, crei legami e non ghetti. Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semilibertà a Chico Forti, l'imprenditore trentino detenuto nel carcere di Montorio dal maggio 2024, potrà trascorrere fuori dal penitenziario l'intera giornata e rientrare la sera. Condannato negli USA all'ergastolo per la morte di Dale Pike, avvenuta nel 1998 a Miami, Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida. Calcio, primo giorno di lavoro per l'Italia, che prepara il debutto in Nations League venerdì a Roma contro il Belgio. Ad aprire il ritiro e la sua avventura bis in azzurro, Roberto Mancini in conferenza stampa a Coverciano. Sentiamo Gerardo De Vivo.
22: Da Roberto Mancini a Roberto Mancini. L'Italia riparte dall'ultimo CT che ci ha fatto vincere qualcosa di importante, l'Europeo 2021, ma anche da quello del, per tanti, tradimento dell'estate di 3 anni fa, l'addio all'azzurro per il contratto milionario con l'Arabia Saudita.
23: Penso che quando un tifoso si sente tradito, giustamente, si può anche arrabbiare, e credo che vada apprezzato anche questo. Quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
22: L'obiettivo, se non il sogno, è tornare al mondiale. Il CT sceglie la sua strada.
23: Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante, quindi divertirsi soprattutto. Perché nello sport, se poi non ti diverti, non riesci neanche a raggiungere i risultati.
22: Nel gruppone dei 34 convocati, 9 le new entry, saltate subito 2 pedine, fermati da problemi fisici, Cristante e Di Marco, al loro posto, chiamati Ricci e Ruggeri.
20: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
18: Dai, mi faccia Cristoforo Colombo.
24: Happy Hour.
18: Cristoforo Colombo gli viene benissimo, lo fa uguale.
25: Ha visto che sto già navigando?
18: Mamma mia, è proprio in navigazione mistica, come si usa. Buona serata, ma ciao! Buonasera, salutiamo anche le donne al volante, salutiamo anche il femore di Agnese,
25: che sì, ha detto, è vero, che andrà a pattinare.
18: Sì, sì, sì. Salutiamo il femore di Agnese. Poi ognuno fa lo sport che vuole, eh. Poi volevo dire, Lasciamo, non racconto le mie avventure, sennò niente, vado
25: subito. Buonasera, benvenuti all'ospedale.
18: Allora, ciao Nils, ciao Chiara, buon rientro a casa e ovviamente salutiamo tutti gli amici che stanno già messaggiando al nostro numero di WhatsApp, signor Gabbro, lo dica.
25: Anche per prenotare i loro spazi del dedicato, quel momento dove diventate i nostri protagonisti, prendete in mano la console e scegliete la vostra canzone preferita al 393-444-0444.
18: Mamma mia, lei è proprio delle perle di saggezza che proprio lei, proprio guardi.
25: Sai dove le trovo? Nelle ostriche.
18: No. Adesso vado a casa. Va bene, qui e solo qui e non da nessun'altra parte. Quindi mi raccomando, se volete alzare il vostro livello di quoziente intellettivo, solo da queste parti e da nessun'altra parte. E per farvi capire dove vi trovate in questo momento, la prima cosa che noi facciamo ogni sera in apertura
25: è quella. Prendiamo il giornale sul bancone del bar e leggiamo il santo del giorno.
18: Oh, attenzione, perché se questo è facile, però, cadiamo nella banalità, dai. Oggi, attenzione, dicono, suggeriscono. Dicono che San Matteo.
25: Vabbè, dai, questa era easy. Dai.
18: Matteo e a femminile?
25: Tea.
18: Tea. Ah, quindi se avete un amico che si chiama Matteo, un amico che si chiama Tea, lì telefonate e ci fate gli auguri dell'onomastico. Ma attenzione che cade al fagiolo proprio questa giornata mondiale, perché ci vuole, poi non funziona mai, però la giornata l'hanno fatta, per il resto ci vuole del tempo, sai, devono metabolizzare le cose. Attenzione perché oggi è la giornata mondiale della pace. Lei ha capito? Quindi
25: sì.
18: Famoso pace, carote e patate.

0: siete anche stasera? Quanta gente dobbiamo salutare, signor Gabriele? Non è che possiamo salutare tutta questa gente tutte le sere. Dopo...
1: Deve tirare fuori il lenzuolino adesso.
0: No, no. Attenzione, ragazzi, attenzione, perché è proprio stanno arrivando un sacco di richieste, di proprio di insulti anche.
2: No? Non mi meraviglia.
0: Ma non la meraviglia che cosa? Ma torni in cucina e faccia qualcosa da mangiare, possibilmente così mangiamo anche qualche cosa, perché sennò siamo rovinati.
3: Ciao ragazzi, come va? Com'è qua il movimento?
0: Bene, Berti, grazie. È lunedì, volevo dire, vero?
1: È arrivato puntualissimo.
0: È puntualissimo,
1: sì.
0: Lui è arrivato. Il movimento è buono. Poi lei faccia un po' quello che vuole. Poi...
3: Cioè, quasi quasi mi bevo qualcosa.
0: Ma quasi quasi, però, non per forza, non è mica obbligato, no?
1: Direi.
0: Direi proprio di no, non ci siamo.
4: Buonasera.
0: Allora,
4: capo.
0: Sì, buonasera. Era lì da un po', però ho fatto finta di vedermi adesso. C'è il gioco aperitivo che tutti stanno richiedendo proprio. Cioè c'è questa cosa,
1: la novità dell'happy hour.
0: Voi dovete prenotarvi all'inizio di questo appuntamento e mandare il messaggio con scritto gioco aperitivo e voi accettate di essere eventualmente richiamati, perché noi estraiamo poi un numero
1: a sorte. Non si sa chi toccherà,
0: non sappiamo chi richiameremo e vi porterete a casa il nostro monte premi. Allora, a proposito, ringraziamo i nostri sponsor numerosi, grandiosi, che ogni sera, tra le altre cose, è raddoppiato il montepremi da.
1: Sì, perché la scorsa volta non ha vinto nessuno.
0: Diciamolo, perché ogni settimana, se poi non viene indovinato il quesito e voi non rispondete esattamente al telefono, automaticamente noi non blocchiamo tutto e il nostro sponsor raddoppia il montepremi. Quindi...
1: Considerato che il montepremi parte da zero,
0: esatto,
1: raddoppiato.
0: Mamma mia, voi non potete immaginare. No, niente, non ve lo diciamo neanche, guarda che forse è meglio. Allora, quindi se volete interagire e potenzialmente essere richiamati per giocare con noi con il gioco aperitivo, potete farlo. Basta messaggiare al nostro numero che ricordiamo.
1: È quello, il 393-444-0444. Scriveteci gioco aperitivo.
0: Oh, siccome sono tantissimi quelli che già hanno. Sì, perché noi, attenzione, questa cosa ve la dovete segnare, no? Perché ogni sera noi c'è la possibilità che facciamo il gioco aperitivo. Stasera abbiamo detto che facciamo il gioco aperitivo.
1: Sì.
0: Quindi tutti quelli che fino adesso hanno mandato il messaggio con questo gioco aperitivo potrebbero essere richiamati, ok?
1: Hanno una possibilità su 2000, per adesso 2000 richieste.
0: Attenzione, attenzione, noi chiamiamo a te, Massimo Tresquilli, al terzo dovete rispondere, se no noi sganciamo la telefonata. Massimo Tresquilli, stasera dovete rispondere 3 per parlare con l'amministrazione. Attenzione, quindi
1: vediamo,
0: facciamo la chiamata, proviamo. Vediamo se risponde. Esatto.
1: 2.
0: Aia. 3.
4: Digitare 1 per richiedere un preventivo.
0: No, era 3 per l'amministrazione. Niente, niente.
1: Ma l'aveva appena detto.
0: No, io non lo so, si sono distratti, no? Se ascoltate, niente, non possiamo farci niente. Va bene, allora, il gioco aperitivo torna comunque domani, a sorpresa, perché non l'ascoltate, a sorpresa se è il gioco aperitivo, eh.

0: Radio Number One, buona serata, benvenuti, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito. Signor Gambro, lo dica anche lei.
1: A lei, buonasera, signor Luchino, anche stasera buonasera, purtroppo siamo insieme al capo.
0: Ahimè, stasera poi tra altre cose mi dispiace, era facile, era tre per parlare con l'amministrazione, cioè poi uno risponde no, uno per fare un preventivo, no.
1: Voi dovete ascoltare bene.
0: No, perché noi facciamo delle domande, voi dovete rispondere esattamente, se no non è valido, no, poi per giocare potete mandare anche un messaggio vocale, no?
2: Gioco aperitivo, ciao da Ste.
0: Ciao Ste, buonasera, il gioco aperitivo è andato, comunque grazie, salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando, salutiamo anche Gigi, detto Luigi, gli amici di Bergamo, buona serata anche a Anna e buona continuazione, grazie Anna e buon aperitivo, salutiamo la Brianza, salutiamo i laghi del nostro territorio, di tutta la nostra penisola, tantissimi, salutiamo anche gli amici di Roma, buona serata anche Antonella e salutiamo invece anche i gatti, così, giusto per fare
1: tanto per
0: dobbiamo salutare un po' tutti, no? Adesso non arriva. Sai che ogni settimana ne succedono di ogni, no? E c'è questa cosa strana che sta accadendo nel web, cioè poi hanno ripreso un po' la situazione e hanno rimesso, diciamo, in dima quelli che erano le problematiche, perché qualche settimana fa è partito un meccanismo strano sui social, e sui social più importanti tra le altre cose, dove c'erano questi gatti, questo gatto,
1: i gatti col cappello,
0: il gatto col cappello, dopo il gatto con gli stivali c'è il gatto col cappello,
1: un po' più pericoloso forse,
0: così dicono, poi alla fine pare che sia stata una gran fufa, come si dice da queste parti, nel senso che c'era questo gatto minaccioso che così minacciava di creare problematiche all'interno del sociale in diversi spazi del territorio, no? Senza neanche poi identificare ogni volta dove, come e perché, e pare che in alcune zone, stiamo parlando dell'Inghilterra comunque, giusto per qualcuno è sfuggito il dettaglio, perché non l'ho detto probabilmente, però questa cosa strana che è accaduta, il fatto sta che è successo anche il fatto che il personaggio, il gatto, anzi i gatti con il cappello si presentavano anche fisicamente in giro per le city o per i vari territori dell'Inghilterra, e infatti molte persone erano andate poi a denunciare all'autorità questo fatto di essere stati inseguiti da queste persone, poi camuffati un po' da gatto, ecco, mettiamolo un po' così.
1: Sì, diciamo che era nato come un gioco, poi sì, in alcuni casi il confine dello scherzo è stato superato.
0: Diciamo che il gioco è bello quando dura poco, vero signor Carlo?
1: In questo caso forse anche se non dura proprio niente, però
0: facciamo finta niente. Però pensiamo un po' che il cervello umano certe volte si perde per strada. Io toglierei anche certe volte. Esatto. Siamo a posto così. Buona serata, siete su Radio Number One e adesso che sia.

0: Siamo tutti un po' animal, come dico io, state lì perché tra un attimo invece diamo un'occhiata alla situazione meteorologica.
1: Ogni sera dalle 23 all'alba
2: immergetevi in Number One Nights,
1: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
2: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
1: Number One Nights, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.
4: La musica che cerchi è

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
2: Penelope, son tornato!
3: Ulisse, sempre più alto!
2: E tu invece sei rimasta bassa.
3: Come uno scontrino del gigante?
2: Sì!
4: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
7: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Radio Number One Meteo.
9: Da non crederci, e anche questa sera puntuali l'appuntamento dell'informazione meteorologica, grazie ai nostri amici di Trebi Meteo che ci forniscono le informazioni per la situazione della giornata di domani. Quindi attenzione, perché al nord ci sarà tempo stabile, in prevalenza soleggiato, seppur con qualche nube sparsa sulla pianura padana, mentre al centro nubi in transito sull'Adriatico, più sole altrove. Al sud variabilità tra Sicilia e Calabria con rischio rovesci e locali temporali. Per restare informati, come possiamo dire noi, e per restare sul pezzo ancora di più, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.
10: La Fiera della Musica ti aspetta a Cremona. Cremona Musica dal 2 al 4 ottobre.
11: Autunno sì, ma con stile, a Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
12: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
13: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

0: L'open bar, il vostro open bar preferito, quello di Radio Number One, che ogni sera prende forma a partire dalle 20. Pensate un po' voi, eh?
1: Non mi meraviglia, mio.
0: Sì, lo so, lo facciamo da un po' di tempo, però mangiare qui mangiamo qualcosa?
1: È impossibile, mio.
0: Niente, questo non avevamo dubbi. Però mi è arrivata una soffiata, signor Gabbro, volevo dirle, no?
2: Di vento?
0: No, no, senta cosa mi dicono. Sì. Senta cosa mi dicono.
3: Buonasera, signor Lucchino. Senta. Buona settimana, senta, buon lunedì. Senta, Tutto a posto?
0: È abbastanza, sì, sì.
3: Senta,
0: sì.
3: Mi è arrivata un'indiscrezione.
0: Sì, sì, mi dica.
3: Che venerdì sì? Il signor Gabbro ha mangiato.
0: No.
3: Il Gandalf gli ha fatto da mangiare. Quindi
0: no.
3: Attenzione che quando non c'è lei, il signor Gabbro mangia.
0: No.
3: Faccia attenzione che si riempie le guanciotte il signor Gabbro.
0: No!
2: Maurizio, ma non lo dica, buonasera. Non lo dica.
0: No, quando non c'è Luchino.
2: Ma perché fa la spia?
0: Quando non c'è il Luchino, i gabbri ballano.
2: Esatto, si diceva così,
4: lanciamoli,
2: no?
4: Contro il nostro robot.
0: Ma chi? Allora, va bene. Buona serata, benvenuti a Radio Number One, l'Happy Hour, come accennavo prima, a voi protagonisti attraverso il nostro numero.
2: Il 393-444-0444, che dice? Iniziamo, primo
0: ma
2: spazio
0: non lo so,
2: del dedicato.
0: Essere un'idea, no?
3: Dai che beviamo qualcosa.
0: No, vabbè, Berti, prima una canzone abbiamo, poi beviamo qualcosa. Allora, salutiamo anche la Pucci, gli amici.
2: Ciao,
0: di
2: Pucci,
0: Genova,
2: buonasera.
0: Che dice? Volevo ricordare a memoria uno degli ultimi concerti che ho visto di Jamiro Quay. E non è il primo che vedevo, e l'ho visto qualche mese fa. E allora mi suoni per favore quella canzone lì, va bene? JQ, Jamiro Quay, Blow Your Mind.

0: Grande polistrumentista e grande collezionista di Ferrari e di macchine, stiamo parlando di Jamiroquai, questo Blow Your Mind, grazie alla nostra Pucci e agli amici di Genova che ha richiesto questa canzone per il pensi un po' lei.
1: Era solo il primo.
0: Era solo il primo, pensi un po' lei.
1: Beh. Ce ne sono altri quattro.
0: Ce ne abbiamo altri quattro, pensi che non sono neanche fantastici, no?
2: Non ce la raccontano.
0: Ma
2: tutta
0: cosa
2: però,
0: che

0: stasera, signor Gabro. Salutiamo Ida, dai.
1: Puntualissima, ciao.
0: Lei è veramente puntuale, esattamente di 40 minuti in ritardo, volevo dire.
1: Beh, ma lo sa che a volte
0: torna.
1: Le donne, gli uomini, tutti siamo in ritardo.
0: Ah, ma lei è un ritardatario? No, chiedo per un amico, non lo trovo così. C'è Post Malone.

mi si è ingarbugliata la lì. Stavo parlando con il signor Gabro fuori onde, stavano dicendo delle cose fantastiche, stavo facendo delle prove, poi ve le spieghiamo la prossima volta. Adesso state lì perché tra un attimo c'è un altro spazio.

0: 9, 6,
1: 3,
0: 5. No, no, mi conto alla rovescia, deve farlo bene. Stiamo
1: 10, 9, 6.
0: No, no, vabbè, niente. Ci stiamo allenando per fare il conto alla rovescia, perché a me Capodanno è prossimo, ragazzi. Cioè, qui è un attimo, no?
1: Dopo Ferragosto, c'è un battito di ciglia, arriva Capodanno.
0: L'equinozio, no, non è qui, è da un'altra parte. Quelle cose.
1: No, oggi, primo giorno d'autunno, cioè, ultimo giorno d'estate, 21 di settembre.
0: Vedi, no, che lei non le capisce, ho detto. Equinozio, no, non è qui.
1: No, zio. No, no, no.
2: Lei è un cretino.
0: Quindi, se faccio le cose, lei non le capisce.
1: No, lo stavo proprio ascoltando.
0: No, no, no, ma vada via, cos'è qui a fare? Tanto lo sto ascoltando. Va bene, 393-444-0444. Questo è il numero per interagire con noi attraverso WhatsApp. Se ci lasciate il vostro vocale, noi lo mandiamo anche in onda, sentiremo la vostra voce. Poi, se non avete abbastanza voce, fate dei gargarismi prima, qual è il problema? Però vi fate venire la voce giusta, che poi noi la mandiamo in onda, che fa quella.
1: Se no c'è anche l'intelligenza artificiale adesso, no, riuscite, no, a farlo,
0: sì, sì, poi
1: dai.
0: C'è la demenza senile, che questa è la demenza umana, che questa abbonda ultimamente. Allora, nel frattempo, allora abbiamo, aspetta che trovo, eccolo qua, ciao Raffaella, come stai? Tutto bene? Grazie, buon aperitivo anche a te. E dice: volevo dedicarvi una canzone, perché questo è un momento solare, perché ogni sera mi portate sul morale. Grazie Raffaella.
1: Ha visto, ottimo.
0: Dice: voi mi portate come delle buone notizie. E allora volevo dedicarvi una canzone. Vedete come sono gentili le nostre ascoltatrici? E allora ci regala questa canzone qua, signor Gabro. Se

0: Raffaella, possiamo chiamarla Raffi, è la nostra amica, ci ha dedicato anche la canzone, grazie Raffaella. Salutiamo anche gli amici di Mantova, ciao, buona serata, grazie Raffaella, grazie per questa canzone chic, ovviamente Nile Rodgers, grande collaboratore musicale, poi anche con i Duran Duran e tanti altri gruppi, poi nel seguire del suo percorso musicale, no? Dico bene, sì.
1: Oh, oh. Buonasera Gianni Pinotto.
0: Buonasera,
1: che cosa... copia, ragazzi.
0: Che cosa è successo?
1: Uno fa la spalla dell'altro.
0: No, no, no, mi faccio la spalla.
1: Senti che musichetta, la gente che se ne intende, sì, chiede i brani giusti.
0: No, sì,
1: Senti qua.
0: Buonasera Max, salutiamo anche la Sami e tutti gli amici che stanno messaggiando, e adesso Fabri Fibra, Pinguini Tattici. Cosa so?

0: this how it's supposed to be? Is this how it's supposed to be?
1: Jack Johnson, Upside Down. Mamma mia, come la vedo bene, signor Gabbro, guardi.
2: Perché ha messo gli occhiali stasera?
1: Da quando mi ha detto che è cambiata la stagione così proprio.
2: Questa ci teneva proprio,
1: Dovevo essere.
2: Che lei è uno studiato.
1: Mamma mia, siamo proprio imparati, gente di un certo livello. E qui, solo qui e da nessun'altra parte. Adesso invece c'è Sombra, diciamo.

0: bellissima Sombra Potential Radio Number One.
1: Stiamo per chiudere.
0: No, abbiamo un'altra ora.
2: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour. Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
1: È A5, fissatelo in testa.
0: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
1: È A5, fissatelo in testa.
0: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
1: È A5, te lo sei fissato in testa?
2: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
3: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma.
4: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
5: Porte aperte sabato e domenica.
6: Penelope, son tornato!
7: Ulisse, sempre più alto!
6: E tu invece sei rimasta bassa.
7: Come uno scontrino del gigante?
6: Sì!
8: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
9: A ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, 3 imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
10: Quest'autunno cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clemente a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
11: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike e offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 990120.
12: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: Un minuto dopo le 21 su Radio Number One.
15: Non è vero.

0: Sempre l'ora esatta, diciamo delle ore sbagliate. Sono
1: l'ora esatta è offerta da...
0: Sono le 32, buona serata. Ah, questa è la seconda ora, questa è l'happy hour, buona serata.
2: Non lo voglio sapere.
0: Ma perché? Qui anche lei e facciamo delle cose, no?
2: Auguroni, ma mille di questi giorni.
0: Ma chi?
1: A tutti quelli che compiono gli anni oggi, dai.
0: Ma non lo so. Allora, io volevo mandare un saluto. Innanzitutto a Gian Pietro mi ha mandato... Bellissimo, un tramonto spettacolare di Schiranna. Salutiamo gli amici di Schiranna. Buona serata, spettacolo. Ha visto il signor Gabro che colori, che luci, mamma mia. Salutiamo invece anche Ida che ha fatto una foto che tutti che vedono i tramonti stasera. Non so se avete fumato qualcosa di buono o qualche cosa, però probabilmente tutti vedono, alle 9 di sera c'è il tramonto, non so perché. Però va bene uguale, infatti dice: mi sono accorta che sulla sinistra della foto c'è anche un UFO. Sì, perché era stanco, si è fermato, ha detto: UFO, mi stanco un attimo e mi fermo qua. Va bene, allora poi nel frattempo
1: sì,
0: abbiamo anche qualcuno che suggerisce cosa ha mangiato lei venerdì sera, mi hai saputa, con Gandalf che l'ha fatto il menù.
1: Ah, ma l'ho visto
0: menù
1: allora.
0: Del venerdì, attenzione: primo, pasta al salmone.
1: L'ha visto?
0: Secondo,
1: le buone vecchie abitudini.
0: Salmone. Frutta salmonata e poi attenzione dessert, un tiramisù al profumo di salmone.
1: Spera che non mi venga la salmonella.
0: Anche secondo me. Va bene, mandiamo invece un saluto anche a Patrizia con questa canzone spettacolare. Dice:

0: era uno dei singoli che poi fece la storia. Ricordiamo Brian Ferry, voce ufficiale dei Roxy Music, e poi ha fatto un percorso un po' per i fatti suoi, mettiamola così. Radio Number One, questo era un altro spazio del dedicato, ma il primo della seconda ora, vero signor Gabbro?
1: Il terzo in totale, abbiamo ancora due slot disponibili. Oh, attenzione, perché gli spazi non sono ancora finiti.
0: Mamma,
1: per il momento,
0: non diciamo niente, perché se no dopo non va bene, no?
2: Può abbassare la musica che non si riesce a parlare.
0: Ma per la musica di che stiamo parlando io, signor Gabbro? Che detto, ma che problemi abbiamo?
1: Tanti, come al solito.
0: Io non riesco a capire che chissà cosa
3: c'è dietro.
0: Ma chissà cosa c'è dietro, che cosa, Berti? Non c'è dietro niente, siamo qua, io... Che fatica però,
1: Che fatica la vita, ma da bomber.
0: E pensi che è solo lunedì,
3: Cioè, dai, fai un altro giro, va, che qua i bicchieri sono un po' troppo leggeri.
0: È lunedì, Berti, è lunedì sera. Oh, buona serata, benvenuti Radio Number One. Ovviamente noi cerchiamo di accompagnarvi nel migliore dei modi nella vostro post giornata, visto che poi questa...
1: Ci proviamo.
0: Questa è un po', diciamo... Diciamolo, no? L'ha detto? Bravo.
1: Dove si tirano un po' le somme, no? Di come è andata la giornata, ci si può rilassare.
0: Mamma mia, come tiriamo le somme noi.
1: Con le mani.
0: Mamma mia, come lei è bravissimo. Nel frattempo salutiamo anche la Svampi. Ciao Ele, buon rientro a casa. Salutiamo gli amici del Lago di Garda. Tutti i laghi del mondo, perché qualcuno dice qui al lago abbiamo dei pusher meravigliosi. Ma non lo vogliamo sapere.
1: Calma, che
0: con
1: lunedì.
0: Calma, ragazzi, che è lunedì sera. Oh, lunedì sera sa che è un macello. Oh, nel frattempo
1: ci sono delle scoperte straordinarie. Noi dell'Happy Hour ci teniamo a condividerle con voi, perché comunque sono quelle cose che non capitano tutti i giorni.
0: No, voi pensate un po', voi che ci sono delle persone che vanno in giro e scavano per terra, non perché non hanno niente da fare, non devono cercare l'osso, ma devono magari scoprire dei reperti archeologici, no? Vanno a cercare delle situazioni che vanno a ricreare la storia,
1: ma anche la preistoria,
0: ma anche l'antistoria,
1: tutto quanto medioevo,
0: quella roba lì del nostro periodo, perché noi attraverso la storia riusciamo a capire noi stessi. Hai capito? Senta che parola.
1: Questa
0: che
1: la scriva, perché me la tatuo.
0: Quindi attenzione, perché quest'uomo è così, si è messo lì un attimo, e lui cosa ha trovato? Pensava di aver trovato
1: un sasso, una normale pietra, come tutte quelle che vediamo in spiaggia,
0: sì,
1: no?
0: Che spiaggia? Perché quella mi spiaggia come scava.
1: È Liguria, no, ci sono le pietre.
0: Le pietre. Se sei brutto ti tirano pietre. No, praticamente lasciamo stare la Liguria. C'era questo archeologo che stava scavando e ha trovato questo, sembrava un sasso,
1: invece era
0: che sassolone, è arrivato fuori un sasso grandissimo, no? Solo che pare che poi in analisi non era un sasso,
1: era un dente di mastodonte. Fa anche l'assonanza.
0: Mamma, c'era l'assonanza. Pensi se avessi trovato un donte di un mastodente.
1: Sì.
0: Cioè, anche lei, devo dirle tutto. E praticamente, voi sapete cos'è un mastodonte?
1: È una specie di elefante,
0: esatto,
1: che viveva nella preistoria,
0: bravissimo,
1: se non sbaglio.
0: Bravissimo,
1: no?
0: Bravissimo. Lei pensi se a quell'epoca i dentisti fossero esistiti? Riparare una carie cosa costava, no?
1: Tremendo.
0: Un mastodonte andava...
1: E poi c'era il baratto, forse.
0: Un mastodonte andava dal dentosta, perché era grosso, e gli chiedeva, c'ho una cariozza, tu.

0: inconfondibile la voce di Benson Boone, Slow It Down, vero signor Gabro?
1: Strabiliante.
0: Com'era?
1: Strabiliante.
0: Come dice lei, strabiliante.
1: In inglese?
0: Strabiliante.
1: Esatto,
0: mamma bravissimo. Sappiamo tutte le lingue del mondo, giro giro tondo. Questo è l'Happy Hour, benvenuti, questa è Radio Number One. Ovviamente c'è il signor Gabro, poi ci sono io che sono Luchino.
2: Luchino,
0: quello con la K. E adesso c'è anche Malika Yan, pensi.

0: Detto tra noi, Maligayan, Radio Number One, state lì perché tra un attimo arriva un altro spazio dedicato a voi.
1: L'enigma lo rivolgo a te.
2: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
1: Oh, taci e rispondi.
2: Va bene, ci provo.
1: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
2: Ma è facile, Federici.
1: No, la risposta è PN1, ti maledico!
3: Pomeriggio number one. Da lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove.

0: antiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS per un domani senza Alzheimer.

0: niente, vabbè. Buona serata, benvenuti. Questo è l'Happy Hour. Metti che qualcuno si è distratto. Dove mi trovo? Sai quelli che li rapiscono gli alieni, no?
1: Ce ne tanti.
0: Mamma
1: sì,
0: mia,
1: sì.
0: Poi la sonda, quelle cose lì che quando ti rapiscono, un casino. Cioè, poi,
2: posso avere un aumento?
0: Ma perché? L'hanno rapita gli alieni?
2: Scusi, non ho capito.
0: Neanch'io, infatti, non lasciamo stare, cambiamo discorso. Va bene, Radio Number One, penultimo spazio dedicato per quanto riguarda questo inizio della settimana, è lunedì.
1: Per adesso non è stato neanche decretato l'ultimo spazio,
0: no,
1: non ci sono più spazi, non abbiamo sentito niente.
0: Non ho
1: ancora
0: capito dove sta andando. Berti, dove sta andando? Berti!
3: Ciao ragazzi, ci beviamo domani.
0: Ah, non chiede neanche più se deve pagare, adesso va via.
1: Così. Ha preso confidenza, dai, dopo tanti anni.
0: Niente, non chiede più neanche se deve pagare qualcosa o meno. Va bene, niente, come non detto. Che dire? Allora, ci abbiamo ancora degli spazi, però mandiamo un saluto a tutti gli amici che stanno messaggiando in questa serata. Devo dire che siete tantissimi anche ad augurarci una buona settimana, visto che inizia la nuova settimana. Fa caldo, mamma mia se fa caldo ancora.
1: Sì, un po' meno di agosto, però.
0: Sì, decisamente, per fortuna, grazie a Dio, ringraziamo. Però, meno quello. Salutiamo Ivo, salutiamo gli amici del Tiki Bar. Dice: vorrei dedicare a tutti i miei clienti in questa serata dove stiamo ricordando i vecchi tempi questa canzone degli Arwen and Fire.

1978, quando veniva pubblicata questa canzone, gli Arcade Fire è una di quelle canzoni che cambiò un po' il percorso di questo gruppo, che era in 380 nel gruppo. Questo basso che salta in là era spettacolare. Fire September, grazie per la richiesta. Salutiamo Ivo e tutti i suoi clienti del locale. Salutiamo anche tutti gli amici che in questa serata stanno ancora richiedendo canzoni, però ahimè ve lo dobbiamo dire noi, non ci abbiamo più spazi, perché tra poco riempiremo l'ultimo spazio del dedicato e poi basta anche per questa sera, diciamolo.

0: delle ballate tipiche di Ligabue, bellissima, qualcosa per te, Radio Number One, l'ultimo singolo del Grande Liga, vero signor Gabbro?
1: La novità, sì, è uscito da poco.
0: È uscito adesso, è uscito, poi torna dentro che prendi freddo, e niente, è tornato e noi l'abbiamo suonato così, che bisogna fare stasera. Va bene, buona serata Radio Number One, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar, vero signor Gabbro?
1: Yours open bar.
0: Mamma mia come parla lei il tedesco, non lo parla nessuno.
2: Non mi meraviglia.
0: Ma se non era tedesco, Gandalf.

0: andare, però sì, quasi, è il momento dell'ultimo spazio.
1: Esatto, esatto, perché noi ci abbiamo diversi spazi nell'arco della serata dove voi potete andare a richiedere la vostra musica, le vostre canzoni. Abbiamo un numero anche, no?
0: Il 393-444-0444. Ormai gli spazi sono finiti, però se volete raccontarci ancora qualcosa, com'è andato questo primo giorno di settimana e anche di autunno?
1: Mamma, diciamolo!
0: Vi ascoltiamo.
1: Ma Rigo Quadretti, che cosa? Giorno di autunno, non va né a righe né a quadretti, o fa caldo o fa freddo, però decisamente fa caldo rispetto allo standard degli
0: certo,
1: scorsi
0: ci sono
1: anni.
0: Ancora le zanzare.
1: Mamma mia, lei ci ha parlato, io so che lei parla con le zanzare, ha fatto l'imitazione.
0: Guarda, mi tiro degli schiaffoni la notte, che non hai idea.
1: Che brutta immagine. Lei che si tira gli schiaffoni. Pum. Pum. Adesso ti prende. Pum. Si prende lo schiaffo. Però vabbè. Buona serata, salutiamo tutti. Anzi, salutiamo un po' di persone che ahimè non riusciamo ad accontentare. Tipo per esempio Tony. Ciao Tony, buona serata. Ciao Alice, buona serata anche a Tamara. Buona serata anche a Laura. Buona serata anche a Gaia. E salutiamo invece Michela, che voleva ascoltare una canzone, che dice: io a quel tempo lì andavo a ballare tutte le sere dal giovedì alla domenica e non ero mai stanca. Adesso quando esco una sera alla settimana sono morta. Va bene Michela, d'accordo.
0: Capita, succede.
1: Capita soprattutto quando passa qualche tempo. Adesso non sappiamo quando tu andavi a ballare questa canzone, quanti anni avevi quando andavi a ballare questa canzone, o possiamo immaginarlo Michela. E

0: 1992, grazie Michela, ringraziamo gli amici che stanno messaggiando, salutiamo anche Pitto che ha fatto 2 ore di palestra.
1: Scusi, non ho capito.
0: Neanche noi, 2 ore di palestra sono tantissime, vero signor Gabriel?
2: Parecchie, sì, vabbè, poi siamo... c'è chi come me ne fa 4,
0: esatto,
2: 5, però.
0: Noi siamo già stanchi per te, Pitto, non ti preoccupare, va. Come se avessimo già fatto la palestra.

0: detto, dai, lo dico, l'equinozio, sostizio, quelle cose lì, no.
1: Ce ne sono due e due
0: che fanno?
1: Mi ricordi una, mi ricordi due.
0: Esattamente, salutiamo allora Craig David, questo All The Way. Salutiamo anche Pito, che lui diceva sarà colpa del sostizio. Non è il sostizio, è l'equinozio, che comunque non è qui perché è dopodomani. Noi diciamo che era qui, ma no, è perché è il 23 di settembre quest'anno l'equinozio. Però sostizio si dice solitamente sogno o sostizio.
1: Questa famosissima.

0: Steel, Carol G, Bruno Mars, con i quali chiudiamo l'appuntamento di questa serata per quanto riguarda questo inizio settimana ricchissimo. Siete stati tantissimi anche in questo lunedì, vero signor Gabro? Questo 21 settembre, che non è equinozio perché non è qui, ma sarà un paio di giorni.
1: Vabbè, salutiamo, adesso arriva il numero al Classics.
0: Adesso arriva il Classics. No, ma salutiamo anche Pitto, perché dice tanto equinozio è uguale a sostizio, è uguale, è come dire lo spizio, lo spazio.
1: Vi siete
0: cosa.
1: Messi d'accordo stasera?
0: Non lo so
1: cosa succede.
0: Però salutiamo anche Barzizza, vuole salutare Barzizza.
1: Tutti, e vi diamo l'appuntamento domani con l'Happy Hour dalle 20 alle 22.
0: Oh, salutiamo anche Barzizza, i preti, Chirichetti, Lori e Chirichi. Va bene, ci sentiamo domani. Fate una buona serata, ma almeno voi fate i bravi. Happy
2: Hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, sono le 22.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
2: Lunedì sera 21 settembre ore 22 puntualissimi inizia una nuova puntata, una nuova settimana di Number One Classics con Chiara Papanicolaou. Buona serata a tutti, bentrovati, pronti per rivivere insieme la grande musica degli anni 70, 80 e 90. La più bella la trovate solo qui. Infatti partiamo con Madonna e Like a Virgin.
1: Number One Classics.

Questa Like a Virgin, una delle più famose in assoluto di Madonna, se uno potesse fare una categoria quante ne metterebbe dentro, era contenuta all'interno di una musicassetta che veniva regalata, venduta insieme a Barbie Rockstar. Siamo proprio nella metà degli anni Ottanta. Tra le tante Barbie con le quali le bambine dell'epoca giocavano, o i bambini, c'era anche Barbie Rockstar, insieme a una musicassetta con i più grandi successi proprio di quel momento, della metà degli anni Ottanta. E quindi il mio primo ricordo è me bambina che metto il mangianastri di Barbie, la cassettina nel registratore di Barbie Rockstar, e ascolto questa Like a Virgin. Penso un po' al fatto che stridesse la giovane età delle bambine quando giocavano con le Barbie, con il significato di questa canzone. Se ci pensiamo un po' particolare, vero è che negli anni Ottanta l'inglese a scuola non si imparava ancora e quindi quasi nessuno, me compresa, comprendeva il significato delle canzoni che in modo molto maccheronico provavamo a cantare, tra cui questa Like a Virgin, però più esplicito di così. Su Number One Classics adesso anche Prince, da un capolavoro all'altro con I Wanna Be Your Lover.

che dire quando si ascolta un pezzo di Pino Daniele? Semplicemente brividi, emozione allo stato puro, anche con questa Io per lei del 1995, contenuta all'interno di Non calpestare i fiori nel deserto, una delle canzoni che ha fatto la storia della sua discografia, della musica che amiamo, anche perché è stata una di quelle che ha presentato nel festival, durante il Festival Bar, che era la manifestazione, era il topos dell'estate degli anni 90 e non solo, e lui è stato uno dei grandi protagonisti di tante edizioni. L'abbiamo riascoltato in Number One Classics, arriva anche Peter Gabriel con Big Time.

0: Robert Palmer con Every Kind of People, Radio Number One, Number One Classics, la grande musica degli anni 70, 80 e 90. Il viaggio è ancora lungo, quindi fermi lì. Anzi, viaggiate, ma ascoltate la nostra grande musica.
1: Number One Classics.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
1: Radio Number One, Classics
5: 2001.

talora ti dà ancora quella piccola botta di adrenalina, quella scarica di vitalità, perché sono gli Wham con Wake Me Up Before You Go Go, il grandissimo George Michael, che io lo ricordo sempre. Inglese sì, ma di padre greco cipriota, Yorgos Kyriakos Panayiotou al secolo, perché noi greci siamo sinonimo di garanzia e qualità, mica solo per la feta o il sirtaki, ma anche per produzioni incredibili e immortali come questa. Degli Wham che abbiamo appena ascoltato su Radio Number One, in Number One Classics, ora dal 1974, Pick Up the Pieces.

Se vi dico Shivari e Good Night Moon, beh, certo, vi viene in mente la canzone bellissima che abbiamo appena ascoltato in Number One Classics dal 1999, ma a me viene in mente Beatrix Kiddo. Allora, non voglio andare a rivedere in questo momento la scena, però mi sembra proprio che suoni e sia la colonna sonora dell'ultima scena del film, quando Uma Thurman, nei panni di Beatrix Kiddo, recupera sua figlia dopo aver fatto, no, a fette no, i 5 colpi al cuore di Pai Mei a Bill. Ha fatto fuori Bill, ritorna in possesso di sua figlia dopo anni che le è stata sottratta, e insieme sono in macchina, viaggiano verso una nuova destinazione con il sottofondo di Shivare e questa Good Night Moon. Ma tu pensa se dopo tutto questo pippozzo avessi sbagliato scena, cioè se la mia memoria in questo momento mi stesse ingannando e la scena di Kill Bill volume 2 non fosse questa, ma un'altra. Beh, poco male, mi ha fatto un ripasso di un capolavoro della cinematografia che è Kill Bill di Quentin Tarantino. Love Shack su Radio Number One.

Ancora grande musica, il number one classics in questo lunedì sera con Chiara Papanicolaou, quindi restate con me, la più bella degli anni 70, 80 e 90 la trovate solo qui. Number one classics.

Si ascoltano, si accarezzano con grande cura solo capolavori in number one. Classics come questa, Roxanne dei Police del 1978, e una delle più belle, rappresentative, ma quante ce ne sono, della discografia dei Police. E come spesso accade, le grandi canzoni vivono, subiscono dei revival, delle cover da parte di artisti talvolta grandi come, o anche più grandi, ma non siamo qui per fare le classifiche. A me viene in mente la Roxanne di George Michael negli anni 90, con una chiave di lettura completamente diversa proprio da un punto di vista musicale, di arrangiamento dell'originale dei Police. In number one classics si prosegue con gli Eurythmics, questa è The Miracle of Love.

Savage Garden con Truly, Madly, Deeply dal 1997 in questo lunedì sera. Ancora una canzone da ascoltare insieme in Number One Classics e poi ci salutiamo. Silver Convention con Fly Robin Fly.

0: E adesso sì che ci salutiamo da parte di Chiara Papanicolaou, vi auguro una buona notte e ci risentiamo però domani sicuramente alle 22, sempre su Radio Number One, sempre con Number One Classics. Ciao.
1: Number One Classics. Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, le 23 e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
3: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
2: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli spacca notizie.
3: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
2: Io ho già chiamato Albano.
4: Pazzesca.
3: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli spacca notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
4: Da brivido.
5: Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Benvenuto nel futuro.
3: Siamo nell'anno 2046.
2: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Donne, è arrivato al parlucchino.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla, eh?
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
8: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è